0: Che bella canzone, Rosa.
1: Che bella, speriamo che ti è piaciuta, Ross, che stai in ascolto, e yes, che puoi guardare il sole fuori oggi, perché sta beautiful.
0: It's a beautiful day. Mm. Okay. We're going to talk about the Queen a little bit.
1: Parla della regina. Perché ci sono molti articoli adesso della Royal Family sul giornale.
0: Too much controversy.
1: Non sono troppo, sono un po' controversiali, ma parla della regina.
0: Come famiglie normali.
1: I don't know why si credono che la Royal Family deve essere diversa di altre famiglie.
0: That's right. But quest'anno in settembre, adesso, si fanno 4 anni che la regina è morta.
1: Già.
0: 2022, she died. Mm. And so io voglio parlare un po' di cose che forse non sappiamo della regina, right? Lei è nata in una casa in Londra, right? È nata il 21 aprile 1926, the same day, lo stesso giornata as Adolf Hitler.
1: Oh, wow.
0: Lo stesso anno, lo stesso...
1: E diverse personalità.
0: Sì, vero? Sì, molto. Is she a Taurus? Yeah, I think she is, yeah.
1: Quanto aprile?
0: Yeah, 21. She's on the cast.
1: Yeah, she is. Yeah, Taurus. She's like me, Taurus.
0: Yeah, and me. Mm. Yeah. Non è nata in un palazzo, ma in una piccola casa in Londra. La casa apparteneva a suoi nonni.
1: Mm-hmm.
0: Right? La casa non c'è più e adesso is a Chinese restaurant. In London, right?
1: That's interesting.
0: Quando lei si sposò nel 1947, ricevette più di 2500 regali di nozze.
1: Wow.
0: Right? Mm. I wonder quante buste lei ha ricevuto.
1: Niente buste.
0: No, solo regali.
1: Solo regali.
0: That's right. It's not
1: solo italiani fanno
0: sì. Lei amava i cani e aveva più di 30 cani corgi nel corso della sua vita. And on her honeymoon, lei porterò il suo cane corgi che si chiamava Susan in her honeymoon.
1: Era molto orgogliosa delle sue cani. Yes. Sì.
0: Yeah. Ogni mattina il tavolo della collezione della regina è preparato con, guess what she ate? Cornflakes or porridge? In a Tupperware container, yogurt and marmalade.
1: Yeah.
0: That was her breakfast. Yeah. She wasn't fussy, was she?
1: No, she was a very simple eater, era semplice, una donna molto semplice. Yeah.
0: Ma questo mi fa ridere che nel 2009 in una foto ufficiale at the G8 summit, con tutte le capi del mondo, la regina è stata offesa da Silvio Berlusconi, right? Perché lui urlava, lui diceva, signor Obama, perché Obama, presidente degli United States, vieni da mettere vicino a me, lui diceva. La regina non era impressionata e dice, che cosa è questo? What is this yelling? Perché deve gridare? Why are you yelling? Forse la regina non è stata in giro con molto italiana.
1: No.
0: I don't think so.
1: Lei era sei più calma la voce.
0: She was a lot calmer. Lei beve un gin prima di pranzo ogni sera con un fetto di limone, un vino con pranzo e un martini, right? E un bicchiere di champagne la sera.
1: So she had a bit to drink. Beveva parecchio la regina, non sapevo. Tutte, ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Wow.
0: So
1: wow.
0: Gin before dinner. Wine with dinner and a martini like James
1: and
0: Bond
1: champagne.
0: And champagne alla sera.
1: Allora, 4 bicchieri di vino in a very short time della sera, vero?
0: Well, you know, se tu eri la regina con tutti questi fatti, Rosalie, I reckon I would be drinking as much too.
1: Sì. Ma sembrava sempre calma, vero? Quando la vedevi, like when they depicted her sulla televisione, sembrava sempre calma. Però aveva... tanta cose che doveva, you know, agisce, però...
0: What did she say? Don't say and don't explain.
1: Yeah, that's excellent. That was the best thing. Yeah. Questa è stata la più bella cosa che si è detto.
0: Yeah. Però ogni volta sembrava un po' freddo as well. She didn't seem very warm.
1: Ma quella così è stata cresciuta. Senza
0: anche
1: hugs, in a sense che si affacciano un braccio, un bacio. Quella non era la come si dice, la vita che lei è stato in contact with, no?
0: Manca il suo figlio,
1: no,
0: Prince
1: suo figlio, no, no,
0: il re,
1: no.
0: King Charles, lo stesso.
1: He was brought up very cold.
0: Very cold senza la mamma, with whatever. So, anyway, erano 24 giorni che lui è morto in settembre. Right.
1: 4 anni.
0: Ma il re adesso ha molto problemi nel famiglia, come sappiamo.
1: Sì,
0: come molte di noi, really.
1: Come tutte le famiglie c'è qualcosa, ma spero che si metta a posto, perché il problema con la famiglia royale, of course, è che sentite tutti i giornali. Lì yes. La famiglia nostra la facciamo più privata, ma you know, quando sta tutto scritto sul giornale. Io mi preoccupo not so much per il re, ma per i bambini, perché lui c'ha i nipoti,
0: sì,
1: i
0: sì.
1: figli di William, anche i figli di Harry, e credo che quello è il nostro

0: i nonni,
1: no,
0: you know, and
1: it.
0: A cresciuta già senza famiglia, sì, and sì. That's a little bit sad.
1: And poor, yeah. You know, poor, what's his name, George, Prince George, he's just started boarding school, and now he's got this splashed all over the paper. Già è difficile andare a scuola questa età, 12-13 anni. Poi sei royal, e poi c'eri tutte queste storie. I think questo zio fatto, non è pensato proprio a
0: si è pensato bambini. Solo di lui stesso, perché
1: peccato,
0: se lui pensava della famiglia dei bambini,
1: non lo faceva.
0: That's right. But anyway, so oggi anche Rosalie è compleanno di Andrea Bocelli.
1: Oh, il nostro grande Andrea Bocelli,
0: our boyfriend. And andiamo a questa canzone with Ed Sheeran and Andrea Bocelli. Perfect.
1: Ah, bella, bellissima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Bentornata a Radio Italiani 531, martedì 22 di settembre. Grazie per tutte le telefonate oggi. Sì. Mi fa molto piacere che voi telefonate. 8340 7700.
5: Sì, grazie Liliana. Continuate a telefonare perché noi ci fa molto piacere parlare con voi. Liliana, voglio parlare un po'. Sei andata ancora to the Italian Film Festival che sta adesso a St. Ali?
4: Sì, no, next week.
5: Next week. Ci sono molti, molti film adesso che at the Palace Nova, sì, in città, in Adelaide, e anche a Prospect. Se non siete andati ancora, guardate online o prendete un brochure, perché ci sono molti, molti, sì, film. Ci sono comedy, ci sono drama, ci sono documentaries anche. Ci sono fashion. E l'anno scorso erano bellissimi film, anche quest'anno. Piri, siamo andati sabato scorso. Sì. Abbiamo visto un film che si chiama Separate Beds. Letti separati, ok? Non voglio dire troppo di questo film perché sì, lo andate a vedere, non voglio dire proprio tutta la storia, però una storia diversa che c'è un po' di comedy, c'è un po' di drama, and c'è un po' di protest, Liliana, protest, perché parlano della liberazione delle donne. Ed è una relazione dei due insegnanti,
4: sì,
5: che hanno da quarantina d'anni, ma sono single, non sono sposati, e come continua la relazione loro, ma come si parlano dei diritti delle donne, so it's about the 80s, come le donne vuono
4: hanno cambiato
5: e come loro hanno diverso opinione, so it's an interesting story. So anyway, Separate Beds, letti separati. E io non dico perché il titolo è così, però se andate a guardare il film, you'll understand.
4: Fine il 13 di ottobre.
5: Ci sono
4: molti film.
5: Sì, e ci sono anche molte sessioni, durante la mattina, dopo mezzogiorno, alla sera. Mi piace ogni anno vedere questi film perché vedi attori e attrici italiani che potresti non guardi normalmente.
4: No. E ci sono molta gente che conosce.
5: Oh, yes! Quando
4: andate, that's right.
5: Sì.
4: Yes.
5: Now, io voglio parlare very quickly, perché quasi quasi sto tempo se n'è andato già stamattina. C'era un articolo stamattina, Liliana, e io sono interessato your opinion, perché tu abiti in città. Dicono che da 2020 il flusso di persone nel centro di Adelaide ha diminuito quasi 17 milioni di visitatori da 2023. So it's a lot. Dicono che molta gente adesso non vanno più in città per fare il loro shopping per andare in negozi o ristoranti. Dicono che the main reason dicono che it's online shopping che è incominciato adesso, specially dopo COVID, che la gente pone sulla computer, si fanno l'ordine e viene direttamente a casa, non deve neanche mettere nella macchina o nel bus o anything. E anche dicono che in città è un po' difficile apparcare, si viene from the suburbs e devono pagare parecchi for the parking. Però ci sono i shopping centers in Adelaide che sono molto grandissime e ci sono Myers, you know, David Jones, ci hanno tutti quei negozi grandi, ci hanno ristoranti e non devono pagare the parking, può darsi hanno 3 ore di gratuito parking. So loro dicono devono fare qualcosa per continuare a portare la gente di nuovo in città, perché il CBD specialmente si continua così, arriva un punto che non it becomes a ghost town. C'era uno che ha scritto che i restaurants che sono aperti, parecchi dei restaurants che sono aperti negli ultimi 2 anni, da 2023, stanno aperti per 2 anni e dopo chiudono perché non ci sono abbastanza gente. E loro dicono the foot traffic è quello che è importante, la gente che camminano, perché io ho notato io stesso, anche tu sono sicuro Liliana, quando vai in città o vai a una parte, vai per un pensiero che tu vuoi andare a un negozio, però non ti fermi giusto lì.
6: No.
5: Cammini e guardo un altro negozio che potresti non sapevo quel negozio stava lì. Ecco. Mo entro anche lì e prendo qualcosa. C'è un caffè, mi fermo a fare un caffè. Sedo e faccio un po' di mangiare anche. So the foot traffic è importante, andare a piedi, perché tu guardi quello che c'è. Ma se non vanno dentro inizialmente, non c'è questo foot traffic.
6: No, questo è vero, però a lunedì fino a venerdì non ci sono molte gente, perché quelli che lavorano adesso lavorano tutti in casa. Quelle sono le negozi, le cafè che sono aperte solo la giornata. They're the ones that are closing down. Perché non ci sono molte gente che lavora.
5: Lunchtime, vale per il cibo, così.
6: Quello è il problema, perché on the weekend, sabato e domenica, randomore è sempre pieno. Però nel negozio non ci sono molta gente, tutti dicono ci sono molta gente, molto giovane che vanno
5: passeggiata, caffè
6: da mezzogiorno, domenica mezzogiorno, ci sono molta gente nel random mall, però nel negozio uno può camminare e non vede molta gente come molti anni fa. Costa un po', però sabato e domenica puoi parcare per $8 per tutta la giornata.
5: Oh, that's good.
6: Loro hanno fatto questo. Ma if you're going in the week, sia un appuntamento, un dottore o un dentista, costa forse $10 ogni ora.
5: It's very expensive. Perché io sono andato, io ho il dentista che sono North Terrace, il specialista. And honestly, a volte quando vai, deve andare a least mezz'ora prima per arrivare lì, perché mica ti può parcare proprio idee. Dopo, se il specialista runs late, you know, puoi stare là quasi un'ora e due ore ti costa $25-$30 giusto per parcare.
6: The weekend, they've got to do something during the week, because the weekend, però come tu hai detto, tutti fanno shopping online le negozi grandi like David Jones and Myers, perché Myers adesso non c'è c'era come
5: they
6: need to do something.
5: They do have to do something, because noi siamo andati, because we live at Henley Beach now, siamo andati a Westlakes. Tu vedi quanta gente sta a Westlake?
6: Perché possono fare tutto.
5: Possono fare tutto cosa. Ci stanno i shopping center, ci stanno tutti i supermarkets, tutti quanti stanno là. Ci sta Myers, David Jones, ci stanno tutti, all the specialty shops. Parchi, quasi non puoi trovare un parco, because there's so many people.
6: E non
5: pagano, e that's it. So, ci stanno dato questo, because they're doing a lot of, stanno mettendo, come si dice, molto monete in the central market adesso anche. Yeah. So, loro sul giornale hanno detto, we have to provare qualcosa perché mi piace, a me mi piace andare alla città, però se devo camminare molto tempo, devo varcare una parte, dopo devo varcare, dopo non ci pago più, speriamo che fanno qualcosa, perché noi non vogliamo perdere la vibrance della città, perché il CBD è molto importante, e appunto credo che il governo e anche il City Council prova a portare più attività in città, MotoGP, anche che non ci piace, o tutti quegli altri cose, like the gather around, per portare la gente in città per vedere queste cose.
6: Questo è vero.
5: And the fringe, you know,
6: and we have to try something.
5: Sì.
6: Rosalie, andiamo a questa canzone e poi abbiamo ospite Anna Howard from My Choice Care. Ma chi è telefonata che volete?
5: No, una bellissima signora. Signora, sorry, mi sono dimenticato il tuo nome. Non credo che ti ho chiesto il tuo nome, ma è telefonata questa bellissima signora che piace molto quella canzone che abbiamo fatto, dedicazione di Ross.
6: Tre amiche.
5: Lei ha detto sì, è possibile, sì, potevamo trovare questa canzone che si chiama Resta Ancora Un Po' Con Me, da Vittorio Romano. Liliana l'ha trovato, signore, speriamo che stai in ascolto e vi godi di questa canzone.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 5 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 22 settembre 2026. Apriamo con un'operazione della polizia ad Adelaide. Un uomo è stato arrestato dopo la scoperta di un presunto laboratorio clandestino per la produzione di droga all'interno di un'abitazione di Cheltenham. L'indagine era iniziata in relazione al presunto furto di carburante. Durante la perquisizione, gli agenti avrebbero trovato sostanze chimiche e attrezzature utilizzate per la produzione di droga. L'uomo è stato accusato di diversi reati e le indagini proseguono. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. Tre adolescenti sono stati arrestati dopo che la polizia ha rintracciato due auto che sarebbero state rubate durante la notte nei sobborghi settentrionali di Adelaide. Un ragazzo di 15 anni e uno di 17 sono stati arrestati intorno alle 3 del mattino a Walkley Heights, mentre un altro quindicenne è stato arrestato a Poraka. La polizia sta indagando sulle circostanze del furto dei due veicoli. La polizia del Sud Australia mette inoltre in guardia la comunità da una nuova truffa telefonica. Alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate da persone che fingono di essere agenti della polizia del Sud Australia. Le autorità ricordano di non fornire informazioni personali o bancarie e di interrompere la chiamata in caso di dubbi. Sono iniziati intanto i lavori del nuovo piano per riportare sabbia sulle spiagge occidentali di Adelaide. Il progetto prevede il trasferimento di fino a 90.000 metri cubi di sabbia verso West Beach e Ellie Beach South. Alcuni residenti hanno espresso preoccupazione per il possibile impatto sull'ambiente marino. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Un'indagine di Four Corners ha riacceso il dibattito sulla sicurezza informatica delle automobili elettriche connesse. Un esperto di sicurezza informatica è riuscito ad accedere a distanza ad alcune funzioni di un veicolo BYD, mentre sono emerse nuove preoccupazioni sulle telecamere e sui microfoni presenti nei moderni veicoli connessi. Le autorità australiane hanno già introdotto alcune precauzioni per l'utilizzo di questi mezzi vicino a strutture sensibili, mentre esperti chiedono maggiore attenzione alla protezione dei dati personali. In Tasmania, la polizia ha sequestrato 17 kg di metanfetamina, conosciuta anche come ICE, in quella che viene considerata la più grande operazione di questo tipo mai effettuata nello Stato. La droga avrebbe un valore stimato di circa 8 milioni e mezzo di dollari. Due uomini di 40 e 41 anni sono stati arrestati e accusati di traffico di sostanze controllate. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale e la polizia afferma che le indagini proseguono. E ora il meteo. Adelaide e l'area metropolitana avranno oggi una giornata soleggiata e asciutta. La temperatura minima sarà intorno agli 8 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 19 gradi. Non è prevista pioggia. I venti saranno inizialmente orientali e nordorientali, per poi diventare più deboli durante la giornata. Domani farà più caldo, con una massima prevista intorno ai 25 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Buongiorno, ben ritorno. Radio Italiana 531, questo martedì 22 di settembre. Liliana, it's correct. I always get it wrong. Questa bellissima giornata qui con cugina Liliana, Rosalia and Anna Howard from CEO of My Choice Care. Now, Anna, we were talking earlier about the difference between support at home and CHISP mm-hmm. and about what the difference is between those two programs
1: yep.
0: and how you can go from one to another program. Is that correct? You can move on to the other program after starting from CHISP?
1: Yes, you can, but yeah. you need to be reassessed. So when
0: okay.
1: when the ACAT comes out, the ACAT representative comes out, they will assess you for you know, whatever
0: your needs
1: you're
0: are
1: eligible
0: yeah, yeah.
1: for. So it might be that they come out, you know, and see that you are still at a low level of care and
0: yes.
1: they'll assess you for a CHISP mm-hmm. Service. In a year's time, if your health is to deteriorate, something changes, then you have to call them back and then they will review the status that you're at the moment and then allocate whatever they think.
0: So you can move based on that reassessment.
1: Yes, but although, it's not automatic.
0: If you don't reassessment, you're not automatic again, that from CHISP to the support at home.
1: No.
0: Deve essere reassessed.
2: Yeah?
1: Yes.
2: Yeah, reassess. È importante essere onesti con loro quando fanno
0: yeah.
2: the
0: assessment.
2: We'll just go to a break, Rosalie,
0: yes.
2: e poi ritorniamo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
6: Hai voglia di un pasto delizioso?
7: Proprio come lo preparava la nonna.
6: Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua.
7: In tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari.
6: Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano.
7: Oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati
6: e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home,
7: aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa.
8: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
2: Bentornata a Radio Italiana 531. Prima che continuiamo with Anna Howard from My Choice Care, come sappiamo oggi è il compleanno di Andrea Bocelli. Lui è 68
0: anni.
2: Yeah.
0: Sì, sì,
2: still
0: sì.
2: looks good, very
0: oh,
2: good
0: looks
2: looking.
0: Pretty good, yeah.
2: Abbiamo fatto una canzone per
0: primo, abbiamo fatto una canzone.
2: E adesso facciamo una canzone Vivo per lei, beautiful song. Per tutte che fanno un compleanno oggi e anche per Don Tutino che sta in Scotland.
0: Sì, ciao Don, enjoy the song.
2: Enjoy the song, vivo per lei.

0: Lei voleva sempre, mi mette, sì, voleva sempre andare per un giro al mare per comprare un gelato e dopo seduta nella macchina and we would park it so that the, you know, guardavamo il mare.
1: That's right,
0: and she would eat her ice cream and it was just the best time.
1: It doesn't have to be fancy,
0: non
1: does it?
0: Non devi fare cose molte volte che devono costare molto monete. It's just
2: un giro, to get
0: quelle
2: out.
0: Cose più semplici a volte, specialmente della natura, sono le cose più meglio.
2: That's right. Ok, andiamo un'altra canzone, Anna. We'll do another Andrea Bocelli.
0: Why not?
2: Questa canzone si chiama Canto della Terra.
3: Sì, lo so, amore, che

Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 22 settembre 2026. Apriamo con un'operazione della polizia ad Adelaide. Un uomo è stato arrestato dopo la scoperta di un presunto laboratorio clandestino per la produzione di droga all'interno di un'abitazione di Cheltenham. L'indagine era iniziata in relazione al presunto furto di carburante. Durante la perquisizione, gli agenti avrebbero trovato sostanze chimiche e attrezzature utilizzate per la produzione di droga. L'uomo è stato accusato di diversi reati e le indagini proseguono. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. Tre adolescenti sono stati arrestati dopo che la polizia ha rintracciato due auto che sarebbero state rubate durante la notte nei sobborghi settentrionali di Adelaide. Un ragazzo di 15 anni e uno di 17 sono stati arrestati intorno alle 3 del mattino a Walkley Heights, mentre un altro quindicenne è stato arrestato a Poraka. La polizia sta indagando sulle circostanze del furto dei due veicoli. La polizia del Sud Australia mette inoltre in guardia la comunità da una nuova truffa telefonica. Alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate da persone che fingono di essere agenti della polizia del Sud Australia. Le autorità ricordano di non fornire informazioni personali o bancarie e di interrompere la chiamata in caso di dubbi. Sono iniziati intanto i lavori del nuovo piano per riportare sabbia sulle spiagge occidentali di Adelaide. Il progetto prevede il trasferimento di fino a 90.000 metri cubi di sabbia verso West Beach e Ellie Beach South. Alcuni residenti hanno espresso preoccupazione per il possibile impatto sull'ambiente marino. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Un'indagine di Four Corners ha riacceso il dibattito sulla sicurezza informatica delle automobili elettriche connesse. Un esperto di sicurezza informatica è riuscito ad accedere a distanza ad alcune funzioni di un veicolo BYD, mentre sono emerse nuove preoccupazioni sulle telecamere e sui microfoni presenti nei moderni veicoli connessi. Le autorità australiane hanno già introdotto alcune precauzioni per l'utilizzo di questi mezzi vicino a strutture sensibili, mentre esperti chiedono maggiore attenzione alla protezione dei dati personali. In Tasmania, la polizia ha sequestrato 17 kg di metanfetamina, conosciuta anche come ICE, in quella che viene considerata la più grande operazione di questo tipo mai effettuata nello Stato. La droga avrebbe un valore stimato di circa 8 milioni e mezzo di dollari. Due uomini di 40 e 41 anni sono stati arrestati e accusati di traffico di sostanze controllate. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale e la polizia afferma che le indagini proseguono. E ora il meteo. Adelaide e l'area metropolitana avranno oggi una giornata soleggiata e asciutta. La temperatura minima sarà intorno agli 8 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 19 gradi. Non è prevista pioggia. I venti saranno inizialmente orientali e nordorientali, per poi diventare più deboli durante la giornata. Domani farà più caldo, con una massima prevista intorno ai 25 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio. Il programma si chiama Essere e Benessere e oggi è martedì. Vi ricordo, perché sono entrata in radio oggi, no? E ho visto questi volantini, questi brochure del Santalì Italian Film Festival, quindi vi ricordo che settembre-ottobre andate a vedere dei film, perché sono sicura che ci saranno dei film bellissimi. A parte quello di cosa volevo parlare oggi, perché questa è sempre la domanda che mi faccio ogni martedì, ho letto un articolo sulla malaria e il fatto che era una notizia praticamente che adesso in Francoforte, che è in Germania, Frankfurt, ci sono 8 persone che hanno contratto questa malaria. Cos'è? Ok? 2 purtroppo, parlerò di cos'è la malaria, 2 persone purtroppo sono morti dal malaria, perché non è una malattia che vuoi avere. Io l'ho avuta in Africa, mia madre che lavorava per l'ONU abitava in Sierra Leone, che è in West Africa, al nord, proprio al nord, West Africa, sotto Marocco più o meno, non proprio, però ci siamo, no? E lei ha vissuto lì per un periodo di tempo, perché c'era questo tribunale che l'ONU ha costruito, ha messo lì perché c'era una guerra, praticamente tutto per i diamanti, si chiama la guerra dei diamanti, o si chiamava almeno così, non è che si chiamava proprio così, però le persone lo chiamavano la guerra dei diamanti, The Diamond War. E c'è stato anche un film con Leonardo DiCaprio una ventina di anni fa, quasi 15-20 anni fa, che si chiamava Blood Diamonds e lui era il protagonista, e questo film praticamente parlava proprio di questa guerra. E poi mia madre, perché sai, dobbiamo dire che persone sono colpevoli quando c'è una guerra, no? Chi è colpevole? Questo è tutto un altro discorso. Però mia madre abitava lì e io sono andata a trovarla. Purtroppo mi ha morso una zanzara che aveva la malaria. Io sono stata malissima, ma malissima, malissima. Non posso neanche spiegarvi quanto male uno può stare con la malaria, perché può portare alla morte. Dipende che tipo di malaria uno contratta, no? Perché sono tutti sono tutti come l'influenza, no? Ci sono tanti tipi di influenza, ci sono tipi di Covid, ci sono tipi di raffreddore, quindi tante varietà con il malaria. Però cosa è un po' preoccupante qui è il fatto che è in Germania, perché la domanda è se ci sono zanzare che hanno questa malattia dentro di loro, che stanno girando in Europa, non è una bella cosa. Perché è la zanzara che ti dà questa malattia. Non puoi contrarla, non puoi passarla da uomo a uomo, o donna a donna, o come uno vorrebbe dire, no? Non si può passare, trasmettere tra un umano all'altro umano, perché non funziona così. Quindi io, nonostante il fatto che l'ho avuto, e probabilmente c'è un gira dentro di me in particelle piccole, ok, c'è dentro di me, non posso trasmetterlo a un'altra persona. Allora, l'autorità della salute in Francoforte sta dando questo warning, avvisamento, che ci sono altri due casi di malaria in Francoforte da luglio quest'anno. Quindi ci sono sei persone in malaria, in Francoforte, che hanno questa malaria. È una malattia tropicale, come ho detto prima, tropicale, per questo si vede in paesi che sono nei tropici, vicino all'equatore. E questi due nuovi casi sono in una zona che si chiama Schwanheim, se l'ho detto bene, che è vicino all'aeroporto, e vogliono vedere se c'è una correlazione tra questi due nuovi casi e le altre persone. Hanno notato che ci sono persone che sono stati infettati nell'aeroporto. Quindi hanno detto che probabilmente cosa succede? Che ci sono delle zanzare che viaggiano in aereo, perché sai, apri le porte dell'aeroplano quando atterri in un stato, ovviamente per far sì che i passeggeri possano entrare. Quindi aprendo le porte fai salire non solo i passeggeri, però anche le zanzare. Io mi ricordo quando andavo a visitare mia madre in Sierra Leone, cosa succedeva? Appena chiudevano le porte dell'aeroplano, le hostess camminavano in giro con questi spray. Questi spray per ammazzare le zanzare, e camminavano su e giù e per i corridoi dell'aeroplano a sprayare, che non è una parola, però questo mosquito spray per ammazzare le zanzare. Puzzava molto, però vabbè, è quello che è, perché non volevano, caso mai entrava una zanzara, ovviamente volevano ucciderlo, così la zanzara non viaggiava all'altro stato e poi usciva dall'aeroplano. Questo è una cosa importante. Immagino che questa abitudine continua ancora, però non è detto che è 100% safe a fare questa cosa qui neanche. Allora, questa è la storia della zanzara sull'aeroplano dalla Sierra Leone quando esci. E come ho detto prima, in Francoforte pensano che le zanzare stanno viaggiando. Cos'è la malaria? Partiamo da qui. La malaria è una malattia dei tropici e può essere risolto se ti arriva i farmaceutici giusti, i farmaci giusti, all'inizio. Devi sapere che ce l'hai, che hai questa malaria, il primo possibile, e se ti danno i farmaci giusti, le droghe che ti devono dare, potrebbe salvarti anche la vita. Però non è così semplice sapere o conoscere il fatto che hai la malaria, perché assomiglia anche un raffreddore normale all'inizio. A me non è successo così, a me è successo un po' diversamente, però quando torno, ascoltiamo un attimo la pubblicità, quando torno vi spiegherò un pochettino di più.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
7: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
8: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
9: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Bentornati, siete in ascolto alla radio italiana 531, sono le 11:18. È martedì, che bella giornata, devo dire la verità, perché c'è sole, molto molto bello. E allora, la malaria cos'è? Come ho detto prima, è una malattia che arriva o è molto diffuso nei tropici, vicino all'equatore, tutti quei stati lì, Sud America, c'è l'Asia, c'è l'Africa, tutti quei stati lì dove fa molto caldo e si chiama tropical o subtropical regions in inglese. I sintomi sono un po' particolari. All'inizio può essere molto simile all'influenza o un raffreddore comune. Dice un rappresentante da The City of Frankfurt, it is therefore crucial to consider a possible malaria infection at an early stage when such symptoms occur. Infatti, in questi stati dove la malaria è molto diffusa, le persone, quando pensano che hanno un raffreddore, se hanno i soldi e possono permettersi i farmaci, perché ricordiamoci che i farmaci ci sono, però la maggior parte delle persone che abitano in questi stati non possono pagare per questi farmaci perché non hanno soldi abbastanza, anche se costano pochissimo. Adesso non mi ricordo, però metti caso che costano intorno ai $10, $5, $10, perché quando ero lì io non è che costavano così tanto, veramente anche $3-4 queste pastiglie, no? Però loro non hanno abbastanza soldi, questo è il problema. Le persone che abitano in questi stati, che hanno lavori, specialmente le persone bianche, quelli dall'estero che sono là per lavoro, ovviamente possono permettersi questi farmaci. Questo è un grosso problema. Ok, già in partenza, perché ci sono persone che muoiono dalla malaria quando non dovrebbe essere neanche così, secondo me. Quindi dicevo che le persone che abitano in questi posti, appena sentono che hanno un raffreddore, iniziano a assumere questi farmaci, o almeno in Sierra Leone, in West Africa, bevevano, se non uno non poteva permettersi questi farmaci, c'era una radice di un albero particolare che non mi ricordo qual è, però prendevano questa radice, lo bollivano e bevevano questo concoction, no? Questo tè o tisana o come vuoi chiamarlo, fatto con questa radice. Questo era un rimedio, ok, diciamo antico e non so se lavorava, loro facevano così, magari è anche efficace. Quindi all'inizio ti può sembrare di avere un raffreddore. Non tutti i tipi di malaria sono fatali, ok? Perché ci sono tanti tipi di malaria, come le influenze, no? Quindi malaria è tertiana, quartana o plasmodium Knowlesi, malaria, questi tipi qui non sono, cioè non portano alla morte, se non hai magari qualcosa, un'altra patologia. Il più pericoloso si chiama malaria tropica, che può portare alla morte velocemente, velocemente. Okay? Quindi prima devi capire se ce l'hai e poi anche che tipo di malaria hai. Questa malattia non è contagiosa, cioè non lo puoi prendere, non lo puoi trasmettere da persona a persona, come ho detto prima, perché ti deve mordere proprio un moschito per darti questa, questa malattia. Molto spesso, quando questi casi di malaria sono fuori di questi paesi tropicali o subtropicali, spesso si trova nei aeroporti, perché qui è dove ovviamente i moschito, come ho detto prima, potrebbero viaggiare sull'aeroplano e spostarsi, perché come facciamo noi, fanno anche loro. Se ti trovi in questi posti, Asia, Sud America, Africa, fammi pensare un attimino, ci sono isole in quelle zone lì anche, no, l'India, ok? Ci sono altri stati che probabilmente non vi sto dicendo, però quella zona lì. Se andate in questi posti qui, non dovete spaventarvi, però se andate in questi posti e ti pensi che hai un raffreddore o hai la febbre o ti senti un po' male, andate subito al dottore, ok? Questo è molto molto importante, perché loro possono capire cos'è e ti possono anche fare il malaria test. Se torni da questi posti qua e hai un raffreddore o una febbre, devi andare subito dal dottore, perché io mi ricordo il momento in cui, secondo me, mi appunto questa zanzara, perché ero fuori, ero seduta, mia madre mi ha detto vestiti bene, c'è il tramonto, girano le zanzare, siamo fuori, copriti bene. Io, Daniela stupida, ho detto no, no, ho caldo, rimango nei pantaloncini corti. Stupida, no? E mi ricordo proprio il fatto che una zanzara mi ha morso, mi sa che era vicino alla caviglia. Ok, in quella zona lì, perché girano molto in basso, no? E ti mordono spesso i piedi, queste parti qua, no? Ma anche magari può essere anche il braccio. Insomma, il tramonto è un'ora, non è un'ora, però è un tempo nella giornata dove è molto pericoloso, anche vicino l'acqua, stare vicino l'acqua non va bene. Io mi ricordo che, perché ero lì per un mese, ha voluto due settimane fin quando non mi sono sentita male. Per questo, se andate in questi posti, può essere che vieni morso il giorno che parti, però non stai male per altri, per una quindicina o per 10 giorni o non lo so. Quindi non pensare che stai male subito, perché questo non è come funziona, almeno non ha funzionato così con me, e c'è questo periodo di incubazione, ok? Se andate dal dottore quando tornate da questi posti, è importante spiegare tutto, dove sei stato, per quanto tempo, se pensi che sei stato morso, magari no, però spiegare tutto molto chiaramente. Se uno è in Francoforte, in questo momento c'è un sacco di... ci sono numeri telefonici che uno può chiamare, perché essendo un problema adesso all'aeroporto, hanno un po' come COVID, c'era il COVID hotline, adesso c'è questo malaria hotline in Francoforte. Ci sono modi in cui uno potrebbe proteggersi dalla malaria, però non è 100%. Per esempio, potresti usare questi insect repellents, che spesso sono i spray. Purtroppo questi prodotti e altri prodotti contengono una cosa che si chiama DEET, è un acronym, ok? D-E-E-T, ok? DEET in inglese. E questa cosa qui, il DEET, si chiama praticamente diethyl-2-lamide, ok? E un'altra cosa che si chiama Icaridin. e questi sono molto effettivi. Però hanno questo date e ci sono persone che pensano che il date non li fa bene, quindi vogliono prodotti senza il date, però il date è una cosa molto efficace, magari è nocivo per altre cose o per la pelle o che ne so, perché non sono un scienziato, però c'è chi dice voglio andarli però non voglio usare i prodotti date, non lo so, prendi rischio allora, perché il date è un prodotto molto, non si chiama così, il date è una cosa che trovi nei prodotti, quindi è sotto ingredienti, non è che la bottiglia si chiama date, ok? Date è un ingrediente. Dovresti anche coprirti il meglio possibile e usare i insect net quando dormi intorno al letto. Molto spesso in questi posti ci sono questi insect net che coprono il letto e vanno intorno al letto. Poi ci sono dei spray, potresti sprayarti, come ho detto prima, sul corpo. Ci sono i spray per le camere. Ci sono anche il citronella, che è una cosa che viene sotto forma di candele, quindi puoi bruciare il citronella. Ci sono anche quei coils che assembrano, che sono questi cosi, queste cose fatto a cerchio, più o meno, li accendi e si bruciano, però puzzano molto. Io dormivo con quelli, non è un buon odore, perché devi ricordarti che è un po' come l'incense, no? L'incenzio, no? Se si dice così in italiano. Ciao Tilde! Ciao. Scusatemi, eccoci, vedo la bella Tilde, devo salutarla. Allora, ricordiamoci che se bruci queste cose qui, l'odore non è molto buono, se uno soffre dell'asma, non lo so, malattie respiratorie, magari non è una buona idea. Io facevo il più possibile dopo che ho avuto la malaria, ogni volta che tornavo in Africa o questi posti qui mi è venuta un po' la paranoia, ovviamente, e quindi brucio tutto, accendo tutto, candele ovunque, spray dappertutto, spray sul mio corpo, spray nella camera, così, perché mi è venuta un po' la paranoia, perché sono stata veramente, veramente male, ok? Non solo un po' male. Torniamo un po' a questa malaria in Germania, che è molto raro. Un studio recente ha dimostrato che più di 99% dei casi di malaria in Europa sono stati portati probabilmente via l'aereo, aeroplano, da questi posti dove è diffuso, no? Dal 1969, dal 1969 al 2024 sono records di 145 casi di malaria dove le persone che l'hanno contratto si trovavano in Europa quando sono stati infettati. Quindi in tutti quei anni, che sono 80 anni quasi 80 anni, solo 145 casi in Europa sono stati, cioè la persona è stata morsa lì in Europa, che sono pochi veramente in 80 anni, quindi non dobbiamo spaventarci. In Francia erano 52 di questi casi, poi c'era il Belgio con 19 e poi c'era Germania con 9 casi, 8 in Francoforte e 1 in München o Munich o sì, München, ok? Monaco. Quindi ricordiamoci, come ho detto prima, la malaria può viaggiare in aeroplano, però devi essere morso dalla zanzara, ok? Non lo puoi passare a un altro se stai male. Se state male quando tornate di queste vacanze in questi posti, dovete andare subito dal dottore, perché ricordati che c'è questo periodo di incubazione, che okay? Non è che lo prendi subito. E vi ricordo se andate in questi posti di coprirvi bene, di magari non uscire quando è il tramonto, di coprirti anche i piedi, di avere tutti questi spray, e cercare di non venire morso da una zanzara, che è molto difficile, però cercate di evitare questa cosa qua.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: camera locations per
12: martedì 22 settembre, Glenburn Road, Burnside, Gorge Road, Athelston, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown, and Arthur Street, Tranmere.
13: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
14: Da oltre 50 anni,
13: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
14: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
13: Romeo,
14: 3X,
13: Foodland,
14: Coles,
13: IGA,
14: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
13: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
14: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
13: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
14: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
15: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
13: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
16: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
3: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: Allora andiamo ad ascoltare un brano che ho suonato anche la settimana scorsa, perché mi piace molto e mi piace le parole, il testo. Andiamo ad ascoltarlo assieme, Una tregua da Sunremo.

Abbiamo sentito un brano intitolato Una tregua da Sanremo. Io sto parlando un pochettino della malaria, no? Quindi vi ho spiegato che attualmente ci sono questi casi in Francoforte, in Germania, che sono probabilmente stati, le persone l'hanno contratto dall'aeroporto, può essere, no? Il rischio di contrarre la malaria può essere minimizzato, sempre ricorrendo ad un'attenta combinazione di queste misure, delle misure che ho parlato prima, i spray, tante cose. Allora, sappiamo che devi essere punto da una zanzara e non qualsiasi zanzara. Ricordiamoci che non tutte le zanzare in queste zone hanno la malaria. Devi ricordarti anche quello, perché uno che viaggia e va in questi posti può essere che vieni punto, però non devi sempre spaventarti, perché deve essere una zanzara che è già ammalata, ok? Dal punto di vista ecologico e evolutivo, la malaria è legata alla presenza dell'acqua. E la sua distribuzione, scusatemi, è influenzata da piovosità, spesso quando piove, no? Vengono fuori, temperatura e urbanizzazione. Affinché la zanzara vetrice si possa riprodurre e sopravvivere nell'ambiente, infatti, la temperatura ambientale non deve scendere sotto i 18 gradi. Ciò spiega anche la variazione stagionale che si osserva in certe zone del pianeta, dove l'infezione è prevalente nei periodi caldi, grazie alla maggior efficienza del ciclo, mentre in inverno è rara. Questo nome qui, che adesso cercherò di pronunciarlo ancora, il Plasmodium falciparum, è l'agente eziologico principale della malaria, nonché la causa dei decessi provocati dalla malattia. Dove è diffuso? La malaria è oggi una delle principali emergenze, lo sappiamo, oltre ad essere endemica in molte zone dell'Asia, Africa, America Latina e Centrale, isole caraibiche e Oceania, dove siamo noi, la malaria, well, non proprio noi, però in questa zona, la malaria viene sempre più frequentemente importata anche in aree dove è già stata eliminata, come l'Europa, l'America, l'Australia, non penso di sì, non lo so, perché fino adesso non lo so, però ricordiamoci che la malaria viene anche importata, ok? Specialmente dai aeroplani. È trasmesso, come ho detto, dalla puntura di una zanzara femmina, come certi ragni, no? Femmina, deve essere femmina, infette del genere che si chiama Anopheles, le quali attraverso il pasto ematico, che sarebbe la puntura, trasferiscono l'infezione da uomo a uomo, ok? Quindi è sempre la femmina, purtroppo, ok? Allora, riversato così nel circolo sanguigno, perché va nel tuo sangue, il plasmodio della malaria comincia a moltiplicarsi, ok? Come tante altre cose, tante altre malattie, esponenzialmente nelle cellule del fegato. Quindi dopo 7 o 10 giorni infetta anche i globuli rossi, ok? Quindi vieni punto. Va nel tuo fegato, ok? E poi passa ai globuli rossi nel tuo sangue, ok? La trasmissione della malaria può avvenire anche in seguito alla trasfusione di sangue
contenente plasmodi nella fase infettante. Cioè, se te hai un blood transfusion, ok, di qualche tipo, questa trasfusione di sangue, e prendi da qualcun altro questo sangue che ha la malaria dentro, puoi essere infettata. Ok? Io per questo motivo non posso donare il mio sangue, perché ho avuto la malaria, quindi non posso dare.

0: esposizione del al sangue infetto, per esempio durante il parto, dalla madre al nascituro. Questo si chiama una trasmissione verticale. La trasmissione della malaria può avvenire anche in seguito, come ho detto prima, di questa trasfusione di sangue contenente plasmodi nella fase infettante. Però loro hanno detto che io posso donare la plasma, non ho capito molto bene qui. Intanto prendo un piccolo stacco e torniamo tra pochissimo.
1: Radio Italiana 531.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806, oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
0: Eccoci qui, sono Daniela Di Fabio, il programma S Benessere, sto parlando della malaria. Quindi vieni punto da una zanzara, questa malattia ti entra al fegato e poi passa ai globuli rosso nel sangue, no? E poi gira nel tuo corpo. Come ho detto, lo puoi prendere anche da un blood transfusion, ok? Nel parto, la mamma può trasmetterlo anche al bambino, quindi ci sono anche altri modi, però la maggior parte di queste contaminazioni succedono perché ti punge una zanzara femmina, ok? E questa femmina deve avere la malattia e non tutte le zanzare hanno la malattia. Questo è il punto. Allora, cosa succede? Il periodo di incubazione. Perché ci sono questi vari tipi, no? Perché c'è il P-Vivax e c'è il P-Ovale e c'è questo P-Falciparum e c'è P-Malaria. Quindi ci sono questi vari tipi, no? Il P-Vivax è ovale 8 a 14 giorni, quindi occhio se tornate da questi paesi dove la malaria è diffusa. 8 a 14 giorni fin quando non ti senti male. O magari anche di più, perché poi c'è per questo falciparum 7 a 14 giorni, per il malariae 7 a 30 giorni, quindi potresti sentirti male anche un mese dopo che sei entrata da questi posti, quindi andate sempre al dottore. Tuttavia, alcuni cepi di questo PVVAX e il P-Ovale possono non causare malattia per 8 o 10 mesi o oltre dall'infezione. Possono non causare malattie per 8 o 10 mesi o oltre dall'infezione. I sintomi, ok? I sintomi. Ci sono tanti sintomi, dipende che tipo di malaria, dipende anche magari anche a te. La febbre può essere periodica, accompagnata anche da brividi. Mal di testa, mal di schiena, sudorazione, per questo assomiglia al raffreddore.

influenza. Sete intensa, dolori muscolari, dolori articolari, nausea, vomito, diarrea, tosse, anemia, sensazione di malessere generale, respiro rapido, battito cardiaco accelerato. Questi sono i sintomi della malaria. Può essere che ne hai uno, due o tre o tutti. Io ho avuto praticamente tutti, più o meno. Io stavo molto male. Quando questa zanzara infette punge una persona, i parassiti entrano nel ciclo ematico, migrano verso il fegato, come ho detto prima, e penetrano negli epatociti, dove proliferano e poi vanno distribuiti. Okay? Dopo di questo periodo, i parassiti figli fuoriescono da queste cellule epatiche, invadono il circolo sanguigno, il sangue, ed entrano nei globuli rossi. In questa sede riprendono a moltiplicarsi, via via va, no? Fino a liberarsi all'esterno, lesionando la cellula. E proprio a tale lesione sono associati i segni clinici della malaria, che includono, come ho detto, la febbre, sudorazione, sete intensa, tutte queste altre cose. Dopo essere usciti, okay, dagli eritrociti, i nuovi parassiti invadono altri globuli rossi. Riprendono un processo che si ripete ciclicamente e ad ondate, ok? Almeno fin tanto che i processi difensivi dell'ospite non lo interrompano. Ci sono tanti tipi. Ci sono, io almeno in Africa, pensano che ci sono, la malaria può andare via da solo. Magari se è una leggera malaria, potrebbe essere che anche il tuo corpo lo rifiuta, lo butta via, non lo so. Però in quei casi estremi c'è bisogno di farmaci, urgentemente. Perché se io non sono stata, se metti caso che non ero curata, secondo me andava molto molto male. Ok, quindi per fortuna ho avuto la cura. Ci sono poi anche complicazioni. Questo Plasmodium falciparum, ok, può causare una malattia più grave per gli effetti microvascolari, che ci possono essere anche complicazioni, ok? Tipo insufficienza renale, edema polmonare, coma, ok? Che può portare anche fino al decesso. Ci sono, può essere diagnosato da un medico. C'è anche una terapia e profilassi. Dipende dalla specie infettante e della sensibilità ai farmaci. Okay? Possono prevedere l'impegno di clorochina, chinino, che mi sa è che quinine in English, non mi ricordo. Ci sono tante cose. Il trattamento. C'è questo clorochina che è spesso inefficace per la presenza di parassiti resistenti. C'è una cosa che si chiama chinino solfato e c'è una cosa che è derivata, che si chiama artemisinina. Io ho preso una cosa che si chiama artesinite e adesso non mi ricordo l'altra. Hanno dato anche un antibiotico. Ci sono le pastiglie che potresti prendere se vai in questi stati, ok? Non c'è un vaccino, so che stanno lavorando su questi vaccini e magari c'è adesso un vaccino perché è in prova, se non mi sbaglio, ci stanno facendo queste prove con i vaccini. Però attualmente diciamo che non, di quello che ho capito io, non puoi andare dal dottore attualmente in Australia e dire voglio la vaccinazione per la malaria, perché mi sa che è ancora in fase
cioè in fase di ricerche, non stanno ancora sperimentando in Africa con queste cose qui. Però c'è un ci sono delle pastiglie che uno potrebbe prendere prima di andare in questi posti, però lo devi prendere, adesso non mi ricordo, per un periodo, magari 2, 3, 4 settimane prima di andare in questi posti. Poi lo devi prendere questa pastiglia ogni giorno, almeno era così, magari le cose sono cambiate, per tutto il tempo che sei in questo stato, e poi devi continuare a prenderlo quando torni a casa. Quindi c'è questo, ho sentito che è efficace, però se lo prendi troppo, cioè intendo troppo, molto spesso, cioè per anni e anni, può portare anche a perdere la vista. E conosco una persona con cui questo è proprio capitato, no? Lui abitava in questi stati, viaggiava molto spesso, prendeva queste pastiglie preventive e poi è diventato cieco purtroppo. Però, come ho detto, ci sono anche altre misure di prevenzione. Non dovete spaventarvi, perché ci sono tanti ascoltatori che sono andati in Asia, che si sono fermati in questi stati. Magari ha fatto il viaggio in Sud America, non lo so, in Africa, un safari. Non è detto che per al 100% prendi la malaria. Io mi sono trovata in un stato dove la malaria è molto, molto diffusa. Sono stata stupida perché sono stata fuori col tramonto in pantaloncini corti quando dovevo andare dentro, non ero ben protetta, quindi la colpa era anche un po' mia. Quindi se andate in questi posti non dovete pensare che ogni zanzara ha la malaria, ok? Prendete le vostre misure di protezione, spray, braccialetti che puoi indossare che sono contro la malaria, dormite con i mosquito net, fate quello che volete. Se avete proprio tanta paura, non andare in questi stati, ok? Se proprio dite no, non voglio rischiare, però io sono l'unica persona qui in Australia che conosco che ha avuto la malaria, e ci sono tanti che vanno in Asia. Conosco altre persone che vivevano in questi stati, quindi non avete troppo paura, ok? Io vi devo lasciare per oggi, la settimana prossima purtroppo non ci sarò, vi avviso già adesso, perché ho un appuntamento e devo esserci. Vi auguro una bella settimana, una buona settimana, godetevi il sole, prendete un po' di vitamina D, cioè andate a sedervi un pochettino al sole, ci risentiremo tra pochissimo. Grazie per il vostro ascolto, un forte abbraccio da me a tutti voi. Ciao ciao!

0: essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 12:02.
4: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 22 settembre 2026. Apriamo con un'operazione della polizia ad Adelaide. Un uomo è stato arrestato dopo la scoperta di un presunto laboratorio clandestino per la produzione di droga all'interno di un'abitazione di Cheltenham. L'indagine era iniziata in relazione al presunto furto di carburante. Durante la perquisizione, gli agenti avrebbero trovato sostanze chimiche e attrezzature utilizzate per la produzione di droga. L'uomo è stato accusato di diversi reati e le indagini proseguono. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. 3 adolescenti sono stati arrestati dopo che la polizia ha rintracciato 2 auto che sarebbero state rubate durante la notte nei sobborghi settentrionali di Adelaide. Un ragazzo di 15 anni e uno di 17 sono stati arrestati intorno alle 3 del mattino a Walkley Heights, mentre un altro quindicenne è stato arrestato a Poraka. La polizia sta indagando sulle circostanze del furto dei 2 veicoli. La polizia del Sud Australia mette inoltre in guardia la comunità da una nuova truffa telefonica. Alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate da persone che fingono di essere agenti della polizia del Sud Australia. Le autorità ricordano di non fornire informazioni personali o bancarie e di interrompere la chiamata in caso di dubbi. Sono iniziati intanto i lavori del nuovo piano per riportare sabbia sulle spiagge occidentali di Adelaide. Il progetto prevede il trasferimento di fino a 90.000 metri cubi di sabbia verso West Beach e Ellie Beach South. Alcuni residenti hanno espresso preoccupazione per il possibile impatto sull'ambiente marino. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Un'indagine di Four Corners ha riacceso il dibattito sulla sicurezza informatica delle automobili elettriche connesse. Un esperto di sicurezza informatica è riuscito ad accedere a distanza ad alcune funzioni di un veicolo BYD, mentre sono emerse nuove preoccupazioni sulle telecamere e sui microfoni presenti nei moderni veicoli connessi. Le autorità australiane hanno già introdotto alcune precauzioni per l'utilizzo di questi mezzi vicino a strutture sensibili, mentre esperti chiedono maggiore attenzione alla protezione dei dati personali. In Tasmania, la polizia ha sequestrato 17 kg di metanfetamina, conosciuta anche come ICE, in quella che viene considerata la più grande operazione di questo tipo mai effettuata nello Stato. La droga avrebbe un valore stimato di circa 8 milioni e mezzo di dollari. 2 uomini di 40 e 41 anni sono stati arrestati e accusati di traffico di sostanze controllate. Le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale e la polizia afferma che le indagini proseguono. E ora il meteo. Adelaide e l'area metropolitana avranno oggi una giornata soleggiata e asciutta. La temperatura minima sarà intorno agli 8 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 19 gradi. Non è prevista pioggia. I venti saranno inizialmente orientali e nordorientali, per poi diventare più deboli durante la giornata. Domani farà più caldo, con una massima prevista intorno ai 25 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Radio Italiana 531.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al programma. Com'è? Si sente?
1: Non sì. Complesso meccanismo.
0: Belli, vero? Buongiorno a tutti, io sono Tilde, siamo qui col... Non si sente, vero?
1: Sì, sì, io ti sento, ma non so se ti sento...
0: Vabbè, continuiamo.
1: Allora. Sì.
0: Io sono Tilde col programma medico interattivo, col nostro dottore Antonio Cocchiaro. Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, Tilde. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ricordo che se volete parlare di qualsiasi...
2: Miliardi di persone... Solo un'occasione qua giù.
0: Tra l'azzurro. C'è un problema che mi sembra che non ci siamo,
1: sì,
0: vero?
1: C'è uno che canta. Chiedi,
0: ci siamo? Io non sento. Ok.
1: Metti un po' di musica e
0: vediamo. Sì. Allora, per incominciare, perché abbiamo il dottore, andiamo a sentire la canzone. Aia, aia, che brutta la vecchiaia.

0: ecco di nuovo con voi, abbiamo risolto tutti i problemi. Io avevo una cuffia che non funzionava.
1: Va bene.
0: Buongiorno di nuovo a tutti. E vogliamo...
1: Allora, prima di tutto vogliamo ricordare i nostri ascoltatori, veramente vogliamo che telefonate con le vostre idee, problemi, domande, perché quello ci fa più attivi, ci tiene più contenti, è vero?
0: Certo, sì,
1: allora
0: sì.
1: Il numero di telefono 834077 00, ripeto 834077 00, chiamate pure particolarmente durante quando c'è la propaganda o qualche brano musicale, che ora ci sarà un po' di propaganda, ma sì, dopo di quello voglio parlare di un problema abbastanza conosciuto, angina, cioè dolore del petto, dal cuore.
0: Angina. Che sarebbe del cuore, delle vene del cuore.
1: Sì.
0: Ok, a fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine.
4: È un po' di tempo.
3: È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati, la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Eccoci qua di nuovo, siamo qui sulla Radio Italiana 531 con il nostro dottore.
1: Ok, grazie Tilde. Allora, come ho accennato, oggi incomincio a parlare di angina. Angina sarebbe un dolore transitorio, cioè non lungo tempo, ma poco tempo, nel petto che, o nel torace, come una sensazione di pressione, che quello succede quando il cuore, perché il cuore è un muscolo, quando ci manca l'ossigeno al cuore, senti quel dolore. Ora, sempre, perché non arriva abbastanza ossigeno e fa male.
0: Ma è un dolore leggero che incomincia leggermente.
1: Ok, allora questo è importante, perché ora trovano più e più che ci sono differenti tipi di dolori di angina. Il dolore classico è quello che stringe il petto, come se c'è un peso sul petto, e quel dolore va intorno al torace e ti può andare pure nelle braccia, pure nella mente, pure nella gola e pure nei denti.
0: Ah.
1: Hai capito? Ti senti questa cosa che stringe, che fa male forte. Però è stato trovato più e più che particolarmente nelle donne, quando ci prende l'angina, non si presenta con il dolore classico, ma si può presentare pure come una debolezza, un sudore freddo, qualcosa che tu ti senti che non è giusto nel tuo petto, ti manca il fiato. Tutti questi sintomi insieme possono essere pure un segno di angina, ma l'angina classica è dolore che stringe nel petto. E classicamente, non in tutti i casi, va bene? Allora qui parliamo del dolore classico. Tu stai a fare una salita, che il cuore è un po' sotto sforzo, zoom, ti stringe.
0: Mm-hmm.
1: Ti riposi e si calma.
0: Ah, allora perché non devi allarmarti.
1: Sì, devi allarmarti. Devi allarmarti, ma non sei pronto per morire. Va bene, quello voglio far capire. Allora... Allora, ricordiamo cosa è l'angina. L'angina è quando manca l'ossigeno al cuore. Allora, arriva un pochettino di ossigeno, il cuore va più piano e non ti dà fastidio. Come il cuore va messo sotto pressione, diciamo che deve andare più, lavorare un po' in più, che va in salita o ti agiti o qualcosa così, allora il cuore batte più veloce, non arriva abbastanza ossigeno, ti senti questo dolore nel petto, va bene? Allora, è un fastidio, un dolore. Non è un dolore come quando dai una martellata col martello sul dito, è un dolore che ti stringe.
0: Solo nel petto, come hai detto, che può andare anche
1: nelle
0: braccia.
1: Il petto è dove incomincia, ma ti puoi sentire pure nelle braccia, puoi sentire pure nei denti, pure nella gola. Certe volte te lo senti più nella gola, ma raro, maggiormente è nel petto. Ma qualsiasi dolore che ti prende nel petto, nelle braccia, nella gola, nei denti, quando stai sotto sforzo, che poi si calma, allora puoi essere sicuro che è qualcosa da fare con il cuore. Va bene? Questo è il sintomo. Allora, cosa si deve fare quando uno ha questa angina? Se è qualcosa che continua per più di 10-20 secondi, si chiama l'ambulanza. Perché può essere il primo segno di un infarto, cioè di un attacco al cuore, specialmente se non l'hai avuto prima. Persone che hanno angina e la diagnosi è stata fatta usano quello spruzzo sotto la lingua, si chiama Nitrile Lingual Spray, che è quello che fa, allarga le arterie del cuore, così il sangue circola più facile. Ci sono pure medicine che uno può prendere tutti i giorni per tenere l'angina sotto controllo. La cosa più importante è di sapere esattamente cos'è la causa. È che manca l'ossigeno al cuore, o è muscolare, o è indigestione.
0: Ah, ci sono differenti tipi che ti
1: cioè,
0: può
1: ti
0: dare
1: prendi il dolore
0: dolori
1: nel petto, e qui ci sono parecchi casi di uomini, diciamo, di 60 anni che prende il dolore nel petto, pensano che hanno indigestione. Si prendono qualche cosa per indigestione o non si preoccupano proprio, invece non è indigestione, è angina. Va bene, allora uno quando sente dolore nel petto lo devi trattare come una cosa seria fino a che non sei sicuro che non è una cosa seria.
0: Ma sembra un po' come fai a stare calma una volta che c'è il dolore nel petto, anche se è indigestione?
1: No, devi, allora cosa ho detto?
0: Che devi
1: se dura più di un minuto, diciamo, devi chiamare l'ambulanza. Non prenderti il rischio di dire, mo vede che succede, se
0: sì,
1: si calma. Se...
0: Ma a me mi viene tante volte il dolore nel petto che mi venga al braccio, ma dico, vabbè, un passo.
1: Ma hai parlato con il medico?
0: No.
1: Ok, allora...
0: mi fa per un'ora, due, tante volte un giorno sì, un giorno no, ma no.
1: Allora ti consiglio, Tilde, sì, ti consiglio che fai subito un appuntamento con il tuo medico e ci spieghi questi sintomi. Allora il medico cosa farà? Quando c'hai questi sintomi non significa che c'hai per forza malattie di cuore, però deve essere esclusa,
0: sì,
1: deve assicuro che non è malattia del cuore.
0: Sì, se va via, che non viene un giorno e dopo sto bene per un
1: l'angina
0: altro mese.
1: Così fa.
0: Ah sì?
1: Va e viene. Quando il cuore è più sotto sforzo fa male e quando no, no. E cosa ho detto prima? Particolarmente nelle donne non è necessariamente il dolore classico. La cosa che devi fare, pure che... Tu pensi, io forse penso pure, che non è una cosa seria, ma devi escludere, devi assicuro che non è il cuore.
0: Ok.
1: E il modo come lo escludi è di andare dal medico oppure dal emergency e ti fanno il cardiogram, cioè l'accertamento del cuore dove mettono i fili sulle braccia, sulle gambe e sul petto. Quello fa vedere il cuore come funziona. Ti fanno l'analisi del sangue, perché nel sangue si vede se c'è danno ai muscoli del cuore.
0: Ah, si vede nel sangue.
1: Sì. Allora, se è solo angina che non fa danno al muscolo, solo lo stringe e lo fa soffrire, non necessariamente si vede nel sangue. Ma se prende un infarto, cioè che il cuore, il muscolo del cuore viene danneggiato un pochettino o di più, si vede nel sangue.
0: Ah.
1: Allora se tu vai alle emergenzie con dolore del petto, la prima cosa ti fanno la visita, poi ti fanno elettrocardiogramma, perché quello fa vedere il cuore come batte e se spesso si vede che manca l'ossigeno. E se quello è normale, l'analisi del sangue, e poi se non sono sicuri esattamente cosa è, ti tengono sotto osservazione per vedere come cambia o non cambia il fatto.
0: Sì, ma queste indagini si può fare solo dal dottore che ti mettono queste cose per...
1: Sì.
0: Ah, te lo fanno dal dottore senza che vai a emergenza, se
1: sì,
0: vuoi.
1: Sì, la maggioranza dei dottori c'hanno le infermiere lì con le macchine di elettrocardiogramma, eccetera. Sì.
0: Ah, possono farle solo al dottore.
1: Sì, al dottore. Okay. Poi, una volta che... se è arrivato a una certa conclusione o non sei arrivata, può darsi che non è abbastanza solo il elettrocardiogramma e l'analisi del sangue, può darsi che devi fare più investigazioni. Che il solo modo di vedere preciso la circolazione del sangue intorno al cuore è di fare un accertamento particolare. Si chiama angiogramma.
0: Questo deve farlo in ospedale.
1: Quello deve fare in ospedale e ci vuole un cardiologo, uno specialista del cuore che ti fa questo angiogramma. L'angiogramma cosa è? Angio, arterie, gramma, radiografie dell'arteria. Mettono una medicina nell'arteria e quella medicina gira intorno alle vene del cuore e tirano la fotografia mentre che quella medicina cammina. Ma per farlo giusto devono usare una catetera, un tubo piccolo che cammina per l'arteria e va vicino alle vene del cuore, mettono la medicina proprio vicino al cuore, in un'arteria, in un'altra, per vedere come circola il sangue.
0: Ma hai detto prima che ti tengono sotto osservazione per un po' di tempo se non vedono niente.
1: Se non sono sicuri.
0: Sì, ma come il mio caso, a me mi fa male un giorno, dopo passo un mese che non mi fa male più, anche se ti tengono...
1: Ma se tu vai dal medico, ci spieghi questo... ti fa l'elettrocardiogramma, ti fa l'analisi del sangue, ti misura il colesterolo, ti misura la pressione. Se non trova niente, allora il medico, come giusto, ti manda un cardiologo per escludere, perché devi essere sicuro che non è il cuore.
0: Sì.
1: Devi escludere il cuore.
0: Okay.
1: Poi, se non è il cuore, può essere i muscoli, può essere indigestione, cose, ma non è cosa...
0: Vai avanti che cambi, ti
1: ecco,
0: dice.
1: Perché se è il cuore, può darsi che non vai avanti.
0: Okay. Torniamo fra poco, andiamo a un piccolo stacco.
2: Radio Italiana 531.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
8: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
8: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
8: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
9: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
10: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
11: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
12: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
13: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
12: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
13: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
12: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
13: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
12: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
13: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
12: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Eccoci qua di nuovo con voi, buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti e buona giornata e buon ascolto del nostro dottore che ci parla del cuore,
1: però, angina.
0: Sì, vabbè, però abbiamo avuto una telefonata,
1: sì.
0: La signora vuol sapere che sua figlia lavora con i bambini, cioè sarà una maestra, non so, e ha detto che sta sempre malata, sì. Sempre con l'influenza, c'ha paura che non sia quell'influenza dei moschito. Come si fa a sapere, per dire?
1: Ok, va bene. Allora, tutti, se tu c'hai un bambino di 4-5 anni che va a scuola, pure 3, può essere garantito che ogni settimana torna a casa con un nuovo bug, perché i bambini naturalmente si mischiano uno con l'altro e non sono abili a stare sterilizzati, cioè si toccano uno con l'altro, quello che fanno, sono sempre involti. Allora un bambino che c'ha qualsiasi infezione, un'influenza, un RSV, COVID, qualsiasi microbo, raffreddore, il più comune, lo passa agli altri, incluse le maestre. Fino a che questa signora che è maestra non ha avuto un'esperienza con una maggioranza, 90% dei microbi che girano nella scuola, continua a tornare a casa con infezione. Ma poi ogni microbo che prende diventa resistente, eventualmente non dovrebbe avere più infezioni.
0: Ah, il corpo si abitua a combatterlo.
1: Sì, si impara a combattere i vari microbi. Come noi medici, l'infermiere, tutti siamo nella stessa barca, fino a che non hai l'esperienza di aver incontrati quanto più microbi possibile, puoi prendere quell'infezione. È normale. È raro che sua figlia c'ha una malattia che ci fa prendere questa infezione, però se è preoccupato dovrebbe andare a chiedere a un medico per farsi una visita, eccetera. L'altra domanda che ha fatto la signora, se non mi sbaglio, è che si è tagliato con il vetro un po' di tempo fa e non è sanato.
0: Sembra che c'è ancora dolore, ha detto, mano.
1: Allora, quello può essere un paio di cose. È vero che quando ti tagli col vetro, qualsiasi taglio che fai sulla pelle, sulla mano, dove vuoi, una volta che rompi la pelle può entrare un microbo, può fare infezione, va bene? O è il vetro o qualsiasi altra cosa, infezione può entrare. Certo, più sporco è con quello che ti fai male, più probabilità di infezione. È quella classica, e se ti tagli con un ferro rugginito dal giardino o un pezzo di vetro dal giardino o qualcosa, c'è pure possibilità che puoi prendere questa malattia, si chiama tetanus. E il tetanus, of course, è molto seria, è importante. Se c'è qualsiasi preoccupazione che non sei vaccinato contro il tetanus, come la maggioranza della popolazione è vaccinata contro il tetanus, ma se c'hai qualsiasi preoccupazione, di nuovo, di parlare con un medico, va bene? L'altra ragione perché quando ti tagli col vetro può rimanere un dolore nella ferita è se rimane un pezzo di vetro.
0: Ah, ecco.
1: Sì. E quello, se rimane un pezzo di vetro, può essere piccolissimo, però ti punge, ti fa male, ti dà fastidio. E il vetro non si vede tanto facile perché è chiaro.
0: Sì, ma non fa infezione che vedi il pus, come si dice?
1: Sì, allora se sei fortunata, se e fa infezione intorno, può darsi che quel pezzo di vetro viene espulso con il pus. Ma non sempre succede. Si devono tenere gli occhi e le orecchie aperte per vedere come va e come non va.
0: Se lei non c'ha niente evidence che si è guarito la cicatrice, però gli fa male dentro,
1: può darsi che c'è rimasto un pezzettino di vetro. Può darsi, non dico che è, ma è possibile. Perché se rimane un pezzo di vetro dentro ti punge sempre.
0: Vorrebbe se ha danneggiato qualche nervo. Tipo,
1: non credo, perché se danneggi i nervi vedi che le dita non ti funzionano,
0: muovono,
1: qualcosa molto più drastica.
0: Okay.
1: Va bene? Allora, tornando al nostro discussione, sì, di angina, che tu devi andare dal medico e farti la visita.
0: No, io non vado.
1: La ragione principale, ripeto, è quando le arterie coronarie si rugginiscono, ci fa questo aterosclerosi, che piano piano, io lo spiego così, molte persone hanno visto i tubi d'acqua, quelli vecchi di ferro, quando le smonti, dentro c'è il tutto otturato, tutta una ruggine completa, e molte volte blocca l'acqua, così pure le nostre arterie. Come passano gli anni, piano piano il colesterolo si deposita e si fa questa restrizione della circolazione delle arterie. Va bene? Quella è la ragione più comune per angina o per infarto. Quando arriva che non passa per niente il sangue, sviluppa un infarto. Le cose che ti possono dare una clue, un'idea, ci sono altre ragioni. Il primo è che c'hai già, deve avere questa arteriosclerosi, già deve avere le vene rugginite, va bene? Si dice fino a 70% rugginite.
0: Vai avanti,
1: non senti niente. Però puoi sentire, diciamo che tu diventi anemica, diciamo che perdi sangue nell'intestino, nello stomaco, per qualsiasi ragione. Siccome, ripeto quello che ho detto, l'ossigeno viene portato al cuore dal sangue, va bene? Più sangue rosso c'hai, più cellule di sangue c'hai, più ossigeno arriva. E al contrario, meno cellule c'hai, se diventi anemica, cioè che perdi sangue, meno ossigeno arriva, più facile ti prende angina.
0: Ah.
1: Va bene? Allora, perciò ho detto, se uno c'è sospetto di angina, deve andare dal medico. E il medico deve fare non solo l'elettrocardiogramma, ma pure l'analisi del sangue per sicuro che non c'è anemia, si può misurare se c'è danno al cuore, queste cose qui. E anemia grave può portare pure angina. Però uno dovrebbe saperlo perché si sente pure debole. Ma molte persone... dobbiamo parlare pure di anemia un giorno, perché molte persone l'anemia prende piano. Allora, se tu c'hai nell'intestino un piccolo polipo che perde sangue, una goccia al giorno

0: sangue. Se guardi sotto di dietro le palpebre degli occhi, se non sono rosse, può darsi che ti manca sangue. Se ti senti debole, può darsi che ti manca sangue. Tutte cose che possono succedere a noi vivi, va bene? Tornando all'angina, allora...
1: Se andiamo a un piccolo stacco prima e dopo torniamo all'angina...
0: Va bene, dobbiamo pagare le spese.
1: Certo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: Ecco di qua di nuovo con voi. Abbiamo avuto una chiamata della signora che ha detto che quando l'ha pulito la mano, ci ha fatto un'iniezione alla mano e sta andando a investigare.
0: Il dottore, è andato dal dottore. Ah,
1: sì,
0: okay,
1: sì, sta okay. Investigando ancora perché ci fa ancora male.
0: Ok, va bene. Sì, perché allora può essere che c'è un po' di vetro, può essere tante ragioni.
1: Sì.
0: Tornando allora all'angina, mm-hmm. Poi ci sono pure cause meno comuni. C'è l'angina che prende solo di notte.
1: Ah, anche
0: perché si pensa che di notte quando riposiamo il sangue, la pressione scende, il sangue circola più piano, e se sei appena un pochettino di angina, appena sì, appena no, come scende un po' la pressione del sangue e la circolazione si calma, che succede durante il sonno, ti può prendere l'angina, ti può svegliare con dolore del petto. C'è quella instabile, è un'angina che una volta ti prende, poi per 2-3 settimane non ti prende, e vedo che
1: Tilde, quello che mi fa a me,
0: vede che Tilde già ha fatto i conti che sta per morire.
1: Mi fai stendere male, guarda.
0: Il modo sicuro, Tilde e i nostri ascoltatori, o 99% sicuro, di toglierti una preoccupazione è di esplorare, di fare gli accertamenti, di fare la visita. Fatti mandare da uno specialista se non sei sicuro del cuore, che loro faranno tutti gli accertamenti necessari. Perché angina è una malattia abbastanza comune. Questi giorni, prima era esclusivamente quasi una malattia degli uomini, perché fumavano, erano più grassi,
1: bevevano un po' troppo,
0: non mangiavano le robe giuste, avevano il colesterolo alto, eccetera eccetera. Ma ora le donne si sono imparate pure a fare tutte queste cose, allora
1: siamo come uomini adesso.
0: Allora le stesse malattie degli uomini. Come ho detto, elettrocardiogramma ti dà un'idea. Un altro accertamento che si fa molto comune è questo test di sforzo.
1: ti fanno camminare.
0: Ti fanno camminare su quella cinta che gira, mentre che c'hai l'elettrocardiogramma, i fili attaccati. Uh-huh.

0: e poi fanno la cinta, la fanno camminare sempre più veloce, più veloce, più veloce, misura il macchinario, misura la velocità del cuore, misura se cambia l'elettrocardiogramma, così puoi vedere il cuore sotto sforzo come funziona. Quello è un sintomo più dell'angina, va bene? È un test semplice. Poi c'è ecocardiografia. Ecocardiografia sarebbe che si può vedere il cuore come funziona con ultrasound, quelle macchine che si usano per vedere le pietre al fiele.
1: Quello che ti mettono in un tunnel?
0: No, no,
1: No.
0: quella è risonanza magnetica, MRI, no, nemmeno CT scan. Ecco, è una macchina che ti passano sopra la pelle e quello manda questi rumori forti che non si sentono.
1: Come quando ti vedono se è incinta del
0: Sì,
1: bambino. Ah, ecco.
0: stessi macchinari. Ecco, fa ecco. Allora mandi il messaggio sotto e torna l'eco e la macchina può leggere l'eco e ti può dire se circola il sangue, se non circola il sangue, il cuore come funziona. Allora si può fare l'ecocardiogramma sotto sforzo.
1: Ah, ecco.
0: Poi classica, quella ultima, quella più precisa, è quella di angiografia, che già ho spiegato. L'angiografia è quella dove mettono una piccola catetere, un tubo nell'arterie,
1: Che passa nelle vene del braccio.
0: dal braccio,
1: Caspita, devo andare dal
0: non lo
1: braccio al
0: senti,
1: cuore.
0: puoi stare sveglio e non lo senti, perché le arterie non hanno sensazioni.
1: Ah,
0: Va
1: no.
0: bene? Allora il tubo va vicino al cuore, lo specialista lo guarda sotto il macchinario, una specie di radiografia, vede che il tubo arriva vicino all'arteria principale del cuore e mette un po' di colore. E poi si vede subito come cammina, come non cammina, se è ristretto, se non è ristretto. Questa angiografia è molto comoda perché allo stesso tempo possono, se trovano un block nell'arteria, possono mettere un stent,
1: Ah,
0: che
1: che sarebbe
0: sarebbe
1: un pezzo di tubo?
0: un piccolo tubo che tiene l'arteria aperta.
1: Perché vuol dire che il tubo è ristretto, è congiunto,
0: L'arteria è
1: è asciutto.
0: ristretta, come abbiamo detto con l'aterosclerosi, diciamo che è ristretta al 65%, allora c'hai solo 35% di circolazione, che è abbastanza quando stai calmo, però come fai un po' di sforzo ti stringe nel petto, ti fa male. Allora mettendo questo stent il sangue cammina tramite questo stent, molte persone ce l'hanno i stent
1: Sì,
0: e
1: ma
0: funzionano benissimo per molti anni.
1: Ah, sì, ma quelli possono causare infezione, questi stent, vero?
0: No,
1: No?
0: può, sì e no, sì solo quando il medico fa quel processo di metterla.
1: Ah, ecco.
0: Perciò ti devono disinfettare bene, devono stare molto accorti che non prendi infezione. Una volta che hai tirato fuori la catetera e ti hai messo un punto e ti hai chiuso, i microbi non entrano più. Non è
1: That's
0: che
1: good.
0: possono entrare facilmente così. Allora, lo stent è una soluzione molto
1: Comune a questi tempi?
0: comune e
1: Sì?
0: elegante perché solo devono mettere una piccola catetera, non devono fare il bypass, che il bypass è l'ultimo passo quando le arterie sono così ristrette, perché se è ristretto, diciamo che l'arteria del cuore, l'anteriore, l'arteria anteriore ristretta solo mezzo centimetro, possono mettere uno stent, ma se è ristretta per 2 centimetri, lo stent non arriva da una punta all'altra, allora devono per forza fare il bypass. Bypass significa che,
1: Tagliarti la vena.
0: no, si bypass, la parola bypass, che usano pure in Italia per questo processo, è che non vai per la strada normale, vai per il bypass, per la strada a fianco,
1: Ah, ti danno un'altra strada.
0: un'altra
1: Ti
0: strada.
1: fanno fare la curva.
0: Ecco, allora tagliano una vena dalla gamba, diciamo, lo specialista la cuce prima del block, e la fa girare intorno al blocco e la cuce dopo del blocco, così il sangue quando cammina, cammina per il tubo nuovo, così non è ristretto. va bene, bypass, che significa bypass, non, non va per la via vecchia, va per la via nuova.
1: Il console ci ha dato una via, una strada nuova.
0: Una strada nuova. Allora ci sono tanti che fanno double bypass, triple bypass eppure quadruple bypass. Fanno,
1: ma quelle
0: si
1: open,
0: trovano,
1: open heart surgery.
0: Sì, tutti i bypass sono open heart surgery. Devi tagliare nel petto, devi aprire, devi trovare la vena otturata, devi tagliare una vena dalla gamba oppure da, usano pure le mammarie certe volte dietro al petto, le arterie che portano sangue alle, al seno, alle, alle mammarie, pure negli uomini. Certe volte sono adatte per usare quelle, è buono perché tagli il petto, non devi tagliare la gamba.
1: Che
0: molte volte le persone che si lagnano dopo del bypass, la lagnanza più comune non è per lo taglio nel petto, non è per l'angino e altro, e ci fa male la gamba dove hanno tagliato la
1: è quello che dico, creano nuovi problemi.
0: Sì, ma è un problema
1: che si può curare,
0: non fatale. Ecco, invece il cuore può essere fatale. Quella è la grande differenza. Allora l'angina è importante di investigare, è vero Tilde?
1: No.
0: Devi investigare. Ci sono pure altre investigazioni che aiutano, per esempio la risonanza magnetica, tu hai chiesto di MRI, quello pure si può usare perché ora questi MRI sono molto più precisi. Il vantaggio di risonanza magnetica o MRI è che non devono tagliare, entrare, far niente, solo
1: non
0: ti metti in questa macchina e fanno i raggi. Allora, la cura?
1: Investigare.
0: Una volta che hai fatto la diagnosi, prima devi assicurare quelle che c'hai e quelle che non c'hai. Poi ci sono farmaci, medicine che tengono le vene del cuore aperte.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: se non vuoi andare avanti con quale operazione o stent, puoi prendere le
0: medicine. Quanto è grande il difetto.
1: Il dottore decide che
0: decide,
1: puoi andare
0: ti consiglia
1: avanti.
0: Se vale la pena di mettere lo stent o di usare solo le medicine. Usualmente la guida è, se sei molto anziano e c'è pericolo quando fai l'operazione che ti prende malattie ai reni, qualche altra
1: oppure
0: cosa,
1: oppure c'hai qualche altro acciacco,
0: allora usi le medicine.
1: Ecco.
0: Se no è meglio fare l'operazione, perché l'operazione funziona molto bene.
1: Ecco.
0: L'altra cosa che funziona è di cambiare il stile di vita.
1: Non bere, non ballare,
0: ballare sì, ma non mangiare robe grassi. Non dormire regolarmente,
1: non bere troppo,
0: non bere troppo, non uscire troppo spesso, di stare bella calma, e poi ci sono queste operazioni. Va bene?
1: Sembra che ci fanno le cose per far andare più lungo, perché i tempi vecchi non si facevano tutti questi stent.
0: Io mi ricordo quando ero un medico giovane, sai quanti uomini finivano di lavorare quei giorni a 65 anni e in 6 mesi erano morti con l'infarto.
1: Vedi? Che non c'era rimedio a quei tempi.
0: Perché una delle altre ragioni che è più facile avere un infarto cardiaco è la pressione alta, se non è curata. Sono due che ora curiamo regolarmente: la pressione alta e il colesterol. Allora, il colesterol aumenta la ruggine nelle arterie e lo fa più facile avere un infarto. La pressione alta mette più pressione sulle arterie, perché è pressione, è sul cuore e fa più facile un infarto. Allora, se curi una e curi l'altra, poi pure diabete. Se ti curi bene il diabete, se ce l'hai, c'è meno pericolo. Se non lo curi, c'è più pericolo.
1: Sì, ma come fai a curare la pressione alta? Cosa ci fa le vene?
0: C'è meno pressione, perché la pressione alta è proprio quella. Nelle arterie il sangue circola sotto pressione, sotto più pressione.
1: Allora ti abbassa la pressione, così non cammina così forte.
0: Sotto sforzo.
1: Sotto sforzo. Okay.
0: Quando la pressione è alta, il cuore deve lavorare più, deve sforzarsi in più per far circolare, e tutte le arterie sono più... Ora, sotto non pressione. È che per un giorno, due, tre, qui devi capire, quando parliamo di pressione che fa danno, parliamo di anni.
1: Ah, ecco.
0: Un giorno, due, un mese, due, un anno, due. Allora, piano piano, ta-tom, ta-tom, ta-tom, sai, come la goccia d'acqua che sgoccia su una pietra e ci fanno buco.
1: Ah, sì.
0: Ma tu immagini, è mai possibile che una goccia d'acqua fa il buco nella pietra? Eppure lo fa.
1: Passando degli anni fa la...
0: Così è pure la pressione, così è pure il colesterolo, così sono pure tante delle malattie. L'importante, ripeto e finisco qua, è che se c'hai qualsiasi sintomo nel petto o qualsiasi sintomo che tu non sai cos'è che te lo porta, almeno parla con un medico. Ora non tutti i medici sono maghi che ti curano tutto, ma almeno perciò sono medici perché hanno più esperienza in queste cose.
1: Mi
0: allora
1: hai
0: tu se, vai, la prossima settimana la signora Tilde ci spiegherà i
1: cosa
0: risultati,
1: è successo?
0: I risultati dei suoi, cioè, può darsi che torni la prossima settimana e dici non c'era appuntamento.
1: E non c'è, infatti, stavo proprio per dire, devi fare l'appuntamento un mese prima.
0: E fallo, fallo, più presto lo fai, più presto vai.
1: Va bene? Sì,
0: grazie Tilde, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ci risentiremo la prossima settimana.
1: Grazie di cuore, è stata una bella esperienza per me perché mi ha aperto gli occhi.
0: Ciao.
1: Va bene, grazie, buona giornata.
0: Ciao. Ciao.
1: Restate con me, che ci, cioè non ci sarà il nostro Santino, però andiamo a tutte le canzoni di vostro gradimento con, la, con il programma Mi Ritorno in Mente. A fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Speed camera locations per martedì 22 settembre. Glenburn Road, Burnside, Gorge Road, Athelstan, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown and Arthur Street, Tranmere.
5: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
5: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
6: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
5: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
6: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
5: E una bottiglia di vino, anzi due.
6: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: Eccoci qua di nuovo con voi, io sono Tilde col programma Mi Ritorni in Mente. Adesso vorrei dire ciao a tutti e benvenuto al programma. Telefonate 8340-7700 che con le vostre richieste io sarò molto lieta di accontentarvi. A fra poco.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531 col programma Mi Ritorno in Mente. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Lucia. Ciao Lucia, goditi questa bella giornata. Lei vuole ascoltare Prendimi per mano da Giuseppe Cionfoli. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Eccoci qua con voi, e come avete capito il nostro Santino non ha potuto essere qui con noi oggi con il suo programma Le Pillole. Però io sarò qui con voi a tenervi compagnia, a farvi sentire le canzoni del vostro gusto. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Enza. Ciao Enzuccia, grazie del tuo messaggio. E andiamo a ascoltare Suona Chitarra dai Tempisti di Sogni. Buon ascolto Enza, buona giornata.

Eccoci, allora fatemi sapere cosa fate con questa bellissima giornata. Io vedo dalla finestra che proprio è chiaramente molto soleggiata. Io non vedo l'ora di andare fuori e godermi un po' di sole anch'io. E adesso andiamo a ascoltare Andrea Bocelli e Céline Dion with the Prayer. Buon ascolto. Se volete qualche canzone di richiesta, 8340-7700. Fatemi sapere com'è la vostra giornata. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Eccoci qua con voi. Ho avuto una telefonata dal nostro Gino che ha detto sta pranzando e dopo con questa bella giornata va fuori a farsi un giro con la bicicletta e lui vuole ascoltare Michele Rodella con Un piccolo fiore dove vai. Buon ascolto Gino e buona giornata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tra

Eccoci con voi, adesso andiamo a salutare il nostro caro Giovanni e Rosa Panuccio. Lui ha detto: ho sentito che vuoi sapere cosa facciamo oggi con questa bella giornata. Loro se la stanno godendo e dice che stanno prendendo un po' di vitamina D, che abbiamo tanto bisogno, vero Giovanni? Sì. E lui voleva ascoltare una canzone che non si è riuscita a trovarla, però ti metto la canzone di Enrico Musiani, Il tuo mondo. Giovanni e Rosa Panuccio, un abbraccio e buon ascolto, buona giornata.

0: Eccoci qua, siamo arrivati al termine di questo programma anche e voglio darvi un grande abbraccio della vostra compagnia, grazie, grazie di cuore delle vostre telefonate. Con me ci risentiamo il venerdì. Grazie di nuovo, buona giornata, godetevi questo bel sole. A risentirci, ciao ciao.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Sono le 14.
1: Speed camera locations per
2: martedì 22 settembre. Glenburn Road, Burnside, Gorge Road, Athelstan, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown and Arthur Street, Tranmere.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
6: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For tailor-made financial solutions, call Dino Penner on 0403 035 651. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For every important decision, rely on Devereux Finance. Experience, strategy and personalized support for your future. Call 0403 035 651 today. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.
3: Speed camera locations per
4: martedì 22 settembre. Glenburn Road, Burnside, Gorge Road, Athelston, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown, and Arthur Street, Tranmere.
5: Dina Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dina Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!

0: Buon pomeriggio ed eccoci a un'altra puntata del Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto e Radio Italiana 531. Ciao Roberto, come stai?
1: Ciao Ida e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Io sto bene, è martedì un'altra volta, il weekend è passato, è una memoria lontana, già ho bisogno di un altro weekend.
0: Esatto, guarda, il mio è stato un weekend molto impegnativo.
1: Avventuroso?
0: Sì, beh, avventurosa. Sabato niente di che, perché ho pulito casa, ho sistemato un po' quello che dovevo fare.
1: I lavori che si accumulano.
0: Esatto, ho stirato, ho fatto tutte le cose che dovevo fare. Domenica abbiamo festeggiato il compleanno di mia figlia e siamo andati su una winery a McLaren Vale, a Chalky Hill.
1: Chalky Hill, sempre yeah. Che bello.
0: Bello, bello, guarda.
1: Avete trovato anche un bellissimo tempo?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: avevano
0: sì.
1: Messo che avrebbe cambiato domenica, ma ha cambiato più tardi, non a mezzogiorno.
0: Esatto, esatto. Però è stato bello perché eravamo noi quattro, ci siamo confidati le nostre cose, abbiamo parlato, abbiamo riorganizzato una vacanza magari
1: del prossimo futuro.
0: Abbiamo parlato un po' di andare in Italia tutti e quattro assieme.
1: Sì.
0: Mangiato, bevuto. Guarda,
1: ma non c'è niente di meglio. Meglio di avere qualcosa da mangiare.
0: Veramente molto molto bella, molto familiare, molto intima, bella.
1: Che bello,
0: tu,
1: dai.
0: Cosa hai fatto?
1: Io non ho niente di così eclatante. No, in realtà dovevo andare a lavorare domenica, però visto il bellissimo tempo, non c'era tantissima gente e quindi ne ho approfittato per tornarmene a casa un po' prima. E quindi, visto che comunque il tempo si era un po' sistemato fino alle 4 alle 5, è stato anche abbastanza bello, sono stato a camminare da Marino a Hallett Cove. Tu non so se è mai stata lì, però è una delle mie camminate preferite, soprattutto quando c'è il sole. Adesso poi è tutto bello verde e quindi ho fatto una bella passeggiata lì. E invece ieri, che era lunedì, che comunque è parte del mio weekend visto che non lavoro il lunedì, sono andato a trovare degli amici che hanno origine polacca e mi hanno preparato una cena un po' stile polacco, quindi avevano fatto questi involtini fatte con le foglie del cavolo.
0: Okay.
1: E dentro avevano messo della carne macinata, un po' di riso, avvolti, cotti al forno, davvero ottimo. E poi hanno fatto, mamma mia, questo qua non penso sia molto polacco, però un budino fatto con una crema al limone. Guarda, una meraviglia. Infatti gli ho chiesto la ricetta perché era davvero ottimo.
0: Guarda che non so se Angela te l'ha detto, so che ti ha visto.
1: Sì, sì.
0: Mi ha detto, com'è che lui sta tutta la mia vita?
1: Ovvio che io ho detto a Angela, gli ho detto, ma io e tua mamma dobbiamo sempre avere i nostri catch ups.
0: Esatto.
1: Perché è passata a lavoro da me.
0: Sì, me l'ha detto, guarda, sono passata da Roberto. Io gli ho detto le mie cose, lui mi ha detto, già le so, ma sai già tutta la mia vita. certo, gli ho detto.
1: Io e tua mamma siamo confidenti.
0: Siamo come fratello e sorella, io
1: sì,
0: e Roberto.
1: Sì, no, è bello questa
0: e
1: cosa.
0: Comunque ti stavo dicendo, tu mi avevi dato una dritta per fare il tiramisù.
1: Sì.
0: E l'ho fatto.
1: E com'è andata?
0: Benissimo.
1: Ma dai!
0: Benissimo, non avevo il termometro per misurare le bollicine, però mi è venuto in mente che tu mi hai detto, quando fa tante bolle,
1: sì,
0: vuol dire che è arrivata a temperatura.
1: Sì.
0: E così ho fatto, e la crema era veramente morbida.
1: Che bello, mi fa tanto piacere. Questo non me l'avevi detto, l'hai dovuto metterlo quando eravamo on air, che brava.
0: No, ma infatti io le ho detto a Angela, tu hai detto a Roberto com'era il tiramisù? E lei mi ha detto, come lo dovevo fare il tiramisù? No, non mi sono dimenticata, però.
1: Perché gli ho chiesto quando è venuta il giorno dopo e gli ho detto, vuoi una fettina di tiramisù? E mi ha detto, no, l'ho mangiato ieri sera. Ovviamente, ho detto, stavamo parlando con tua mamma, però mi sono dimenticato. Io stavo lavorando, quindi non sono andato nei dettagli.
0: Dai. Comunque, guarda, no, la tua teoria ha funzionato.
1: È per pastorizzare le uova. È qualcosa che, insomma, è per renderlo più sicuro.
0: E sai perché l'ho fatto anche? Perché le uova erano di casa.
1: Ancora,
0: e allora,
1: maggior ragione.
0: Ho detto, voglio provarci. Perché se non provo non
1: che
0: posso
1: poi
0: sapere.
1: Si non altera, uno può pensare che magari dopo le uova sanno da freschino,
0: come diciamo noi
1: veneti, però in realtà non cambia, non altera,
0: no,
1: soprattutto se poi ci metti un po' di marsala o po' un altro liquore, insomma.
0: Sai cosa? La differenza secondo me si vede perché diventa molto più morbida.
1: Spumoso,
0: è vero. Si scioglie proprio in bocca la crema.
1: No, perché?
0: Bravo.
1: No, mi fa molto molto piacere.
0: Grazie Roberto.
1: Che sono quelle cose che anche quando faccio la scuola di cucina, tante persone sanno già magari alcune cose, però magari gli do alcune delle informazioni che magari non è che cambiano completamente il gusto, però magari la texture, anche come renderlo più sicuro il tiramisù, certo, alla fine, soprattutto quando usi le uova di casa, che sono buonissime, però...
0: Sì.
1: Ecco, sì. Restiamo in ambiente di pasticceria oggi perché
0: di che parliamo?
1: Sì, guarda, stavo pensando, Ida, che oggi avremmo potuto parlare un po' degli impasti principali che ci sono nella pasticceria, perché io non so se condividi con me, Ida, però tante volte quando vanno in Italia una delle cose che mi piace proprio fare e quando mi invitano a cena è portare un bel cabaret, certo, di pasticcini o di pastine, che qui in Australia sinceramente non è tanto comune, c'è più magari portare una bottiglia di vino,
0: esatto,
1: portare... invece esatto, da noi c'è proprio questa tradizione di portare un bel cabaret di pastine,
0: un cabaret di cose salate,
1: sì,
0: si fa con,
1: sì, dipende parti, anche che, esatto, al momento della giornata,
0: certo,
1: uno... e quindi sai, visto che comunque in una pasticceria ci sono tantissime combinazioni, mm-hmm, però ci sono degli impasti base, mm-hmm, che vengono utilizzate e sfruttati per fare sia cose dolci che cose salate. Mm-hmm. E quindi oggi volevamo parlare un po' di questo qua e magari spiegare la differenza tra un impasto all'altro. Mm-hmm. Giusto per darvi un'idea, mm-hmm, oggi parleremo un po' della pasta frolla, della pasta sfoglia, della pasta lievitata sfogliata che viene utilizzata per i croissant, per darvi, mm-hmm, un'idea, la pasta choux, che vi spiegherò dopo cos'è e quali sono i prodotti che la usano, mm-hmm, e il pan di Spagna, la pasta biscuit e la pasta brisée, mm-hmm, e insomma, e dopo altri impasti lievitati, ecco.
0: Ma quante paste...
1: ce ne sono talmente tanti.
0: Per noi che non sappiamo, parlo per me stessa, che io non sono esperta quanto te, però non pensavo ci fossero tante, sì, varietà di pasta.
1: Tante volte, sai, gli ingredienti sono gli stessi delle volte, ma vengono cambiati come vengono, certo, posti all'interno dell'impasto, e questo influisce tantissimo la consistenza finale del prodotto, perché, okay, per darti un esempio, la pasta sfoglia e la pasta brisée
0: sembrano uguali
1: dagli ingredienti, ma poi come vengono lavorati ottiene una consistenza completamente diversa, ed è, okay, la capacità appunto del pasticcere o di chi fa l'impasto, a seconda di quello che deve ottenere, utilizzare l'una o l'altra. Mm-hmm. Diciamo che in pasticceria molto spesso quando li vedi pronti i prodotti, non sai neanche che magari all'interno, esatto, ci sono. Mi viene in mente la diplomatica, no? Che c'è la pasta sfoglia, c'è un po' di pan di Spagna, c'è la crema chantilly, e la panna. Insomma, in contemporaneamente ci sono 3-4 preparazioni che però vengono assemblate per poi preparare la pastina diplomatica o quello,
0: esatto,
1: che è. E quindi tante volte hai tantissimi prodotti, ma poi in realtà dietro le quinte magari hai 10 preparazioni già fatte e devi solo, certo, combinarle insieme. Ecco, bravo. Ti sembra un argomento interessante?
0: Molto interessante, perché ti posso venire dietro con alcune ricette di torte salate, soprattutto perché io per i dolci sono negata.
1: Ma perché per quello ti mantieni bene, perché non mangi tanti dolci,
0: a
1: parte tirarmi su.
0: A me piacciono i dolci, però purtroppo quelli che fanno ingrassare, allora cerco di non mangiarli. I donuts, croissant, i craffin, una marmellata, quelli mi mancano, però io per cucina sarei più per il salato.
1: Ah, ecco, eh beh sì, anche io devo essere sincero, però non disdico neanche una buona
0: pasticceria. Lo faccio. Angela è più per il dolce, lei fa anche dolce.
1: Io tipo il forno, tu parli cotti al forno.
0: Sì, io non riesco, cioè non lieviti, non so perché.
1: Vabbè, ma dopo andiamo un attimo a scoprire questa cosa,
0: esatto,
1: qua. Però prima diamo un po' di spazio alla pubblicità e anche una canzone. Che canzone ci proponi oggi?
0: Ho scelto una canzone di Tommaso Paradiso che si chiama Agitare Coca-Cola.
1: Agitare Coca-Cola, okay, ascoltiamola.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
2: Bentornati in studio con il Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida Di Roberto e Radio Italiana 531, scusate. Allora, oggi Roberto, abbiamo detto, parliamo di paste, delle varie paste che noi vediamo.
3: Degli impasti utilizzati.
2: Ok, dicevamo nella pubblicità, io sono più per il salato, anche tu Roberto per il salato.
3: Però io non disdico, anzi, cioè,
2: no, io no,
3: assolutamente,
2: io
3: mamma
2: no.
3: Mia.
2: Comunque dai, andiamo avanti,
3: comunque,
2: sentiamo.
3: Allora, partiamo da un impasto che è proprio un lasso della manica, perché per noi italiani una bella crostata è quello che, soprattutto se uno ha anche marmellata fatta in casa, ci sta benissimo, ed è la pasta frolla. La pasta frolla, come abbiamo detto, è, ha la caratteristica di essere molto friabile, è molto ricca di burro e non è lievitata, anche se si vuole a volte dare una consistenza un po' più morbida si può mettere mezzo cucchiaino di lievito chimico, pane degli angeli o quello che è, e allora non è che lieviti proprio, però diventa leggermente più tenera, ecco.
2: Okay.
3: A me sinceramente piace senza, non mi dispiace quando è un po' croccantina, che fai un po', devi un po' usare i denti per romperla. Però insomma, a seconda dei gusti, la pasta frolla viene utilizzata tantissimo per fare sia le crostate, come abbiamo detto, per fare dei biscotti, o anche per fare per esempio le barchette. Non so se ti è mai capitato, le barchette di frutta o le barchette con crema
2: ho
3: pasticcera.
2: Ho capito quali sono, però io non le faccio.
3: Ecco, ma quelle le compri. E quindi vengono utilizzate in questo modo qua. Quali sono normalmente gli ingredienti principali della pasta frolla? Hai la farina, il burro, lo zucchero, le uova, e poi io di solito ci metto vaniglia, un estratto di vaniglia, e poi ci metto la scorza di la buccia di un limone e dell'arancia.
2: Ok.
3: Stare attenti quando si fa la pasta frolla, perché comunque si fa un impasto, se si fa a mano state un po' attenti, perché il calore della mano scioglie parecchio il grasso.
2: Ah.
3: E quindi se la lavorate troppo, non è che sia sbagliata la quantità di farina che si è messa dentro, ma si è sbagliato che si è lavorato troppo l'impasto e si scioglie
2: le mani.
3: Ecco.
2: Okay. Oh.
3: Per quello, quando si fa la frolla, dopo si fa tipo un brix, un mattoncino, si copre, io la copro con la carta da forno, perché poi si toglie molto facilmente,
2: sì.
3: Ma si mette per mezz'oretta in frigo, in modo tale che il burro si rassodi un po' di più,
2: sì.
3: E dopo io ne tolgo un terzo e lo faccio per le decorazioni, e un terzo invece faccio faccio la crostata, faccio la base della crostata. Prima di metterlo in forno, se la cucino con la marmellata, ci faccio solo i buchetti con la forchetta.
2: Sì.
3: Altrimenti, se invece viene utilizzata per fare una crostata di frutta, per esempio, tante persone la cucinano con i fagioli secchi sopra. Cioè, praticamente ci mettono la carta da forno sopra, ci mettono i fagioli secchi e si cucina in modo tale che non si alza, perché se si creano delle bolle poi si rompe. Quindi delle piccole
2: un altro tricky.
3: Un'altra cosa della pasta frolla, che c'è anche la pasta frolla montata, che è quella là che viene utilizzata per fare quei buonissimi biscotti che sono super friabili. Quella viene fatta praticamente sbattendo tantissimo, e ovviamente la quantità di burro è molto più alta, ed è per questo che questi biscotti sono friabilissimi, che li puoi rompere molto facilmente e sono ideali per i biscotti da tè, eccetera. Ma in quel caso là la pasta non è semplicemente impastata come un impasto normale, ma viene sbattuta in modo tale che venga molto vaporosa. E poi con lo sac à poche si fanno questi biscottini. Puoi metterci sopra una ciliegina rossa o puoi metterci sopra un candito, eccetera.
2: Ho capito quali biscotti stai parlando. Hai fatto con la pasta frolla quella più morbida.
3: Montata, si chiama pasta frolla montata.
2: Okay.
3: Non so se ti è mai capitato, per esempio, i biscotti viennesi che sono metà di pasta e metà invece con la cioccolato. Anche quella è una pasta frolla montata, quindi quella è la consistenza, ecco, per dirti. Se vai al supermercato tante volte trovi quei biscotti che sono attaccati l'uno all'altro, immersi nel cioccolato, anche quelli hanno proprio quelli segnetti che sembrano fatti con lo sac à poche.
2: Ho capito.
3: E quella là è fatta di pasta frolla, ma insomma la quantità di burro è quello che rende friabile e rende l'impasto così.
2: Molto grasso comunque come pasta allora.
3: Sì. E poi ci sono le uova ovviamente.
2: Certo.
3: Poi ovviamente se vuoi dare gusti un po' diversi puoi metterci, chi ci preferisce mettere la vaniglia, chi ci preferisce mettere il limone, cioè chi ci mette la fialetta di rum. Vedete voi, ecco. Passiamo a un'altra maxi categoria di impasti che vengono utilizzati sia in pasticceria per il salato che per il dolce, ed è la pasta sfoglia.
2: Molto sfoglia
3: è molto famosa, è molto versatile. Gli ingredienti sono molto limitati, hanno solo farina, burro e acqua.
2: Però burro molto meno rispetto alla
3: la pasta sfoglia forse è quella che ha, cioè il burro è il costituente più importante della pasta sfoglia.
2: Sì, avrei detto che fosse
3: purtroppo
2: quella...
3: La cosa della pasta sfoglia è che è fatta da tantissimi strati, infatti si fanno le piegature e praticamente inizialmente nella pasta sfoglia si fanno due panetti, uno che è fatto solo di farina e acqua e l'altro che è fatto praticamente di burro e pochissima farina. E quello che si fa è che si mette a un certo punto uno dei panetti, quello composto del burro, all'interno dell'altra, si copre e poi iniziano le piegature e i riposi. E ogni volta che si fa una piegatura poi bisognerà farlo riposare in frigo in modo tale che poi riesce ad ottenere tutte queste sfoglie. Se si rompe, quando si cucina, il burro al posto di fare uscire l'umidità scappa dall'impasto e tutto il burro va fuori e non ottiene niente. Per quello io non mi addentro.
2: Guarda,
3: neanche.
2: Voi non ci state guardando perché non ci vedete, infatti Roberto sta parlando e io ho detto... Cavolo, meglio me la vado a comprare.
3: Sicuramente, la pasta sfoglia al giorno d'oggi si può trovare facilmente nella zona dei congelatori.
2: Certo.
3: Perché prima di tutto appunto la temperatura che viene fatta è fondamentale, perché se fa troppo caldo o non c'è la superficie corretta si rompe e quindi, come ho detto, se è rotta non si può buttare via.
2: Niente, certo.
3: Inoltre, cioè non è che puoi farne un foglio, devi farne un chilo.
2: Certo.
3: Cioè, a casa quanta pasta sfoglia potrai mai mangiare? Vai invece al supermercato, ce ne sono di varie tipologie, ci sono quelle là proprio fatte a base di burro, quelle a base di margarina. Io preferisco quelle a base di burro. Però insomma tiri fuori solo il foglio, due, tre, quello che ti serve, e il resto lo mantieni in frigo e in congelatore.
2: Io lo metto in congelatore.
3: In congelatore,
2: va bene, no?
3: Sì, certo. Okay. In Italia però, siccome ne usiamo parecchie, ci sono anche nel reparto frigo.
2: Sì, però in Italia vendono solo un foglio.
3: Un foglio, quello
2: qua è un po' difficile trovarlo.
3: 5,
2: esatto,
3: 10, eccetera.
2: Esatto.
3: Qual è la caratteristica della pasta sfoglia? È che è caratterizzata da tanti strati che appunto è ottenuta dalle pieghe e dalla laminazione di questo impasto. Mm-hmm. La consistenza tipica sfogliosa è proprio data dal fatto che quando si cucina l'umidità che ogni strato rilascia fa alzare quello successivo, creando un piccolo spazio,
2: un piccolo spazio d'aria, giusto?
3: Esatto, e quando lo mastichi senti tutto questo, esatto, bellissimo suono. Dove viene utilizzata molto la pasta sfoglia? Per le mille foglie, che in Italia è un dolce per i compleanni,
2: certo.
3: Non è come il mud cake qua,
2: no.
3: Si fa con la frutta, con la crema chantilly, buonissima. I vu le vin, Volevano dolci, volevano salati. Sì. I salatini, per esempio, anche i matrimoni, quanto che passano con questi vassoi pieni di salatini ai funghi, ai carciofi.
2: È difficile trovarli comunque. Si noi trovano, li facciamo a casa tante volte.
3: O le pizzette ne facciamo anche noi. Quando io tante volte quando ero a casa con i miei amici, perché comunque quando si è giovani non è che vuoi perdere il tempo a cucinare, tagliavo i fogli della pasta sfoglia a quadretti, mettevo una goccetta di pomodoro dentro, li cucinavo due terzi di cottura e poi tiravo fuori, mettevo il pezzettino di mozzarella, nel frattempo si era creato un piccolo buchetto dove c'era la pomodoro, si scioglieva
2: Un attimino dentro, anche con i würstel, i croissant di würstel. Esatto. Dopo cos'è che facevamo?
3: Non lo so cosa facevi tu, però
2: salatini
3: sì, non so che altri ingredienti
2: quello col pomodoro con i carciofi, anche puoi mettere qualsiasi cosa.
3: Se hai una salsetta che puoi metterci dentro, poi la avvolgi a fagottino o a triangolino e quindi hai un ripieno dentro, fai un raviolo di pasta sfoglia. E poi un'altra cosa che io, che ero scout, veniva utilizzata tanto, era per le torte salate. Le torte salate, che però ce ne racconti, magari ci dai qualche idea di una torta salata.
2: Molto semplice.
3: Dopo la pubblicità è una canzone.
2: Io ho scelto Il ballo delle incertezze di Ultimo, che è una canzone che mi ricorda il periodo che stavo partendo dall'Italia per venire in Australia.
3: Perfetto.
2: Ok, a dopo.

Mi chiedevo dove è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato il ballo delle incertezze di Ultimo. Bentornati in compagnia di Ide, di Roberta e di Radio Italiana 531. Oggi al Salotto del Gusto parliamo delle varie paste: brisè, sfoglia, frolla.
4: Esatto. E stavamo appunto dando alcune differenze, anche quali sono gli utilizzi che possiamo fare con queste preparazioni qua. Un'altra pasta che è molto comune in Italia, e non solo, è la pasta choux, che è anche chiamata la pasta dei bignè.
3: Okay.
4: E questo impasto è molto diverso sia dalla pasta sfoglia sia dalla pasta del croissant, perché non è una pasta sfogliata e non contiene alcun lievito, ma è, grazie al vapore che si sviluppa all'interno quando si cucina, crea la lievitazione, tra virgolette, e si sviluppa proprio un foro all'interno che poi viene riempito di solito con diverse creme, la panna, eccetera. Quali sono gli ingredienti della pasta choux? Pasta choux si dice è C-H-O-U-X. E
3: C-H-O-U-X,
4: pasta
3: cioè?
4: Choux. E gli ingredienti base della pasta choux sono acqua, o alcune volte si fa una miscela di acqua e latte, dipende, ci sono varie ricette, burro, ancora una volta, farina, uova e un pizzico di sale. Quindi come vedete lo zucchero non è tra gli ingredienti, si può mettere, alcune volte qualcuno ce lo mette, però non scordatevi che i bignè possono essere sia dolci che salati, è come la pasta sfoglia, quindi la puoi utilizzare a seconda se poi ci metti qualcosa dentro di zuccherato, allora diventa un dessert, se ci metti qualcosa di salato,
3: diventa un antipasto.
4: Esatto. Come si prepara la pasta choux? Si portano ad ebollizione acqua, burro e sale, quando stanno bollendo si aggiunge la farina tutta in una volta, ma si toglie dal fuoco, si deve stemperare bene in modo tale che non ci siano grumi. Quando si vede che non c'è più nessun grumo, non c'è più gnocchi che flottizzano, lo si porta di nuovo alla cottura e si cucina per 1 o 2 minuti, fino a che quando questa pastella si toglie dal fondo della pentola, diventa tipo un impasto separato.
3: Ok. Si deve irrigidire un po', no?
4: Non è proprio che, cioè è una pasta, hai presente una polentina, una polentina, però si stacca bene dal fondo, e questo qua è una trasformazione che avviene nel glutine, e quello questa trasformazione che avviene nel glutine non permette al vapore che si crea di sfuggire velocemente, ma lo intrappola e quindi gonfia. Hai capito? È questa fase di cottura della pastella, di questa polentina, è la parte cruciale della pasta choux. Se uno sbaglia quella, non viene fuori a niente.
3: Okay.
4: Puoi buttarla fuori dalla finestra.
3: Puoi buttarla sul bidon.
4: Però poi c'è un'altra parte molto importante della pasta choux, che è l'aggiunta delle uova. Ovviamente se tu mettessi le uova direttamente con l'impasto bollente, si cucinerebbero. Invece devi lasciarlo raffreddare, intiepidire, e poi si deve mettere un uovo alla volta e assicurarsi che si mescoli bene.
3: L'uovo intero o diviso?
4: L'uovo intero. Okay. L'uovo intero.
3: Wow.
4: A questo punto, quando si sono aggiunte tutte le uova, si possono mettere all'interno della sac à poche, si fanno i famosi bignè su una teglia con la carta da forno e si cucinano fino a quando appunto diventano doppio del loro volume, o anche 3 volte tanto.
3: Wow.
4: E poi ovviamente
3: tu le hai mai fatte?
4: Sì. Ma guarda che non è molto diverso dal processo di preparare le frittelle con la crema a carnevale, perché anche quella fatta con la pasta choux, però delle volte viene arricchita con altri aromi per ricordare un po' quella. Però anche quella, quando le friggi, è proprio questa cosa qua che l'aria viene intrappolata da questa maglia di glutine, mm-hmm, e si crea un buco all'interno. Certo. E dopo con un sac à poche si riempie di crema, crema pasticcera o crema chantilly o zabaione. Sì, Madonna, sì, sì, mi viene voglia. E adesso bisogna aspettare febbraio.
3: Dobbiamo aspettare febbraio. Parliamo a febbraio.
4: Esatto, magari ce ne parleremo ancora.
3: Sì.
4: Comunque, in che situazioni viene utilizzata la pasta choux? Abbiamo detto che, per esempio,
3: i bignè,
4: l'éclair, i profiterol, sono tutti basati su
3: sulla
4: questo.
3: Pasta.
4: Io mi ricordo che il profiterol è uno di quei dessert che trovi,
3: sì,
4: molto, molto spesso, anche quando vai a mangiare,
3: certo,
4: fuori, ricoperti di cioccolato.
3: Il cioccolato e la crema all'interno.
4: Alla crema all'interno,
3: buona,
4: insomma, è molto decadente,
3: molto,
4: appetitosa. Dopo diventa un bignè,
3: esatto,
4: a sua,
3: esatto,
4: volta.
3: Quello è il problema, comunque.
4: Ma poi qualcuno mi potrebbe chiedere, ma qual è la differenza invece tra la pasta sfoglia e la pasta dei croissant? Perché comunque la consistenza è simile.
3: Infatti te lo volevo chiedere io, qual è la differenza?
4: Ecco, la pasta del croissant viene chiamata anche pasta lievitata sfogliata, perché non è fatta solo di farina, burro e acqua, ma tante volte ci viene aggiunto anche latte, zucchero, lievito e uova. Anche in questo caso qua, però, come nella pasta sfoglia, è una pasta che è fatta, viene laminata, viene
3: cioè tutta quella procedura.
4: Sì,
3: oh,
4: sì.
3: Okay.
4: Però non è, infatti anche i croissant non sono qualcosa di semplici,
3: no,
4: da preparare, e puoi veramente ottenere diversi tipi di prodotti a seconda di come la fai bene.
3: Quando tu parti che ci dici come viene fatto il prodotto, mi viene la voglia, ci penso, dico magari
4: lo
3: posso fare, ma dopo
4: qua,
3: mi butti proprio giù, perché è troppo, no, c'è troppa lavorazione dietro,
4: sì,
3: e bisogna veramente sapere anche come.
4: Sì, soprattutto i croissant, ancora una volta, non è che ne puoi fare tre. Devi farne,
3: no,
4: una bella,
3: esatto,
4: quantità. Però c'era la mia coinquilina che lei ha fatto un corso di panificazione e lei era appassionata proprio, lei è argentina e in Argentina mangiano, ovviamente hanno tantissima origine italiana, quindi
3: il croissant
4: ma loro la chiamano media luna, la mezza luna, ed è un impasto proprio dove c'è anche dell'arancio dentro, eccetera.
3: Ah, okay.
4: Però lei l'ha provato tante volte a fare, quando lo faceva in pasticceria veniva, ma quando lo faceva
3: a casa? Tu dici,
4: no,
3: che anche il forno che abbiamo in casa magari...
4: Secondo me è proprio la temperatura e il piano, dovresti avere un piano o di marmo o di acciaio inox,
3: okay,
4: ma io ho quei cooktop, hai presente quelli là fatti laminati che non hanno, sono di legno compressato, quello là non mantiene la temperatura fredda,
3: okay,
4: e se, come abbiamo detto prima, se si buca un po' il burro ne esce e non lievita,
3: non puoi
4: più
3: utilizzarlo.
4: Però nella pasta lievitata sfogliata dei croissant ci mettono un po' di lievito, tante volte lievito di birra,
3: okay,
4: e ci mettono anche le uova,
3: oh,
4: e quindi non è solo l'azione proprio delle lamine che quando si cucinano si alzano, ma c'è anche un po' di agente lievitante che aiuta,
3: okay,
4: questo. Quindi è una metà via tra un impasto lievitato e una pasta sfoglia.
3: Okay.
4: Io penso che pasta sfoglia e pasta lievitata, sfogliata, sono le cose che potrei mangiare tutti i giorni. Proprio la consistenza,
3: guarda,
4: le adoro.
3: Esatto. Io quando ero in Italia, tante volte era il mio salvacena, facevo le torte salate.
4: Ecco, momento di parlare di una torta salata.
3: Esatto. Allora, semplice è perché avevo i bambini piccoli e non potevo neanche fare queste torte super
4: elaborate.
3: Esatto.
4: Cosa mettevi
3: allora,
4: come ingredienti?
3: Allora, io mettevo mozzarella, prosciutto, pomodoro e origano.
4: Niente, pomodoro
3: fresco?
4: Fresco, okay,
3: tagliato magari. Allora, facevo la base, ci mettevo un po' di mozzarella, poi ci mettevo il prosciutto, ci mettevo il pomodoro tagliato a fette e sbattevo un uovo. Lo
4: versavi sopra?
3: Esatto.
4: Un po' di formaggio grana, forse?
3: Anche, e origano.
4: Semplice. Però è molto appetitoso.
3: Oppure peperoni con tonno, oppure gamberetti e
4: zucchine.
3: Dopo cos'è che... Cioè, diversi, anche come dicevamo prima, andavamo a trovare qualcuno, Io porto la torta salata.
4: Sì, è ideale per picnic, esatto. E per anche quando vai in spiaggia o quando vai a fare ognuno porta qualcosa, esatto, che non vuoi stare a cucinare troppo. È veramente una ricetta versatile. Sì.
3: Cioè tantissime varianti, però semplici da fare, però riconfermo.
4: Pasta sfoglia comprata al supermercato.
3: Io non faccio paste sfoglie né paste frolle, niente.
4: Ascolta Ida, diamo spazio a una canzone che così ci tiene un po' di compagnia.
3: Esatto, ho scelto una canzone di Vasco Rossi, si chiama E, che è tantissimo, mi piace tantissimo, che non la sento.
4: Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto.

0: 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Bentornati in studio al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ide di Roberto e Radio Italiana 531. Mi sto incappando. Allora,
3: con i numeri.
2: Sì, siamo di dare i numeri proprio. Allora, Roberto, oggi parliamo di paste.
3: Sì, giusto? Le paste nella pasticceria.
2: Esatto, abbiamo parlato delle nostre torte salate che facevamo, che io facevo in Italia, che era un salvacena, oppure se eravamo invitati, cosa portare, cosa non portare, soprattutto quando i bambini erano piccoli, facevamo anche queste feste di compleanno, era una cosa semplice da fare. Ripeto, comprando la pasta sfoglia, perché io non mi mettevo là a farla, però buone.
3: Eri contento del risultato, ed è una cosa che puoi mangiare sia calda che fredda,
2: esatto,
3: perché quando è calda è buonissima, o tiepida, davvero, sai, anche l'odore della pasta sfoglia e degli ingredienti che si cucinano al forno. Mi viene in mente quella là che dicevi all'inizio con il prosciutto cotto, ti ricorda un po' il sapore della pizza.
2: Esatto.
3: Però anche da freddo, fredda ha il suo perché, si mantiene bene e la puoi trasportare facilmente e non è che hai bisogno di piattini e tante cose, perché puoi mangiarla proprio
2: a
3: pezzetti.
2: Sai cosa, Roberto, mi viene in mente, quando la mangiavamo il giorno dopo, la pasta sfoglia però diventava più morbida, ma è normale,
3: sì,
2: no?
3: Sì, beh, certo, perché comunque non è tanto la pasta sfoglia, ma anche gli ingredienti che metti dentro, perché l'uovo, la mozzarella hanno tanta acqua, mm-hmm, e quindi comunque nella cottura si estrae, un po' viene assorbita dalla pasta sfoglia. Se la mangi subito, tutto sommato,
2: è croccante,
3: però poi lasciandola là, magari la copri anche con un tappo o con della carta alluminio, cling wrap, quello che hai, e poi alla fine un po' si inumidisce anche la pasta sfoglia. Però insomma, ovviamente come tante cose, è più buona fatta da poco, però anche il giorno dopo andava benissimo. C'è anche un'altra pasta, un impasto molto importante che soprattutto in Italia viene utilizzata tanto, che è il pan di Spagna. Il pan di Spagna è la base di tantissimi dolci che facciamo noi. La cosa simpatica di questo tipo di impasto è che è fatta da tre ingredienti: da uova, zucchero e farina.
2: E basta.
3: Solo quello. Cos'è che dà questo potere così incredibile di essere così areato e così soffice? Le uova fanno la differenza. Le uova, con le proteine che hanno all'interno, riescono a, quando vengono sbattute a lungo tempo, riescono a incorporare molta aria. Infatti si deve sempre partire con zucchero e uova sbattute. Le sbatti finché non triplicano, triplicano praticamente il loro volume. Quando si è raggiunto il volume necessario, si può incorporare la farina, che deve essere setacciata, e si deve folding in inglese si dice, ma si deve fare dall'alto verso il basso, dall'alto verso il basso,
2: quando
3: con la spatola. In questo modo non viene persa l'aria della cosa. Se tu invece la metti e la fai girare, come mescolare, non so, qualcosa a cui non ci tieni, a quel punto là
2: non puoi
3: si abbassa.
2: Nel mixer? No.
3: Allora la puoi fare nel mixer, solo le uova e lo zucchero. Poi le devi togliere e tu devi fare il folding dall'alto verso il basso.
2: Questa procedura qua deve essere fatta
3: lentamente, e stando attento che
2: neanche a pasta sfoglia
3: pan di Spagna è semplice.
2: Pan di Spagna, scusami.
3: Pan di Spagna viene utilizzato tantissimo in Italia, perché abbiamo delle torte farcite che vengono fatte con questi, o anche addirittura i tronchetti di Natale, se tu ne hai mai mangiati, rotoli appunto. E là praticamente in pasticceria il pan di Spagna di solito viene fatto abbastanza sottile, non molto grosso, come tante volte noi facciamo magari con un contenitore per i dolci e dopo li tagliamo. Spesso in pasticceria vengono messi su delle teglie ed è fino un centimetro e mezzo, e quindi non devi tagliarlo, lo tagli solo a pezzi, ma non lo devi tagliare a metà, e lo devi usare con la parte porosa verso l'alto, in modo tale che se devi fare una bagna, che può essere uno sciroppo,
2: lo assorbe
3: bene. Se invece sbagli e metti la parte, quella dove
2: è più liscia,
3: non si assorbe
2: niente,
3: e dopo viene fuori un disastro. Quindi alcuni accorgimenti, ma anche per esempio la zuppa inglese, che è un po' la nostra, anche in Veneto viene, è

0: dolce preferito di mio papà.
1: Sì, sì, fatta con la...
0: fatta con la... pan di Spagna. Tante persone usano i savoiardi perché hanno la consistenza
1: anche
0: un po'...
1: anche i biscotti secchi puoi
0: biscotti
1: usare.
0: Secchi puoi usare, ma comunque una parte che assorbe. Poi devi fare una bagna con l'alchermes, che è quella, quel liquore rosso. Sì. E poi si fa un budino, budino alla vaniglia, un budino al cioccolato, e si alternano gli strati.
1: Esatto.
0: E quindi è un dolce un po'.
1: È tanto che non la mangio più però io. Mia mamma la, face- la fa?
0: No, in Italia c'è anche la gelato e la zuppa inglese, se tu ci pensi.
1: Sì.
0: È proprio una roba...
1: Un giorno voglio... provo, perché io, ripeto, non sono per i dolci. Se no te mi affetti?
0: Sì, ma va bene, facciamo questa cosa qua. Devo trovare l'alchermes, però, perché no, la cosa dura della, in Australia è che fai una roba, devi comprare una bottiglia di alcol e ti costa $70.
1: Esatto, non vale la pena, ti costa più di
0: esatto,
1: che
0: però va bene, dai, poi ce l'hai da parte. Mia mamma faceva anche le pesche dolci, cioè, erano delle pesche fatte con la pasta frolla e usava la griglia, di, la noce, come si chiama? Il guscio della noce per fare, metteva attorno il guscio, metteva la pasta frolla, le cucinava e poi dentro ci metteva una goccia di Nutella, ci metteva una mandorla, la chiudeva, la metteva in questa bagna di alchermes, quindi diventava il colore della pesca, poi la metteva nello zucchero, era una roba tanta.
1: Beh, solo sentirla come l'hai presentata fa gola.
0: Sì, e poi parliamo anche un altro impasto, che sono gli impasti lievitati ricchi, e sono quelli dove sono fatti di farina, lievito, burro, uova e zucchero, e sono molto soffici e molto, che si sviluppano molto quando si cucinano, e sono le principali impasti per fare le brioche, il panettone, il pandoro, la colomba. Quindi sono, ovviamente poi all'interno vengono aggiunti altri ingredienti, quali canditi, quali altri aromi, per esempio se qualcuno piace la strega, il liquore strega, ce ne puoi mettere dentro, da quel gusto che sa da Natale, secondo me, dico sempre.
1: È vero.
0: Quindi insomma è un'altra di quelle, e questi si chiamano impasti lievitati ricchi.
1: E perché poi, hanno tutte queste spezie?
0: Spezie, ma anche perché comunque hanno tanti ingredienti. Tutti gli altri, ti ricordi, anche la pasta sfoglia è fatta da tre ingredienti, il pan di Spagna è fatta da tre ingredienti, questo qua invece ne ha 5-6.
1: Ok.
0: E poi c'è una pasta che è meno comune, altri due impasti che sono meno comuni, però vengono utilizzati allo stesso modo, e sono la pasta brisée, che è fatta anche questo molto semplicemente da farina, burro, acqua e sale, quindi come la pasta sfoglia, però in questo caso non viene laminata, viene fatta un po' come la pasta frolla, e quindi quello che dà la friabilità è proprio il contenuto di burro, però non si alza in cottura, e quindi non tutte le preparazioni sono ideali per utilizzare la pasta brisée, ma alcune torte salate vengono fatte con la pasta brisée, vengono molto più rustiche le paste, le torte salate con la pasta brisée, ma anche alcuni crostini, alcune proprio come abbiamo detto le barchette, quelle là, alcune volte viene utilizzata una pasta brisée fatta bene. E poi non è proprio stra comune in Italia, ma c'è anche la pasta filo. La pasta filo ancora una volta è fatta solo da farina.
1: Mai usata in vita mia.
0: Vedi, perché i greci la usano parecchio, o anche in Turchia per fare il baklava, quella roba là. In Italia non viene utilizzata, però alcune persone, soprattutto perché noi abbiamo comunque influenze con altre culture, eccetera, le utilizzano. In questo caso non ha burro, però è solo farina e acqua, e viene spennellata con olio. E la caratteristica è che quando si cucina si secca, e quando si secca queste lamine creano una croccantezza. Non tutte, tante volte queste qua vengono poi, alcuni dolci fatti con questi vengono fatti inzuppare nello sciroppo.
1: Scusami se ti interrompo, allora il balaclava viene fatto con la pasta filo?
0: Sì.
1: Ok, vedi, non sapevo questa cosa qua.
0: E quindi insomma sono tutte
1: un'altra
0: cosetta, quindi non è proprio una cosa tipica italiana, ma in alcune regioni la trovi, soprattutto quelli che hanno avuto influenze della Grecia, tipo in Sicilia eccetera, quindi ne trovi. Queste sono un po' gli impasti che volevamo un po' presentarvi oggi. Sicuramente ce ne sono molti altri, ci sono ricette che sono per esempio dei dolci sono spugnosi che mm-hmm. quindi vengono fatti con una, però insomma queste qua sono le basi che appunto vengono utilizzate in pasticceria. Poi ci sono i varianti del caso che ognuno sa.
1: Ognuno fa come
0: siamo arrivati anche oggi, radioascoltatori, alla fine.
1: Esatto.
0: Spero che vi abbiamo tenuto un po' di compagnia in questa oretta al salotto del gusto.
1: Speriamo che avete imparato cose nuove come ho imparato io da Roberto, perché Roberto, come sappiamo, come avete sentito, è molto preparato.
0: Sì, perché mi piace mangiare.
1: No, perché sei anche del mestiere, cioè sì. Anche noi donne, mamme, come, cioè noi ci adopariamo in cucina, ma certe cose non le sappiamo.
0: Oh, sì.
1: E tu ci insegni.
0: Grazie mille per la fiducia.
1: Io mi fido.
0: Allora, noi ci diamo appuntamento la settimana prossima.
1: Esatto,
0: ogni
1: al
0: martedì.
1: Salotto del gusto, sempre in compagnia di Ida e di Roberto, alle 15 fino alle 16.
0: Con Radio Italiana 531.
1: Esatto. Noi ci ascoltiamo un'ultima canzone, Iris di Biagio Antonacci. Ci rivediamo martedì prossimo.
0: A presto.
1: Ciao.

0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:02.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 22 settembre. Glenburn Road, Burnside. Gorge Road, Athelstan, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown, and Arthur Street, Tranmere.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Radio Italiana 531.
9: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una

0: La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Martedì 22 settembre. Glenburn Road, Burnside. Gorge Road, Athelston. Grant Avenue, Rose Park. Rundle Street, Kentown. And Arthur Street, Tranmere.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Crisi nello stretto di Hormuz, la Francia lavora ad una risoluzione dell'ONU per garantire la libertà di navigazione. Colloquio Trump-Macron a New York. Ucraina, Kaya Kallas chiede di mantenere a lungo le sanzioni contro Mosca. Per la missione Aspides servono più navi e aerei. Medio Oriente, raid sauditi nello Yemen, secondo gli Houthi 14 civili feriti. Londra annuncia sostegno militare difensivo a Riyadh. Stati Uniti, scontro tra Trump e i media. La Casa Bianca lancia una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24. Messico, dal 3 novembre stoppa l'utilizzo dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie. Scuola, Mattarella richiama all'integrazione, deve unire, dice non creare ghetti. Interviene anche il presidente della CEI Zuppi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancate tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Onde Nuove, sponsored by
8: The Chair of Hair by Gabriella.
7: Whether you're looking for clever curl specialists
8: or a nanoplasty smoothing treatment,
7: book with Gabriella
8: today.
7: Call or text on 0419 590 529.
8: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Radio Italiana 531, buon pomeriggio con Francesca Eliana. France, di nuovo qua.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: I love that song.
1: Me too. Never
0: love
1: gets
0: it.
1: Old.
0: No.
1: Never gets old.
0: Giovanotti, fantastic song. Grande spettacolo.
1: Non vedo l'ora di vederlo di nuovo in concerto. Lo
0: beh, piano piano lo vediamo di nuovo.
1: Sì.
0: Beh, che bella settimana che... Da settimana scorsa
1: Spring is in the air.
0: Si sente beh, la cosa che non mi piace di primavera soltanto che al momento le serate sono ancora freddo.
1: Oh sì.
0: Che le giornate puoi andare. Beh, qui in Australia appena che si vede il sole, bang, subito dei thongs, shorts, singolette, mare.
1: Cheeks out.
0: Everything out, it's all hanging out, good or bad.
1: È vero.
0: Poi uscendo fuori di l'inverno con queste pelle bianca. Tu ce l'hai ancora quella?
1: Pochissimo proprio, devo dire. Ma stavo quasi venendo coi thongs. E ho detto, senti, non siamo qua ancora pronti per quello.
0: Ah, ma sono comode, no?
1: Sì.
0: Sono
1: sì.
0: Comode.
1: Vabbè, dai.
0: Beh, parliamo di nuovo questa puntata di questo movimento che questi giovani, australiani che stanno spostando, andando in Italia, ma non solo in Italia, ancora questo il movimento di questi giovani che partono e vanno via dall'Australia.
1: Sì.
0: Io, questo è l'ultimo adesso, questa settimana, che si sente che vogliono di nuovo, aumentano l'interesse. E parlando con il nostro compare Rick anche, che lo facciamo di nuovo parlare, che non dobbiamo spaventare, però non si sa dove, quale fianco si deve andare. Siamo d'accordo di questi che partono da qua, o siamo d'accordo come Rick che dice, beh, se qua in Australia ancora si può vivere, si può comprare proprietà, però...
1: Hai visto il prezzo della benzina sta settimana?
0: Oh my goodness! Io ho detto, vengo alla radio, meno male che smart working esiste, perché veramente qui con questa benzina, io non sono ancora una di quelli che sono pronte per comprare la macchina elettrica, ma io non so, speriamo che...
1: Bicicletta fra poco.
0: Sarebbe meglio, però parliamo un po' di quello, un po' di quello che succede in Italia in Fium Festu e... Ti aggiorniamo e parliamo di anche del cibo, perché ti devo dire quelle che mangio stasera.
1: Vediamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Ben ritornati a Radio Italiana 531 Onde Nuove con Francesca Eliana. E ti ho fatto vedere una foto dei paparuli imbottiti. Perché
7: acquarella in bocca.
6: Perché siamo pronti anche da mangiare. Allora, la mia famiglia, perché sono in tutti, ma non so se a nord lo fanno, paparuli imbottiti.
7: Yes, sir. Yes, ma'am.
6: E ogni casa mi sembra che ha una ricetta, però sì. I miei genitori sono di San Lercio del Sannio, provincia di Benevento. E c'è questo Facebook page, non sei di San Lercio del Sannio se almeno una volta allora questo paesano ogni tanto mette le ricette dei tipiche che si faceva al paese, che sì. Anche mia mamma ancora lo fa, e ogni settimana noi c'è i paparuli imbottiti, sai, quelli lì che si fanno con il pane e l'acciughe. Io, a me non mi piace l'acciughe, però con il pane, capri e...
7: Ti posso dire che io al solito le faccio con la canna macinata, però mio genero Steven ha detto che sua mamma le faceva coi pane. Lui ha detto se riesce a fare una volta con quello, ma non, ancora non ho trovato una ricetta che mi piace, forse lo prende da te dopo.
6: Sì.
7: Perché stamattina io sono andato a fare spesa e ho trovato i paparuli, ma quelli piccolini.
6: Ma
7: per
6: dove?
7: Te lo dico dopo.
6: Sì, veramente?
7: Sì.
6: È proprio quello che sto cercando.
7: E infatti, perché al solito sono grandi e la buccia proprio è spesso.
6: Sì.
7: Invece questi erano piccolini, più o meno così.
6: Oh, wow.
7: E fini, ho detto, questi saranno belli imbottiti e devo provare a trovare la ricetta proprio di pane per
6: sì,
7: fare contento a lui.
6: Sì, sì, perché anche da noi si fanno i paparuli. Peperoni imbottiti con la carne e il riso.
7: Sì.
6: Però, ma questi qui, io lo chiamo paparoli perché al paese così.
7: Sì, sì, sì.
6: Però si fa con questa ricetta qui che, e come lo fa anche mia mamma, però si mettono i capri, mia mamma mette anche i pignoli, i pine nuts dentro, prezzemolo, formaggio. Le acciughe, a me non mi piace l'acciuga,
7: allora dobbiamo... Ma Steven sì, e anche a Francesco.
6: Però come hai detto è difficile perché sì. Di trovare quelli lì, perché o sono quelli lì troppo lunghi, dei banana capsicums, che non si può
7: imbottire bene.
6: E sì. Ci manca troppo vuoto. Però ieri abbiamo provato, perché usualmente si fa fritta nella
7: sì,
6: padella.
7: E infatti che...
6: Però sai che ho fatto ieri? L'abbiamo messo dentro l'air fryer.
7: Oh.
6: Con un po' di olio.
7: Sì.
6: E te lo giuro, Francesca, adesso l'abbiamo provato, l'abbiamo fatto ieri e l'abbiamo mangiato anche più tardi, perché sì. Sono meglio anche di fare, non mangiare caldo, ma sì. Che si rifredda un po'.
7: Un po'.
6: E te lo giuro, erano meglio di quelle fritte in padella.
7: Wow.
6: But the air fryer in the oven forse è un po' diverso di, sai, questi air fryer sul... I don't know. Però te lo giuro, fare i paperoni imbottiti sul, wow, in air fryer, cioè, se deve mettere l'olio sempre... Sì. Sono buonissimo.
7: E infatti stavo dicendo che io a solo te le metto sotto il forno, però lui ha detto che sua mamma le friggeva. Anche
6: sì,
7: mia mamma,
6: sì,
7: le faceva fritti,
6: sì,
7: e anche lei delle volte metteva un po' di riso dentro.
6: Ok, yeah, perché quello, perché anche questo, te lo faccio vedere anche questo qui, perché mette anche un po' di pomodoro tagliato.
7: Sì, devi, se no sono, è troppo secco.
6: Beh. Lui, questo qui da Salea ci ha messo anche la foto che costavano 2 euro a chilo.
7: Wow.
6: Tu quanto l'hai pagato?
7: Mi sembra che erano fosse 4 dollari a chilo.
6: E allora più o meno, vedi, dicono che qui la costa della vita è di più, invece anche in Italia 2 euro a chilo più o meno sono...
7: Se tu prendi, io adesso l'ho capito, se compri la roba... stagionata,
6: sì,
7: ti costa molto meno e più fresco,
6: ecco,
7: che infatti ho preso pure il le melanzane, $2.50 a chilo,
6: wow,
7: freschi da giardino, no, quelli che sono congelati, che delle volte che le prendi al supermercato,
6: okay. Poi per fare i paperoni imbottiti ti serve anche il pane del giorno prima, diciamo, per la moliga,
7: sì,
6: che è un po', diciamo, non morbida,
7: un po' duro,
6: però non proprio fresco.
7: Mm.
6: Però quello che ci sta al momento, perché è primavera, è i carciofi imbottiti. È quello che ce l'ho per mangiare stasera.
7: Yum.
6: Carciofi.
7: E ancora non l'ho trovato. L'ero visti l'ultima 2 settimane, ma si vedevano che non erano ancora pronti.
6: Ah.
7: L'hanno raccolti troppo presto.
6: È soltanto che si trovano o troppo grande, anzi... Abbiamo visto al Strebe Food Barn, che mi sembra che la radio deve fare, o l'ha fatto già,
7: sì, l'hanno fatto
6: sabato, l'hanno fatto, il programma lì, però erano grandissimi, e ce l'abbiamo dato anche quelle lì più piccole, ma anche quello, è tipo un imbottimento come i paperoni imbottiti, però anche mia mamma mette la carne.
7: Anch'io.
6: E so che la gente usa anche la ricotta. Quindi tu come la usi quelli?
7: La carne lo metto nel sugo.
6: Sì, nel sugo, buonissime. Poi si fa un po' di spaghetti.
7: Ma perché sempre devi mangiare?
6: Però il sugo fatto con i carciofi, che
7: buonissimo.
6: Ti rimane la bocca un sapore bellissimo.
7: Ti posso
6: bellissimo,
7: dire?
6: Fresca.
7: Io ho usato la pasta.
6: Sì,
7: e vado,
6: mangi solo la carciofa.
7: Sì. C'è la carne, i carciofi, quel sfizio di mangiare quelle foglie.
6: A
7: mamma,
6: te ti piace il cuore della carciofa?
7: Sì.
6: A me mi piace più le foglie che il
7: anch'io,
6: cuore.
7: Però ogni tanto, se sono piccoli, quelli piccoli,
6: sì,
7: no, ce lo do a Francesco, ma quando i carciofi sono un po' più grandi, mi sembra hanno più gusto per me,
6: okay,
7: a mangiare quello, il cuoricino.
6: Ma tra peperoncino, sai, ne parliamo un po', perché tante, sto pensando anche di questi matrimoni che si va, queste funzioni, che si fanno sempre lo stesso piatti.
7: O piatti.
6: Se uno facesse un paperone imbottito, ma anche solo uno, ma che piatto, invece sempre dei salami, provolone, mortadella, perché non si fa un po' qualcosa diverso?
7: Vedi, forse devi aprire quello.

0: Radio Italiana 531, stai ascoltando Onde Nuove con Francesca Eliana. Parlando anche dei nostri, abbiamo i sponsor di The Chair of Hair. Oh my goodness, i miei capelli, non riesco a fare ricce al momento. Non so cosa sta succedendo.
1: Aspetta, ma non ti hai fatto i capelli per non far diventarli ricci, per essere un po' più...
0: più lisci? No, l'ho provato a fare quello che ha detto Gabriele anche con i capelli, ho detto, ma non riesco a fare, ho detto devo andare a vedere, non so come mai, ma prima lo facevo bene, swish, swish, swish, adesso i miei capelli, ho pensato perché lo so che ci sponsor Onde Nuove,
1: sì.
0: E allora ho detto, oh madonna, perché non mi vengono ricci oggi bene? Perché sono capricci.
1: Infatti, delle volte più provi capelli. Una cosa, meno bene che ti esce.
0: Chi lo sa, perché... Mamma mia.
1: I don't know.
0: I don't know. Bad hair day. Bad hair day. Quando si va, si ricci che non vengono. Parlato del mangiare, dei paparulli.
1: Che mi è venuta la fame.
0: Ho iniziato a parlare anche di questi matrimoni che non si mette il cibo, perché poi dicono che il costo del matrimonio adesso con 250. E mi fa venire a pensare sempre di questo soggetto del cost of living in Australia.
1: Yes.
0: E di tante persone che abbiamo anche interviste, e faremo anche delle interviste fra queste settimane, di tanti che stanno andando via dall'Australia. E abbiamo anche parlato con Cristiano una sera, che l'abbiamo visto qui quando veniva anche, e lui ha detto, ma chi è che pensa che sta meglio in Italia? Qui non si sa a chi a capire.
1: It's mixed views, devo dire.
0: Yeah.
1: Very mixed views, perché ci sono quelli che, come abbiamo detto, si trasferiscono lì con questo one euro house proprio per vedere a fare, se riescono a fare un affare, ma ci sono anche quelli che si trasferiscono proprio e comprano case già fatti.
0: Sì.
1: Ma non solo in Italia, io non so se tu hai letto pure, dobbiamo dire, che mi sembra che tutte l'hanno sentita adesso, ve l'avevo chiamato prima Lamborghini, comunque cambiato nome, però Adrian Portelli, anche lui adesso è scappato, è scappato, se n'è andato in Dubai.
0: E quello è il fatto che chi va in Italia, ok, però andando in Dubai ci credo, perché...
1: Dicono si sta bene. Non si pagano tasse.
0: Le tasse, sempre su queste tasse. E Adrian anche non so adesso se chiede, ma viene anche origini italiane anche lui.
1: Sì, sì.
0: Ma questa settimana anche lui si è stufato.
1: Sì.
0: Perché dice anche che il governo, perché lui stanno anche all'occhio su di lui.
1: Sì, perché lui adesso, come sappiamo, è aperto e sta aprendo anche qui in Erlai, mi sembra fra poco che apre il benzinaio, ma tutto al prezzo scontato, che lui ha detto che lui perde soldi su questi posti, che vuole aprire pure il supermercato per fare un po' di competition.
0: But you need to be a member, from what I'm understanding,
1: sì,
0: isn't
1: sì,
0: it? You need
1: sì,
0: to be a member.
1: Sì.
0: Però
1: lui dice, se io riesco a fare, perché gli altri non possono fare, e lui ha fatto anche lui un'intervista, però mi sembra it comes down to your personal choice, quello che vuoi nella vita, quello che vuoi fare.
0: Sì.
1: Non penso che c'è un right and wrong, perché siamo tutti chi da un'età, chi da finances, sono tutti diversi, non possiamo giudicare e dire questo è sbagliato, quello è giusto, perché siamo tutti a livelli diversi, penso.
0: But, anche leggendo l'intervista di Adrian Portelli, di quello che è successo, perché tanti possono dire, ma lui chissà se è tutto onesto qua e là, però una persona che ha investito, e ha preso il rischio, è andato bene.
1: E ha pagato le sue tasse.
0: Ha pagato le sue tasse. E purtroppo lo guardano sopra, perché forse non è che lui forse fa anche le cose senza il tradizionale, non so.
1: Mi sembra che lui ha detto è troppo vocal.
0: Ecco, allora appena che uno parla in più, ti buttano giù. But If you read here, that froze in his accounts. He couldn't pay his wages. He couldn't pay his bills. Like, they've really hammered him. And that's just unfair if he's just really trying to be successful. So adesso lui ha detto, lui sempre pensa che l'Australia è sempre il migliore paese del mondo.
1: Anche se lui dice che è stato trattato così, lui adesso si è trasferito lì per un po', he still calls Australia home.
0: Yeah.
1: E lui dice che è il migliore posto del mondo.
0: Perché è come tante persone, chi è che, you know, alla fine se tu vuoi fare investimento e fai qualche soldi, why should you, there's always been richer, poorer, there should never be homeless and all, none of that.
1: Correct.
0: But those that have pushed themselves, put themselves under risk, work long hours, sacrifice family, and have been successful, good luck to them.
1: Exactly.

0: fare.
1: Yeah? Yeah. Allora, questa canzone che c'è Nino D'Angelo.
0: Yes.
1: Sta settimana è iniziato l'Italian Film Festival in Australia. Purtroppo noi non siamo andate all'apertura che c'era. Però come ogni anno il Italian Film Festival si terrà e viene in Palace Cinemas, East End, in Run, just off Rundle Street, or at the Palace in Prospect. E ci sono tantissimi film, e ho visto il post anche della radio, che lo potete venire anche in radio a prendere il libro con tutti, però se siete in ascolto, beh, it's at palacenova.com.au.
0: Sì.
1: It's the Saint Ali, which is the Coffee Italian Film Festival. E l'ultima serata ci sono quelli di Holy Cannoli, che mi sembra era l'apertura, però ho visto e penso, speriamo se posso, questo film che viene, il direttore è Tony D'Angelo, il figlio di Nino D'Angelo.
0: Oh wow.
1: So the film is Nino 18 giorni, è un documentario, c'è anche in napoletano.
0: Wow.
1: Ci sono i subtitles.
0: E
1: viene la storia del il padre di Nino che nei 80 anni, nel 1980, come abbiamo i nostri programmi, Nino era grande.
0: Sì, io sono cresciuto guardando i film di lui.
1: Sì, sì.
0: No, non mi piaceva come cantava, le facce che faceva, però i film erano carini, la musica proprio
1: sembra
0: a quel tempo.
1: Piange, sì. Sì. Però adesso lui abita a Roma, but questo è stato in 2024, il concerto a Maradona Stadium in Napoli. E allora il figlio, questo è un documentario.
0: Wow.
1: So I'm just going to read about in English. In Nino, 18 giorni, Tony D'Angelo follows his father on this tour around Italy. As Tony questions Nino about who he was and how he rose to success, he also takes him back to his childhood, to San Pietro a Patieno in Napoli, where he grew up, to Casoria, where Nino became a man, a singer and a father, recording intimate moments as they try to reclaim lost time and reconnect. So it's an interesting one. So say napoletano, ti piace il dialetto napoletano.
0: Bring your tissues.
1: It's, yeah.
0: I think it's going to be
1: I think so. Yep. I think so, but it'll be an interesting one. So this
0: I
1: is Nino,
0: 18
1: giorni. I haven't read the whole program yet. There is another documentary on Giorgio Armani and his life.
0: Yes.
1: Because it is interesting watching the documentary.
0: Yes.
1: You know, the films are films, but a documentary is more.
0: But they
1: more
0: give
1: real.
0: You insight into things that we don't know.
1: So the website, palacenova.com.au, for the St. Ali Italian Film Festival, il chiude il 13 ottobre. I 18 giorni di Nino viene il 9th of October. Allora andate online, comprate i biglietti, che c'è anche un prosecco all'arrivo, e sarebbe una bella serata anche.

0: Radio Italiana 531, onde nuove, sta per finire con Francesca Eliana.
1: Per oggi.
0: Per oggi. Noi dovete stare in onda, yes, sempre, e dovete sempre guardare i social della Radio Italiana, perché quando abbiamo un'intervista anche, le mettiamo, perché in queste settimane abbiamo anche Rosanna Senesi con il Migrati, storia, the show. E avremo anche quest'altra giovani che stanno in Italia, di parlare ancora anche per sapere perché hanno scelto di andare, per sentire un po' la storia.
1: We have to follow their journey over the journey next 3 to 6 months.
0: E allora stiamo sempre provando di portare interviste interessanti, but for now enjoy your carciofi, enjoy your paparulli imbottiti.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Ciao, ciao, ciao.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Onde Nuove is sponsored by
3: The Chair of Hair by Gabriella.
2: Whether you're looking for clever curl specialists
3: or a nanoplasty smoothing treatment,
2: book with Gabriella
3: today.
2: Call or text on 0419 590 529.
3: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso e la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
7: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas, è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
6: Andiamo in Medio Oriente. Nuovi raid sauditi nello Yemen. Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
7: Stati Uniti, Sina sprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ottenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione il presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
6: In Messico, dal 3 novembre, niente cellulari durante le lezioni e la ricreazione delle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto dei social network sulla vita scolastica.
7: E parliamo di scuola anche in Italia. Deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla Matrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. il capo dello Stato, definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi.
6: E chiudiamo con lo sport a Milano, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: martedì 22 settembre. Glenburn Road, Burnside, Gorge Road, Athelston, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown, and Arthur Street, Tranmere.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
7: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
8: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
9: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa.

E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla.

magari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
2: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
2: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Dina Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dina Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
4: Veronica vi augura buon ascolto.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16, con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
3: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
4: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

sai che cosa vuole in pentola. Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in tempo a run, senza mai frenare su una testa rossa. Ti do il pasto ai maiali come testa rossa. Faccio un testa a coda, ti taglio le mani se mi dai l'incasso, c'è la cresta sopra.

0: Benone, allora un salutone, un abbraccio, una stretta di mano, un augurio di pace e bene, che la nostra voce porti a voi un po' di gioia, però dovete chiamarci chiedendo a noi la canzone da voi preferita. Come sempre dico, siamo con voi e per voi, e voi siete lì a tenere compagnia a noi. Augurandovi un buon ascolto, passo la parola alla mia dolce metà, Loretta. Tocca a te, ben trovata.
1: Grazie Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti che siete in ascolto, e io vi aspetto di mettere la vostra musica.
0: Benone, allora io sono sicuro che Loretta ha qualcosa pronto, intanto che voi chiamate e ci date l'opportunità di partire con la musica da voi scelta. Buon ascolto.

Benone, allora a questo punto voglio salutare e ringraziare il nostro carissimo Fabio De Luca, che è stato un primo a chiamarci questa sera. Quindi, carissimo Fabio, una stretta di mano, un augurio di ogni bene, ti ringrazio di cuore, augurandoti buon ascolto. Come al solito, il nostro carissimo Fabio ha una squadra che ci troviamo a pranzo ogni giovedì al Focolare. Lui vorrebbe sempre salutarli e ringraziare tutti gli amici che partecipano insieme al tavolo grande al Focolare. Quindi lui vuole salutare il nostro patrono Oreste Beltrame, Doro Coroni, Aldo Mechis, Nicola Pomeli, Mario Montin, Gio Favretto, ma ce n'è tanti che non ricordo bene il nome di tutti. Quindi Fabio vorrebbe, mi auguro di non sbagliare per chi, perché con la fretta qua di scrivere, vorrebbe, credo sia, salutare Doro Coronica e dedicare lui la canzone Bella Istriana. Comunque, caro Fabio, credo che hai voluto dedicare a lui la canzone. Auguriamo ogni bene, comunque la canzone parte adesso. Bella Istriana. Fabio, grazie.

Benone, allora la prossima chiamata è stata fatta dalla nostra carissima Anita. Cara Anita, grazie per essere sempre con noi e soprattutto sempre gentile per le tue belle parole. Questa sera Anita vorrebbe ascoltare Rosamunda ed eccola qua Anita, tutta per te, buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Benone, allora con la prossima voglio salutare il nostro carissimo patrono del Focolare, Oreste, Gina Beltrame e tutta la loro famiglia, augurando di incontrarci giovedì con lui. Carissimo Oreste, un salutone e un abbraccio. Ed ecco qua una canzone per te, non so se te l'ho fatta sentire mai, eccola qua.

Benone, allora con la prossima un salutone, caro caro, un abbraccio vada a Giovanna e Pasquale Galarello, la quale sono sempre in nostra compagnia. Un abbraccio, un sentito grazie. Loro questa sera vorrebbero ascoltare Madonna di Montevergine, salutando Domenico Zollo e tutti i volontari che lavorano per il Comitato della Madonna di Montevergine. Quindi Giovanna e Pasquale, un abbraccio, un augurio di pace e bene, e soprattutto buon ascolto e buon riposo dopo. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherston, Locklease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Bene, allora il prossimo grazie, la prossima chiamata è stata fatta dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale la ringraziamo sentitamente augurando lei ogni bene. Quindi carissima Antonietta, lei vorrebbe ascoltare il bravissimo Michele Rodella che ci canterà Anima Alpina. Quindi piacere tanto che a me che ho fatto l'alpino. Grazie Antonietta.

Benone, allora grazie vada alla nostra carissima Nicolina con la prossima canzone, 50 primavere. Cara Nicolina, noi ti diamo 100 primavere, nel dirti grazie ti auguriamo ogni bene ed ecco qua la canzone da te preferita, 50 primavere. Buon ascolto e grazie Nicolina.

Benone, allora ringraziamo di cuore la nostra carissima Colomba, la quale non sbaglia mai e ci chiama sempre. Siamo orgogliosi di te, cara Colomba. Nel dir di grazie ti auguriamo un buon ascolto, un buon riposo dopo. Quindi eccoti qua la canzone da te preferita, Polvere.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane, puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te.

0: 8 canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati, la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
1: Eccoci qua, il prossimo grazie è una stretta di mano e un augurio di ogni bene va da un amicone, Antonio Belucco, carissimo amico. Un salutone e un augurio di ogni bene. Questa sera tu vuoi ascoltare Il Silenzio, suonato da Ninni Rosso. Quindi eccolo qua, Antonio, tutto per te. Nel dirti grazie ti auguriamo buon ascolto e buon riposo dopo.

Con la prossima, Loretta Dio, salutiamo una coppia di carissimi amici, sto parlando di Paolo e Tecla Citti, la quale questa sera mandiamo loro la canzone Firenze Sogna, augurandovi buon ascolto, un abbraccio, una stretta di mano, un augurio di pace e bene. Ciao a voi!

Bene, allora guardando l'orologio sono le 9, è arrivato il tempo di salutare e augurare pace e bene a tutti i nostri nonnini e nonnetti di Sant'Ilario. Ma come sempre dico, tutti i nonnini e nonnetti, ovunque dove vi trovate, in qualsiasi ospicio, carissimi nonnini, quelli che si trovano a casa, un sentito grazie, grazie per quello che avete fatto nel cammin di vostra vita e per quello che continuate a farlo. Questa sera ho deciso di mandarvi il valzer dei pensionati, augurandovi sempre ogni bene, e grazie alla nostra carissima Giuseppina, che è colei che vi ha accuditi per oltre 40 anni e continua a farlo. Giuseppina, un abbraccio anche a te, un augurio di ogni bene e buon ascolto, il valzer dei pensionati.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
4: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Benone, benone. Allora siamo arrivati con grande gioia a salutare il nostro amico John De Conno. Carissimo John, nell'augurarti ogni bene, una stretta di mano e un augurone di risentirsi per tanti anni ancora. Quindi il carissimo John questa sera mi ha fatto una sorpresa grande grande e mi ha detto mettimi una canzone allegra, quindi guarda caro John, il cielo è una coperta ricamata, quando sai quante sere si salta fuori guardi per aria è un manicomio di stelle, quindi per me è una canzone carina, nel dirti grazie saluto te e tutta la famiglia e i De Conno tutti, un abbraccio, un sentito grazie, a risentirci presto, ciao e grazie John.

Benone, allora con la prossima salutiamo, diciamo grazie alla nostra carissima Antonietta Gagliardi. Cara Antonietta, di cuore, grazie. Come dico sempre, augurandoti tante belle cose e soprattutto buon ascolto e buon riposo dopo. Antonietta piace ascoltare, e anche a me, il nostro carissimo Michele Rodella, che ci canterà Amore Montanaro. Buon ascolto, Antonietta, e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
3: Allora, questa sera è con gran piacere che abbiamo una carissima visita dall'Italia, una cugina. È una delle rare visite della mia parentela che prendo, quindi carissima Monica, l'ho scritto qua ma volevo guardarti prima. Comunque, cara Monica, per Loretta ed io è una gioia immensa averti fra di noi, augurando che tu porti saluti in Italia al tuo ritorno. Ti vogliamo un sacco bene, non voglio andare più avanti perché io sono sensibile, mi viene subito da ridere, lo sai. Comunque, con gran piacere vogliamo dedicare a te la canzone La Bella Friulana. Di cuore grazie che sei con noi, ci hai portato un sacco di gioia e un'aria fresca friulana. Grazie Monica.

0: Benone, allora il ditino è saltato sulla canzone sbagliata, con la canzone appena fatta un sentito grazie va dalla carissima Maria Teresa, che ha chiesto Dio come vorrei per la mia famiglia e per il mondo intero. Quindi Maria Teresa, di cuore grazie. Con la prossima canzone, che ho annunciato che è una cugina dal Friuli, avevo detto di dedicare lei la bella friulana, ed ecco qua, di cuore tutto per te carissima, la bella friulana è arrivata da Collalto o da Udine a Collalto in Australia. Benvenuta e grazie.
1: E le luci dei palazzi mi riportano.
0: Bella friulana. Come on darling, dear boy. E allora aspetta, metti un'altra subito.
2: Io ascolti dir che vuoi come pure macchine allora. Troppo tempo sei tu chi?
0: No, metti la bella friulana, via.
3: It's not, I can't find it.
0: Ah, credo una Madonna frutta, insomma.
3: Gone.
0: Ah, tu?
3: No.

le mantellate so delle suore, ma Roma, Roma so soltanto celle scure, una campana suona a tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta drenta ste mura.

0: Benone, finalmente abbiamo trovato la Vela Furlana, è seduta vicino a noi, quindi di nuovo di cuore grazie che sei con noi. E non scherzo, hai portato una fiatata di vento friulano che ci fa molto contenti, quindi di cuore ti salutiamo, ti ringraziamo ed eccoti qua. Raccontiamo che sei la bella friulana.
1: Grazie dell'ospitalità.
0: Bene, è un piacere.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Benone, allora con la prossima salutiamo carissimo Giovanni e Rosa Panuccio, la quale una coppia fantastica ci tengono sempre compagnia. Di nuovo grazie nell'augurarvi pace e bene. Questa sera tu Giovanni hai chiesto la canzone Pino Donaggio che canta Ci sono giorni. Guarda carissimo Giovanni, ho trovato la canzone ma non è cantata da Pino Donaggio, quindi mi auguro che tu la gradisci ugualmente, ci perdoni. Guarda, cerchiamo da mandarti quello che tu vuoi, però non so da chi è cantata. Di cuore ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buon ascolto.

0: Innamorato di me. Soldato innamorato. Come on, darling.
1: Soldato innamorato.
0: Ce l'hai? Bene, allora salutiamo il nostro carissimo amico Alberigo che ha chiamato e vorrebbe ascoltare la canzone Soldato innamorato. Caro Alberigo, eccolo qua, tutta per te, augurandoti buon ascolto e buon riposo dopo. Ciao e grazie. Sì.

Bene, allora con le mondine abbiamo ricordato il carissimo Rocco. Con la prossima canzone ricordiamo la nostra carissima Tina Colagrossi, la quale e il buon Dio se l'ha presa con lui. La ricordiamo sempre con la canzone da lei preferita, Mia rondine.

Benuno, allora carissimi amici dell'altra parte, nonostante tutto non ci chiamate, c'è un po' di tempo nelle mie mani, vi mando qualche canzone a piacere mio, sperando sia di vostro gradimento. Bene, allora con la prossima vi mando Le mani di un uomo, così ascoltate quante commedie e quanti danni le mani di un uomo fanno. Nell'augurare voi un buon ascolto, ecco qua, Le mani di un uomo.

Bene, allora concludiamo il programma questa sera con la richiesta della nostra carissima Anita. Anita vuole ascoltare Friul, Padre Me. Guarda, ti saluto, ti ringrazio perché è una canzone che tocca il cuore anche a me. Detto tutto ciò, ti auguro un buon ascolto e soprattutto buon riposo dopo. Ciao cara Anita, ciao.

0: Benone, allora con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma Allegria, Allegria. Sperando di aver portato un po' di gioia nelle vostre case, ringraziamo voi per essere stati in nostra compagnia, sperando di avervi accontentati. Caso fosse che abbiamo dimenticato qualcosa, miglioreremo la prossima settimana. Vi ringraziamo per le belle vostre parole di incoraggiamento nell'augurarvi una buona notte. Un sentito grazie. Passo la parola a Loretta che vi ringrazia, vi saluta.
1: Grazie Lorenzo, io vi saluto, vi do la buonanotte, ci risentiamo domani. È stato un piacere essere qua con voi. Buonanotte, mandi, buine notte.
0: Benone, allora concludo con la stretta di mano, un abbraccio forte forte, un grande mandi. A domani pomeriggio, di cuore grazie e buonanotte.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Lubini Pizzanini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppa troppa trippa.
3: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
4: 531.
6: E altri, le TV americane smetteranno di coprire la Casa Bianca. Trump reagisce lanciando la TV presidenziale in onda H24 per aggiornare il paese sui successi del presidente. Una novità nel panorama internazionale perché non sarà in coreano.
7: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
8: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
9: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
8: Chi c'è?

0: Borghice.
1: Claudio Borghi, senatore della Lega e futuro capogruppo della Lega al Senato, è vero?
2: Io faccio quello che mi dicono di fare.
1: Cioè, è vero che mandate via Romeo e lei diventa capogruppo?
2: Ma è una cosa che spetta ai senatori decidere.
1: No, certo, sì, però...
2: Io poi, guarda, davvero, faccio quello che... Perché sì, tutti questi incarichi così, sì. Non è che sono sta grande ambizione.
1: Cioè, lei non vorrebbe farlo capogruppo?
2: Ma sono impegni...
1: Cioè, se potesse scegliere, lei non lo farebbe?
0: Sono impegni pesanti, però magari pagano.
2: Quello che mi hanno dato da fare in questa legislatura, che il COPASIR, sì, è stato molto bello.
1: Sì, ma le piacerebbe fare il capogruppo della Lega al Senato?
2: Beh, un onore sarebbe, certo.
1: Si vede l'entusiasmo che ha. Mamma mia, ragazzi, che entusiasmo. Ma quindi Romeo lo mandiamo via e lo fa lei?
2: Ma che si manda via, in ogni caso. Cioè, uno dei gravissimi errori in politica è pensare che i ruoli, le cose, siano dei lavori davvero fissi, no? Cioè, in realtà sono delle cose
1: pro tempore. Non è per sempre. Cioè, vabbè, però ormai manca un anno meno alla fine della legislatura. Infatti, perché dovreste cambiare il capogruppo al Senato?
2: Infatti si potrebbe anche non farlo.
1: No, ma secondo lei va cambiato o no?
2: Ma ripeto, dipende da.
1: Cioè, lei firmerebbe la sfiducia al Senato, al suo capogruppo?
2: Beh, io sono, diciamo, non ho gradito, ecco, queste le polemiche di quest'estate.
1: Quindi secondo lei non è più adatto a fare il capogruppo della Lega al Senato?
2: Adesso si vedrà ancora.
1: No, dico a lei, no,
2: cioè, è ovvio che se per caso nel congresso c'è una si crea una maggioranza e una minoranza, cosa che ogni tanto c'è, il capogruppo deve essere uno che porta avanti non le proprie posizioni.
1: Quindi,
2: ma
1: se Salvini vince il congresso, Romeo salta da capogruppo?
2: Beh, probabile.
1: Probabile, se no, e a quel punto tocca a lei, che non mi sembra proprio adatto a fare il capogruppo.
2: Non mi sembra?
1: Adatto a fare il capogruppo. No, il capogruppo deve essere uno che mantiene tutti insieme. Senta, comunque, che entusiasmo. Quando c'è l'entusiasmo, adesso siamo pronti a questo esperimento. È la seconda volta che lo facciamo, di rispondere ai vocali dei nostri ascoltatori. Noi
0: vediamo,
1: ci dissociamo da quello che dicono. Pronti? Va, vediamo il primo.
3: Dai Borghi, che fra un po' ve ne andate a casa.
0: Ecco.
3: È l'ora. Siete finiti. Buona giornata, Borghi.
1: Giornata.
0: Analisi politica. Educato.
2: Ma ecco, ma uno di veramente una delle cose che a me fa più specie sono questi che dicono: ah, te ne andate a casa come se mi facesse un dispetto.
1: Sto
2: benone.
1: Non andate a casa, che lei adesso se ne va a domenica.
0: Politicamente parlando.
2: Cioè, ho capito, no? Questi sono
1: lei poi continua a fare il parlamentare.
2: Ma quelli tutti contenti, no? Per dire: ah, che te ne vai a casa.
1: Se uno è dall'altra parte politica, è contento che ve ne andate voi.
2: Ma per carità, ma in realtà c'è un sacco di gente che pensa che a me
1: le piace fare la parlamentare. Cioè, lui vorrebbe stare tutta la notte a scrivere.
0: Che vorrebbe fare invece?
1: Il capogruppo. No, capogruppo.
2: Ma a me va benissimo, sono contentissimo di fare il parlamentare, è una cosa, un grande onore. E ringrazio la Salvini e la Lega che mi hanno dato questa opportunità. Se si riescono a portare avanti delle idee,
1: quante ne vuole.
2: Io ho sempre detto: non vado a fare politica per fare il parlamentare, di quello non me ne frega assolutamente nulla. Mi interessa portare avanti determinate idee. Le mie idee le conoscete, perché ci fanno
1: l'euro.
2: Ma sì, ma ci fanno anche le canzoncine.
1: Ma vuole ancora uscire dall'euro?
2: Ma recuperare la sovranità monetaria è fondamentale, perché sennò altrimenti. Ma vedrete che poi tanto non c'entra niente noi, ci penserà la Germania.
1: Ce le dice che usciamo dall'euro.
2: Secondo me esce la Germania, così come ho scritto già 15 anni fa.
1: E dovremmo farlo anche noi, invece.
2: Sì, certo che se esce la Germania.
1: No, prima della Germania dovremmo farlo noi.
2: Da solo, unilateralmente, noi non possiamo fare niente.
1: Sentiamo il prossimo messaggio.
2: Purtroppo.
1: Lo so.
2: Se si potesse.
4: Sono curioso di sapere dal senatore Borghi perché dovremmo riprendere i commerci con la Federazione Russa che sta bombardando e invadendo un altro paese. Grazie.
1: Direttamente da Sole 24 Ore, la domanda.
2: La domanda è giustissima, semplicemente perché ci conviene. Guarda, questa è la risposta, è la risposta di base.
1: Però quelli hanno attaccato un altro paese.
2: Attenzione, la Russia, prima delle prime sanzioni, che sono quelle della Crimea, per intendersi, nel 2013, noi avevamo 11 miliardi di export con 11.000 aziende. Non so perché 11 torna questo numero, 11. Però è questo, l'ho controllato stamattina. stanotte, sì, sì, quindi,
1: quindi,
2: ho fatto il pezzo, ho controllato, sì, i numeri, erano 11.000 imprese che esportavano negli, per la Russia.
1: Sì.
2: No? E dall'altra parte avevamo energia a buon mercato, il gas e così via, quindi in questo momento, se ci fosse la possibilità di accedere al gas russo invece di fare tutti
1: spenderemo di meno,
2: quindi ci converrebbe.
1: No, qualcuno...
2: vogliamo fare la morale, ma questi hanno attaccato da una parte e dall'altra, e vabbè, ma allora anche gli Stati Uniti attaccano l'Iran, allora niente, poi l'Algeria, i diritti umani,
1: c'è
2: niente,
1: c'è
2: quindi aggredito,
1: un aggressore.
2: Zero. E perché cosa succede fra l'Azerbaigian e gli armeni,
0: quindi
2: no,
0: il ragionamento sarebbe di fronte alla convenienza economica,
2: allora voi trasmettete a tutti, certo, chi ascolta ma vi sembra normale che dice noi trasmettiamo a tutti ma non a quelli cattivi? In realtà chi fa un esercizio commerciale, chi fa un lavoro, non deve fare minosse Anubi con la morale.
1: L'accusa a questo è che vi dicono che voi siete filorussi, quello è la...
2: Ma sì, lo so che lo dicono.
1: Non siete filorussi.
2: Ma non siamo filorussi.
1: Ma Vannacci lo è?
2: Vannacci forse lo è perché ci ha lavorato tanto tempo.
1: Cioè,
2: quantomeno
1: dice...
2: lui è stato in Russia e...
1: Cioè, ma lei dice che proprio i russi lo sovvenzionano?
2: No.
1: Io mi dissocio da questo che ho detto, Vannacci, lo dico.
2: Non ho nessuna prova di
1: questo. Ce lo pensa,
2: questo.
1: Ma non lo dice.
2: E oltretutto, venendo da un partito che per 1000 anni ci hanno detto che ci sovvenzionano, sapendo per certo che non era vero, quindi evidentemente sarà così anche per Vannacci.
1: Neanche con Vannacci.
0: Ne abbiamo un altro?
1: Un altro, che...
0: Tutti scienziati.
5: Buongiorno, ma dopo le sculacciate che avete preso da Vannacci, andate a far compagnia.
6: Quale tra questi tre animali è capace di emettere gli ultrasuoni?
1: Ed è un po' confuse nell'ascoltatore, però il concetto è, insomma,
2: non lo so se abbiamo mai preso delle sculacciate da Vannacci.
1: Politicamente un po' sì, cioè.
2: Ma politicamente Vannacci è stato pompato in modo clamoroso da
1: voi,
2: da tutti i media.
1: Ma voi che l'avete portato nella Lega?
2: No, ma noi l'abbiamo portato nella Lega pensando di... è stato per un anno, vorrei ricordare, giusto per capire come funziona, no? Nell'anno in cui è stato nella Lega, Vannacci era una specie di babbeo in vestaglia che tirava sul cefalo.
1: È stato Borghi.
2: Che tirava sul cefalo, no, per i media, per i media, quando era con noi era un
1: babbeo in vestaglia.
2: Sì, quando era con noi, per tutti i giornali era il babbeo in vestaglia a mezz'acqua con la cernia in mano. No?
1: Adesso
2: è lo statista che poi diventerà chissà che cosa.
1: Vi alleate con Vannacci alle elezioni?
2: A me interessa nulla. Io sono convinto che Vannacci non ha nessuna intenzione di allearsi.
1: No, ma io chiedevo a lei, a voi, voi vorreste allearvi con Vannacci?
2: Se fosse vero quello che dice, che pensa, che fa, questo tipo sarebbe più compatibile del PD, ma non lo è, perché in realtà lui
1: non dovete allearvi col PD, scusi, guardi, forse è un po' confuso,
2: ma
1: non c'era questa ipotesi che la Lega si alleasse col PD, la domanda era se il centrodestra secondo lei si alleerà alle elezioni con Vannacci.
2: Secondo me no, ma per un motivo semplice: non vuole allearsi.
1: Ah, non vuole lui, voi vorreste?
2: Se anche volessimo, non è una cosa, ma è una roba che è stata creata per farci perdere, Lauro, e poi dopo tu ci vuoi mettere a fare l'alleanza.
1: E come pensate di arrivare al 42%?
2: Ma secondo me ci arriviamo.
1: Facciamo i conti.
2: Ma che conti? Conti poi dopo.
1: Quanto Fratelli d'Italia?
0: 27,
1: dai. E la Lega?
2: 10. Ma cosa ridi? Ti ho detto prima che 10, ma è solo l'inizio. Vedrai, guarda, l'aria che ho sentito, Laura, credimi, a Pontida. Ma tanto per dire, guarda, noi facciamo ogni anno una raccolta fondi fra i miei follower, si chiama Finday, dove si finanzia il partito per quest'anno, piccole sciocchezzuole, quest'anno abbiamo raccolto 220.000 euro.
1: Sì.
2: Non sono pochi, tanto presente che stiamo parlando dei follower di un senatore, che quindi potrebbe... questo è un segno importante, ma
1: non del destino,
2: tu vuoi fregare, fallo fare a Sensi.
1: Forza Italia quanto?
2: 7.
1: Poi c'è Lupi?
2: 2.
1: Quindi 37, 44, 46, dice. Come? Poi ce lo segniamo. Adesso facciamo un esperimento, e anche questo ormai innovativo, stiamo veramente andando un po' troppo avanti per i miei gusti, che mi piaceva la radio di una volta, quella di Colocca Roge, quella cosa lì. Perché stiamo per collegarci con Dejan Cetnikovic, che è davanti al Parlamento. Dejan, sei lì?
0: Ciao Dejan.
7: Sì, ciao, ciao simpatico Lauro, ciao brillante Brilli.
0: Ciao.
1: Ora stiamo cercando di fare.
7: Sì, sono qui.
1: Vogliamo capire dove va la politica italiana e come lo facciamo, Dejan, questo, come capiamo dove va la politica italiana?
7: Cermando persone con la faccia da politico, chiedendo dove vanno.
1: Certo, questo è importantissimo, ma c'è qualcuno?
0: Sperando che siano
7: però,
0: politici veri.
7: Però io non li conosco tutti, sì, vabbè, mi perdonerete, ascoltatori.
1: C'è qualcuno davanti al Parlamento, davanti a Montecitorio in questo momento, oltre a te, o no?
7: C'è una persona con lo zaino, però io non so chi è.
1: Chiediamogli chi è.
7: Lei chi è?
8: Domanda secca.
1: Chi è?
8: Alessandro. Mi chiamo Alessandro.
1: E chi è Alessandro?
7: Non sei politico, però.
8: No, no, fortunatamente no.
1: E cosa ci fa davanti al Parlamento?
0: Passato.
7: Cosa ci fa davanti al Parlamento?
8: Beh, diciamo faccio giornalista, quindi seguo la politica.
1: Grazie.
8: Giro qui, questo è il mio raggio d'azione.
7: Aspetta che sta arrivando un attimo Fabio Roscani.
1: Chi è Fabio Roscani? Diciamo.
7: Fabio Roscani. Fabio Roscani, il presidente di Gioventù Nazionale
1: Fratelli d'Italia. Sì. E dove sta andando?
7: È uscito adesso.
0: È uscito ora, buongiorno.
9: Stavo andando a Palazzo San Macuto.
7: Siamo in diretta.
1: Sta andando, e perché va?
7: Ti posso accompagnare?
1: No. Perché va?
7: Lo accompagno, è simpatico.
0: Sì, però fallo cantare.
9: Ciao, ciao a tutti, io non vi sento, ma vi saluto affettuosamente.
1: Perché va a Palazzo?
7: Che cosa vai a fare a
9: Sono il presidente di una commissione d'inchiesta, quindi vado a lavorare, all'ufficio San Macuto.
1: Sì, mi sembra la parola cosa.
7: Ma a pranzo non ci sei andato?
9: No, sono stato in commissione bilancio, poi sono andato a pranzo, ho mangiato una cosa, adesso vado a San Macuto.
1: Bene.
7: L'ultima volta che hai visto Giorgia Meloni?
9: A Phoenix domenica.
1: A Phoenix, sì,
7: non l'hai sentita?
1: Negli Stati Uniti.
9: Da allora no.
1: Sì, sì, sì. A Phoenix, sì, bello, bei momenti. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro, no? Lasciamo Roscani,
7: sì.
1: ai suoi.
7: Grazie.
9: Grazie a voi. Ciao.
0: Torna indietro e guarda un po' se c'è questo.
1: Capire dove va la politica italiana in diretta davanti.
0: Dove va?
7: Sì. Allora.
1: La commissione.
7: Palazzo San Macuto.
1: Tornando indietro davanti alla Montecitorio, davanti alla Camera.
7: Sì, sono qui, infatti.
1: C'è qualcuno, veniamo per l'ingresso, se li facciamo vedere, dico per chi è in diretta video, per chi ci ascolta la radio, diciamo più davanti, una bella giornata di sole a Roma, e c'è qualcuno che sta entrando adesso, vedo là in fondo.
0: Laggiù c'è
2: quella striscia bianca che siete in mezzo, è la meridiana.
1: Ma c'è della gente davanti, dei turisti, chi sono?
7: Non so, credo siano turisti, sì, però fermo questo capannello. Scusate, siamo in diretta Un giorno da pecora.
1: C'è qualche politico?
7: Su Radio Rai.
1: Sì.
7: Salve.
10: Ciao.
1: Non ci sono.
7: Lei chi è?
10: Maria Ida, mi chiamo.
1: Ah, e cosa fa Maria Ida?
10: Sono una politica.
1: Non ci interessa Maria Ida.
0: No, vabbè, ciao, Maria Ida, ciao.
1: Niente.
9: Ma perché? Sembra.
1: Ma sembra interessante.
0: Vabbè, gli interessava a lui nel mio consigli.
1: Ma cosa fanno davanti al Parlamento?
0: Che fanno lì?
7: Che cosa fate qui? La domanda che.
10: Siamo venuti a un convegno.
1: Ah, un convegno.
7: Che convegno?
10: Contro il reato di femminicidio.
1: Certo, quindi non c'era Mannacci. Quindi Mannacci non era invitato, sì. Mi sembra, no? Immagino.
2: Beh, però dipende, sì. Contro il
10: testimone.
2: Non so, adesso
10: no, ma sopravvissuta.
1: Contro il reato, nel senso che sono contrari al reato.
10: Ma siamo in diretta razza.
7: Sì, contro il reato, certo, giustamente.
1: Ma come contro il reato?
0: No, contro il femminicidio.
7: Cioè, contro il femminicidio. Sì. In quel senso lì.
1: Sì. Sì, no, non si è capito. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, allora, cerchiamo un altro problema.
1: No, vediamo se c'è qualche politico.
7: Grazie, scusate.
1: All'uscita delle.
7: Allora, aspetta. Che inseguo. Ci sono queste.
1: Bella rubrica.
0: Veloce.
1: No, ma chi è?
9: Saluto.
1: Chi è?
9: A Lauro.
1: Ma non lo vedo.
0: Non lo vediamo.
9: Chi è? Se non sono a lei, chi sono? Esatto. Laura forse si ricorda
1: io. Non vedo proprio.
9: Sarò Sasso.
7: Lo vedete?
1: Sì.
9: Sono Sasso. Sono stato qualche mese fa in trasmissione.
1: Come dimenticato.
9: C'era la fantastica Nancy.
0: Ciao.
9: Oltre a Lauro.
0: Buongiorno.
9: E si parlava di anche di musica.
1: Ma chi se ne frega di quello che abbiamo fatto con Sasso?
9: Ma lo pagate per questo?
0: Sì, fa questo. È il suo mestiere, pensa.
1: Dejan.
7: È il mio mestiere.
1: Che lo saluta.
9: Quale?
1: Borghi.
11: sentire nulla a chi intervista.
1: Che lo saluta Borghi.
12: La saluta Borghi. Diciamo,
1: ecco.
2: Borghi chi? Claudio o Enrico?
1: Claudio Italia.
2: Grandissimo, grandissimo Claudio. Claudio, se mi senti?
1: Sì, la sento.
2: Ma che ci stai a fare lì?
1: Nella Lega.
2: In genere.
0: Qui da noi ci deve stare come no.
2: Lavoro, non sento però, non so cosa dice.
1: Meglio. Dove va Sasso?
2: Faccio una cosa. Si tolga l'auricolare.
1: Non volevamo parlare così. No, ma dove va Sasso? Stiamo chiedendo dove va la politica italiana.
12: Perché la rubrica è dove va la politica? Dove sta andando?
2: La politica sta andando.
0: No, ma lei dove sta andando?
1: Un'altra intervista.
2: Lei mi sta distogliendo da un'intervista.
1: Bene,
12: da un'intervista con lui.
1: Con chi?
12: Con chi?
2: Con lui.
1: Lui chi?
0: Lui chi è?
12: Con suo collega.
2: Non lo so.
1: Non lo sa. Va a fare un'intervista che lo sa.
0: A caso. Ci siamo rimasti a caso.
1: Di Sasso. Grazie Dejan Čentinković davanti al Parlamento. Questa rubrica non so se la faremo mai più, ma va bene.
2: Da troppo.
1: Arrivederci.
2: Pagate poco e lo fate anche sudare.
1: Grazie. Arrivederci. E diceva Sir Borghi?
2: Stavo dicendo niente. Non conosco.
1: Stava pensando ancora a Vannacci se allearsi o no lei.
2: No, ma che?
1: Adesso con noi c'è.
2: C'è un'altra speranza che magari si chiama.
1: Chi c'è? Non c'è.
2: Di solito mi chiamano di meno.
0: Ma io voglio sapere chi è.
1: Chi è che la sta chiamando?
0: Se è la moglie voglio rispondere.
1: Chi la chiamava? No, dice, non ho visto chi la chiamava. Senta, ma da quanto non va al supermercato?
2: Da quanto non vado al supermercato? Sì. Sono stato tipo...
1: Tipo?
2: Mezz'ora fa, cioè prima di...
0: Prima di venire qua.
1: Cosa ha comprato?
2: Ho comprato Coca-Cola, non devo dirlo, Coca-Cola normale, Coca-Cola Light.
1: Perché quella alterna, cioè quando si sente in colpa beve la Light.
2: Ha capito.
1: Certo, sì. Ci credo che poi non dorme.
2: Può essere. Poi ho comprato sia pubblicità ma pazienza, è buona l'aranciata, quella di clementine della San Benedetto.
0: Va bene, insomma, roba da bene.
2: E poi due tramezzine e dei biscotti.
1: Che bella spesa da studente fuori sede.
2: Assolutamente. Anche la casa con roba da studente.
1: Adesso con noi c'è
0: tanti scarpelletti, c'è Alba Parietti. Alba Parietti,
1: la più grande showgirl di tutti i tempi, signora Parietti, buongiorno.
13: Ma perché ti devo mandare a quel paese subito appena comincia?
1: Ma cos'è che non le va bene?
13: Buongiorno.
0: Beh, però la coscia lunga della sinistra te l'hanno detto tante volte.
1: Sì, ma cosa c'entra? Quello che ho detto io.
13: C'è la coscia rossa.
1: Perché adesso è diventata la coscia lunga della destra, signora Parietti?
13: No, buongiorno Borghi.
2: Buongiorno.
13: Una coscia lunga un po', diciamo, un termine abusato e mal usato, una coscia lunga un po' narcica, insomma, una coscia libera, una coscia in libertà,
0: senti, a proposito di
2: quando cominciava, quando da, diciamo, aveva iniziato commentando lo sport, era più brava lei di quelli che c'erano
0: di tutti gli altri.
13: Ma però è perché
0: lei è la sua coscia, giustamente,
1: sì.
2: Le cosce non mancano neanche alle attuali, però mi sembrava che lei avesse una personalità molto diversa.
1: Bene, ma scusi, no,
13: ma grazie.
1: Ma adesso su questa coscia lunga anarchica, ma dov'è lei? Cioè, se non è al centro a sinistra con Calenda, dove sta signora Parietti?
13: Ma perché lei mi vuole collocare per forza? Io sono incollocato. Io guardi, mi dichiaro ufficialmente incollocato.

0: fatica a collocarmi vorrei un Berlinguer, mi sento il clone di Berlinguer gentilmente.
1: Ma quindi
0: con l'intelligenza artificiale
1: non le piacciono Conte e Schlein come leader del centro-sinistra del campo largo?
0: No, le ho già detto, io vorrei il clone di Berlinguer.
1: Sì, ma non c'è.
0: Con l'intelligenza artificiale
1: non c'è.
2: Ma non è
0: lo so, perché manca l'umanità come nell'intelligenza artificiale.
1: Insomma, dobbiamo venire a più miti consigli, perché questo ci offre il convento.
3: Ma potrebbe diventare borghiana.
1: Borghiana nel senso.
3: Potrebbe diventare borghiana.
0: Ma guardi, io posso dire una cosa, sì. Io non oramai giudico solo più le persone, non i partiti, dei partiti oramai non mi fido troppo più.
1: E chi è la persona, il politico di cui si fida di più adesso, signora Parietti?
0: Non mi sono ancora fatto un'idea precisa, me la farò, non ho voglia di entrare su questo.
1: Sono gli stessi.
0: Cosa che non sono in grado di fare un giudizio, ti conosco. Intimamente nessuno al punto tale la poter
1: non è che le piace Vannacci, signora Parietti?
0: Sì, certo, il mio tipo ideale, soprattutto dopo l'ultima dichiarazione meravigliosa, perché però è come dire, sexy, non trova questa dichiarazione.
1: Cioè che tra gonna corta e gonna lunga preferisce senza gonna.
0: Ah, quel che ci voleva dopo Tajani, no?
1: L'ha trovata più sexy quella di Tajani o più quella di Vannacci?
0: Allora, guardi, c'è sicuramente quella di, voglio dire, se vogliamo parlare di termini corretti, sicuramente quella di Vannacci. E per quanto riguarda Tajani, io lo trovo di ingenuità e commovente, posso dire, perché un uomo che ha quanti anni, voglio dire, al di là della sua esperienza come politico, ma quindi in questo momento mi distacco, no? Ma un uomo che all'età di Tajani ancora pensa e ancora si illude che una donna con le gonne lunghe
2: e quindi va su
0: possa essere più fedele di una con le gonne corte, vuol dire che
2: tempo massimo.
1: Cioè, e come si riconosce una donna fedele da una non fedele?
4: Appena finito di fare
0: dell'intelligenza dell'uomo che ha vicino, guardi.
1: Però ha detto anche che gli uomini, i fusti.
2: Beh, i fusti non sono affidabili.
1: I fusti muscolosi.
5: Per notare che la risposta, comunque, se devo dire, è pronta esattamente come i primi tempi.
1: Certo, ma è sempre pronta la Parietti.
2: Ma perché dovrebbe essere diverso?
5: Ma perché io sono molto meno pronto adesso.
1: Lei è andato, signor Borghi, da tempo. Certo. No, dicevo, signora Parietti, ma diciamo, dal punto di vista politico, no, ma dal punto di vista fisico lo trova sexy, Vannacci. Sì.
4: È mischiato insieme
0: ma voglio dire mi dovete mettere in questo imbarazzo totale,
1: può dire di no,
0: cosa devo dire? Allora Vannacci c'è la moglie che lo difende, Vannacci, nonostante lui non difenda la moglie, perché non la difende poi in termini pratici, perché per l'immigrazione tutto quanto eccetera eccetera, la moglie nonostante tutto vede, prende le difese di marito un po' come quando sempre succede con sono innamorati, nonostante
1: sì, non si è capito niente dell'ultimo pezzo perché il collegamento era un po' ballerino, ma scusi no, perché quindi
0: glielo ripeto così lo capisce bene. Allora nonostante Vannacci non difenda la moglie in quanto favorevole all'immigrazione e la moglie non mi sembra che sia italiana, la moglie continua a difendere strenuamente questo marito, quindi fa parte della categoria delle donne che tutto sommato difendono sempre il marito anche se lui non sta dalla sua parte.
2: Quindi se la scelta giusta
1: chi lo sa,
2: se la scelta come gli piace a lui, come piace a Tajani più che altro,
1: non so, adesso non sappiamo come
0: la parte degli uomini vuole essere lusingato, no? E mi sembra che la moglie lo faccia benissimo.
1: Ma invece le donne non vogliono essere lusingate oggi, proprio profondità,
0: guardi un po' meno, posso dire la verità, le donne si accorgono molto spesso, Nancy sostienimi, che le lusinghe degli uomini sono finalizzate, invece gli uomini non se ne accorgono,
1: cioè siamo a quella cosa, gli uomini pensano solo a quello, le donne no, ma
2: però sono più ingenui, vedi Tajani.
0: Insomma, diciamo che detto, guardi, oggi sono uscita giusto dal mio ginecologo,
1: sì.
0: E stava giusto dicendo che il testosterone purtroppo è la vostra rovina,
1: lo so.
0: È la vostra,
2: ma c'è un calo del 50% nel mondo
1: ad avercelo, sì, certo,
0: ad avercelo, però quello,
1: ma scusi,
0: la vostra fragilità e la vostra vanità, esatto,
1: signora Parietti, ma lei adesso è innamorata in questo periodo?
0: Ma si faccia gli affari suoi,
1: ma non ha mica chiesto Liban, scusi, gli ho chiesto solo se è innamorata, cioè signora Parietti.
6: Ma non è una condizione necessaria.
1: No, me l'hanno chiesto se è necessario. Ho chiesto se
2: più no che sì o più sì che no.
6: Ma proprio in questo momento no, guardi, io a legge della mia libertà.
1: Single, come Calenda politicamente, diciamo.
2: Vabbè, signori, c'è la variettilina.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: ci sei tu.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.
3: E fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a far...

0: ancora tu l'amore.
1: Lucrezia, buttiamoci.
2: Buttiamoci? E dove?
1: Dai, sì, tuffiamoci.
2: E dove ti vuoi tuffare?
1: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
2: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
1: Solo su Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Oggi fu-

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Non si riesce a capire come sia possibile.

0: tutto si è ritrovato.
1: Non abbiamo neanche un finale.
0: Cosa bisogna fare? Cioè,
1: ma d'altronde per noi è normale.
0: C'era stata, si è ritrovata 20 anni fa, si chiamavano scuole di specializzazione.
1: Le balene.
0: Dopo 10 anni, nonostante i risultati brillanti di questi giovani che volevano accedere con passione per
2: e beh, è proprio lei, non ci sono dubbi.
3: Altre voci, voci inconfondibili anche nella passata stagione.
2: E questa è una di quelle. 16:34, quasi 35, il pomeriggio di Radio 1, abbiamo riaperto questa nostra parte, la terza parte, la terza mezz'ora, con il nuovo singolo di Gianni Nannini, scritto insieme a Bruno Risas, in attesa di quello che sarà il suo nuovo album, ma anche in attesa di una sua visita da queste parti. Ancora un po', ma verrà.
3: Arriverà
2: sicuro. Ma
3: con quanti tanti ospiti stiamo prendendo appunti?
2: Ho un elenco infinito. Se vuoi passiamo una mezz'ora a parlare di tutti quanti.
3: A proposito di voci inconfondibili, Simona Righioni, forse ne abbiamo un'altra che adesso arriva. C'è una novità e una conferma nel nostro pomeriggio di Radio 1. La novità è che lo spazio dedicato ai nostri amici animali viene al martedì di Vittorio, oggi invece che come l'anno scorso al mercoledì, però c'è una conferma. Sentiamo la voce.
4: Eccomi, buonasera a tutti.
5: Voglio il rullo di tamburi per lei, Voglio il rullo di tamburi perché quando torna Maria Cristina Cusumano tornano gli animali e anche qualche c'è una novità però Raffaele, non è che parte con gli animali qualsiasi.
3: No,
5: lei parte con quegli animali strani. Per te qual è? Claudio, qual è un animale strano?
2: Lo domandi a me. Potrei dire non lo so,
3: picchio.
2: Ho visto ieri un cartone animato sul picchio molto divertente.
6: Sì, ne parliamo, però non solo, parliamo anche delle sintonie, delle complicità tra questi animali e poi discutono e poi non insomma
2: come gli esseri umani
6: infatti. E appunto abbiamo un ospite che è già collegato con noi. Lui è entomologo, è scrittore, narra la natura e narra il mondo animale non solo per noi adulti ma anche per i bambini in modo molto affascinante, ed è Gian Umberto Accinelli, benvenuto.
7: Un po' così, però,
8: grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
6: Allora partiamo subito con il suo ultimo libro che si chiama 27 storie di animali strani, PM Editore, e appunto come abbiamo raccontato parliamo dei rapporti tra questi animali e io vi farei ascoltare subito la nostra consueta clip.
2: Non aspettavo altro.
0: Abbiamo sempre lo stipendio iniziale rispetto a un collega di ruolo, quindi questa è stata la prima cosa che abbiamo cercato. Abbiamo denunciato, abbiamo cercato anche di aprire i tribunali. Dopo tante battaglie siamo riusciti ad arrivare in Corte di Giustizia Europea, proprio perché c'è una direttiva chiara dell'Europa che dice
2: io voglio sapere, ma se tu vai a raccogliere con nei boschi
4: tantissimo le vostre reazioni, sempre inaspettate, perché sgranate gli occhi perché non sapete cosa accadrà.
3: Ma mi sa che anche i nostri ascoltatori
2: assolutamente
3: stanno in macchina
2: suoni strani, non sono animali strani alla radio.
6: E Gian Umberto Accinelli, questi sono i versi di un branco di lupi sorvolati dai corvi che sono tra i protagonisti del suo libro. E perché ce lo racconti questa storia?
8: Sì, allora prima di tutto vorrei dire che tutti gli animali sono strani, o forse dire meglio dire sono originali, ognuno ha la propria caratteristica. Ma io penso agli animali più strani di tutti comunque siamo noi, che abbiamo una mente per certi versi straordinaria. Comunque tornando ai corvi e i carvi e i lupi sono amici, strano a dirsi, ma è così. Cioè i corvi sorvolano la foresta e quando vedono una preda, un cervo, una lepre, insomma qualcosa di appetitoso per i lupi, allora vanno a cercare il branco di lupi, con i loro ali si mettono in volo, vanno a cercare il branco di lupi e poi quando lo incontrano fanno un gran fracasso, iniziano a graffiare, a sbattere le ali, si avvicinano ai lupi. Di fatto gli avvertono della potenziale preda, ma non solo, sempre volando i corvi guidano i lupi verso la preda. Il lupo fa il suo dovere, fa quello che per cui è stato il suo DNA, così gli ha chiesto di fare, e preda per esempio il cervo, ma non solo, il lupo grato lascia una parte del cibo al corvo, che è un animale spazzino, si nutre delle cose residue, ma l'amicizia tra i lupi e i corvi, oltre, non è soltanto un'amicizia così pratica, è anche un'amicizia giocosa, ma nel senso letterale del termine, perché i giovani lupacchiotti in primavera giocano con i corvi, e i corvi si mettono vicino ai piccoli lupi e giocano ad acchiattarella, cioè fanno finta di farsi prendere, i lupi provano, saltano, li prendono e questi si girano in volo e scappano.
2: Così i lupacchiotti si allenano alla caccia.
8: Esattamente, esattamente, è proprio così, si allenano, è un gioco, però è una cosa strana, perché un gioco interspecifico tra specie è qualcosa di molto complesso, cioè la natura è molto complessa, è molto più complessa di quello che noi siamo abituati a pensare.
5: Ma c'è un animale, lei ha detto di non dobbiamo definirli strani ma originali, allora l'animale più originale che vi piace raccontare?
8: E sull'attività di allora, a me ce sono veramente tanti di animali originali, ma io penso che il più originale sia l'ape. L'ape è un animale, un insetto, e quindi è un organismo con un cervello molto piccolo. Pensate che il cervello dell'ape è grande come la punta di uno spillo, cioè una manciata di neuroni, eppure sa fare cose incredibili, e lo sa fare, fa queste cose pazzesche, perché c'è una relazione strettissima sia all'interno della famiglia tra sorelle, sono tutte femmine le api, sono società matriarcali, ma anche tra le api e il loro ambiente, tra i fiori, l'acqua, questa interconnessione sociale permette loro di fare cose incredibili, cioè fa emergere delle caratteristiche che il singolo individuo non ha, ma lo sciame invece possiede. Una tra le meraviglie che lo sciame riesce a fare è il miele. Il miele non è fatto dall'ape, l'ape non sa fare il miele. La famiglia delle api sa fare il miele, si coordina e riesce a fare qualcosa che non esiste in natura, prende il nettare con la materia prima e lo trasforma in qualcosa di completamente originale, che è appunto questa sostanza dolce che noi siamo abituati a tenere nella credenza, ma in realtà è qualcosa di straordinario, come se fosse un piatto gourmet delle api, che sono gli unici animali a farlo. Sono degli insetti che nella scala evolutiva teoricamente mi permette di vivere peggio, di vivere meglio rispetto a
5: però poi c'è anche un'altra storia che mi ha affascinato tanto, ed è quella tra le formiche e le farfalle, che è amore e odio.
8: Da un surplus che amore che ovvio, faceva, che poi alcune farfalle, alcune formiche, anche in questo periodo, se andiamo nei parchi vicino ai campi di Armadillica, notiamo delle farfalline colorate di blu elettrico, sono bellissime. I maschi sono più, hanno un colore più acceso, le femmine sono un po' più sbiadite. Ebbene, le larve, cioè i bruchi di queste farfalle, che prendono il nome di licelli, si nutrono di fogliolini tipicamente di erba medica o di altre leguminose. Leguminose sono per esempio i fagioli, i piselli, eccetera. Ma quando le larve sono mature, cioè prossime a diventare crisalidi, si lasciano cadere a terra. E così tra le zone del terreno, tra i fili d'erba, questi bruchi rilasciano, emettono delle sostanze dolciastre, una specie di latte di bruco. Le formiche, che sono ghiotte di sostanze zuccherine, le prendono, le afferrano con le mandibole e le portano nel formicaio, nel buio del formicaio, e poi le mungono, cioè le massaggiano, e questi bruchi emettono, fanno sgorgare questo latte. Poi arriva l'inverno, la larva diventa crisalide, la primavera successiva la crisalide sente che è arrivata la primavera e sfarfalla, cioè diventa farfalla, quello che le formiche vedono un organismo completamente diverso dal loro amico bruco e nel loro piccolo si arrabbiano, diciamo così.
2: Come di solito fanno le formiche, no?
3: Nel loro piccolo non la prendono
8: nel loro piccolo fanno così.
0: questo mi sembra che da questo libro come questa ridefinizione,
3: mi sembra che da questo libro 24 storie di animali strani emerga che
8: sono 27, sono 27
5: adesso, non diminuire il numero. Tra l'altro è appena arrivato un messaggio al 335-699-2949 dove Max da Cremona ci scrive: guardate che i corvi prendono le noci e le buttano sulle strade per farle schiacciare dalle auto che esistono in cima. È vero, conferma.
8: È verissimo, i corvi sono degli animali intelligentissimi. Sono stati osservati anche dei corvi capaci di prendere dei bastoncini, piegarli e di usarli come amo per prendere, catturare i bruchi o altri insetti all'interno del legno. Quindi i corvi sono
2: immediatamente raggiungibili. Questo l'avevo letto.
3: Allora ripetiamo il titolo del libro: 30 storie di animali strani. Gianumberto Acinelli, grazie per essere
2: stato. Grazie per essere stato al pomeriggio di Radio 1. Continueremo a parlare di animali, ma prima la musica arriva da qualche tempo fa, 1998, è stato il loro quarto album, quello più di gran successo, non a caso si chiamava Gran Turismo. Dalla Svezia ai Cardigans, e questa era My Favorite Game.

0: chiamano Cardigans, questo è My Favorite Game, nel 1998 l'album Gran Turismo, e invece era proprio quello che nel 1998 ha dato un senso a tutta l'avventura.
1: Adesso diamo un senso ad altre
0: avventure.
1: Avventure di altri animali, sempre Maria Cristina che non
2: so. E parliamo di lumache.
0: Ecco.
2: Perché uno studio di ricercatori, un gruppo di ricercatori australiani, cosa ha scoperto? Che le lumache conservano sul guscio i dati meteorologici che potrebbero essere utili per mappare i cicloni preistorici.
0: La miseria.
2: Allora ne parliamo con il nostro ospite che è già collegato con noi, il professor Bruno Cignini, zoologo, docente di conservazione e gestione della fauna all'Università Tor Vergata di Roma. Benvenuto.
3: Buonasera, bentrovati a voi.
1: Buonasera.
2: E allora noi vogliamo capire com'è possibile appunto che dal guscio delle lumache si ricavino tutte queste informazioni.
3: Perché le lumache quando crescono, quando si sviluppano di anno in anno, aumentano quindi i cerchi, diciamo gli anelli concentrici.
0: Come gli alberi.
4: Al calare del sole.
3: Esattamente come gli alberi. Si può vedere di anno in anno quanto questo anello sia più o meno grande. E loro hanno studiato utilizzando degli isotopi stabili dell'ossigeno e del carbonio, e sono andati a vedere, quindi tra l'altro queste cerchi non solo ci dicono che è passato un anno, ma a seconda di quanto sono larghi ci dicono anche quello che è avvenuto in quell'anno. Quindi se nel caso ci sia stata una precipitazione estrema, non tanto solo un po' di pioggia, di umidità, ma proprio tipo un ciclone, ecco, per capirci, e lì vediamo che l'accrescimento è diverso, e diverso è anche quando invece c'è stato un periodo di siccità. Quindi andando a studiare proprio delle particelle, quindi non solo il numero degli anelli, studiando le particelle al microscopio elettronico, si riesce a capire quello che è successo nell'età in cui è vissuta questa chiocciola, quindi 4-5 anni vivono. Tra l'altro è importante perché queste chiocciole noi ce le immaginiamo un po' come le nostre, no? Che sono un centimetro più o meno. Queste sono molto più grandi, quindi è un po' più facile studiarle. Sono grandi, il guscio è a una circonferenza di 4 centimetri ed è alto almeno 3, cioè quindi è una chiocciolona, e quindi è un po' più facile anche studiarle.
1: Quindi insomma quelle di questa estate praticamente annulleranno, non ci saranno più niente, nulla, andranno.
3: Possiamo dire così.
1: Come un vento.
3: Questo studio è stato fatto in Australia, nel Queensland, e adesso io non so com'era, ma penso che era molto simile alla nostra la situazione. Qui siamo nella parte sud-orientale, quindi abbastanza vicino a quello che è il nostro clima, e quindi probabilmente anche lì lo sviluppo, essendo stato un periodo di massima siccità, sarà stato veramente minore.
5: Ma ci sono altri animali che funzionano come bussole del tempo?
3: Sì, certo, a parte anche le nostre chiocciole, possono essere studiate così. Però ad esempio le testuggini, cioè le tartarughe, quelle che comunemente chiamiamo tartarughe, anche loro hanno degli anelli di crescita sugli scuti. Gli scuti sono le parti che compongono il carapace, cioè quindi la parte superiore della testuggine. Anche in quel caso ogni anno in questi scuti ci sono degli anelli di crescita. Quindi anche noi, ed sono stati fatti studi in questo senso, anche noi riusciamo a vedere attraverso l'accrescimento di questi studi, ci possono fornire, diciamo, informazione sulla storia di crescita, ma anche sulle condizioni atmosferiche in cui è vissuta la testuggine. Poi la nostra vive 30-40 anni, però ci stanno anche le testuggini giganti, quelle delle Seychelles o delle Galapagos, che vivono anche 100 anni, e quindi lì lo studio può essere anche per un periodo più lungo.
2: Beh, allora io esagero e ne voglio una terza, mi piacerebbe sapere se ce ne fosse un'altra anche.
3: Beh, ci stanno anche le nostre chiocciole, diciamo, anche da noi sono stati fatti degli studi, la nostra, diciamo, del genere Helix, quella più comune, anche lì si è visto che tra l'altro ci sono chiocciole, queste si possono trovare anche nelle stratificazioni del terreno, cioè nel senso non solo quelle che vivono oggi, ma anche quelle che sono, da noi è stato fatto uno studio, sono state ritrovate chiocciole che sono vissute 10, 13.000 anni fa.
0: In questo senso, quindi, studiare i cicloni, quelli antichi, quelli preistorici.
3: Esatto.
0: Ecco.
3: Esatto. E questi ci danno informazioni anche su quello che è avvenuto migliaia di anni fa. E poi gli alberi, prima l'abbiamo citati velocemente.
0: I meravigliosi alberi.
3: Esatto, anche loro ci danno informazioni in questo senso con gli anelli di accrescimento del tronco, quando insomma diciamo magari l'albero è morto, lo tagliamo e riusciamo a capire anche quello che è successo per centinaia di anni, insomma.
0: Va bene, allora sono informazioni sorprendenti per certi versi, mia cara Maria Cristina, e grazie all'illuminazione del nostro zoologo Bruno Cignini.
1: Ci vediamo martedì prossimo.
2: Assolutamente.
1: Con
2: altre storie.
1: Altre storie strane.
3: Benissimo. Grazie a voi, ci sentiamo la prossima settimana, arrivederci.
1: Buon lavoro.
0: Allora arriva brevissimo il GR1, quello appunto del 17, e da lì avremo questa appendice particolare, no? Questa nostra ultima parte, cui parleremo di parole, di argomenti, di quello legati proprio a quello che una parola può andare a significare, può illuminare, può portare di nuovo nella nostra vita.
1: Sarà un'altra novità, vero Simone Arrigoni, di questa nostra programmazione, la parola del giorno per chiudere la giornata.
5: Bellissima, non vedo l'ora, anche perché voglio sentire cosa ne pensano, possono anche giocare tra virgolette con noi a livello linguistico i nostri amici che ci seguono, quindi
0: e magari suggerire anche qualche parola, no?
5: 2949, certo. Tu hai un'idea, ad esempio, Claudio?
0: No, io come al solito non ho idee, mi invito a eseguire.
1: Io sempre la stessa, una delle prossime, io secondo me amore ci sta tutta.
0: Ah, voglia. Ah, io allora metto universo, guarda, allora buttiamola là. Vedi, sei riuscita a trasformarlo, Simona, finalmente? Allora, anche questo...
5: Non lo so, perché deve ancora... Aspetta, mi deve ancora diventare vegetariano.
0: Vabbè, adesso vuoi troppo. Un passo alla volta.
5: Non lo so, magari lo convince anche Maria
0: Simona,
5: Cristina.
0: Simona, un passo alla volta, dai, ci un passo alla volta ce la facciamo.
1: E ti telefono casa.
0: Ecco, e questo è un brano romantico per aiutare il suo percorso verso il romanticismo più estremo. Gli anni Ottanta, lui è una delle grandi voci degli anni Ottanta. Il brano scritto da Daryl Hall si chiamava Every Time You Go Away. Lui è Paul Young, arriva al GR1.

Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 17.
1: Rai Radio TV.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliava. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai.
4: GR1.
3: Non è in radio.
5: In studio
3: radio
5: Vice Andreoli all'Assemblea Generale dell'ONU a New York e il discorso di Donald Trump. Irene, ad Azzurra Meringo.
3: Radio On Demand.
6: Sì, parla
3: senza
6: soprattutto dei conflitti
3: senza
6: aperti.
3: Confini.
6: Il presidente Trump invita gli altri stati ad unirsi a Washington
3: Rai,
6: nel tentativo di isolare economicamente l'Iran. Libereremo il mondo dal terrorismo di Teheran con coraggio, dice, e poi si dice convinto che l'Iran farà un accordo dopo elezioni di metà mandato nel prossimo novembre. Ai suoi consiglieri questa mattina ha dato la disponibilità a incontrare le autorità iraniane che sono a New York se ci saranno le condizioni. Trump ha poi rivendicato di aver concluso il conflitto su Gaza e chiede ai paesi arabi di rispettare gli impegni presi per il piano di ricostruzione e sul conflitto in Ucraina torna a promettere di fare finire la guerra. Termineremo il conflitto più rapidamente di quanto si pensi. Questa sera ci sarà il suo faccia a faccia con il presidente Zelensky.
7: Al mondo.
6: A voi.
7: Già. Ma adesso
5: nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi. E quanto
7: allora
5: si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato, per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031, un anno in meno per le donne. L'Istat ha confermato il dato sul rapporto deficit-PIL che nel 2025 è stato del 3,1%. In questo modo l'Italia resta nella procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Tuttavia arrivano buone notizie sul fronte della crescita con il PIL del 2025 e del 2024 che è stato rivisto al rialzo. La cronaca ha confessato l'uomo che a Torino è stato fermato con l'accusa di aver adescato un dodicenne in un parco.
8: Ha detto di aver agito sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il ventenne italo-egiziano reo confesso degli abusi su un bambino di 12 anni adescato venerdì pomeriggio in una zona popolare della periferia nord-est di Torino. Il ragazzo stava giocando nel cortile del palazzo del quartiere Barriera di Milano quando è stato avvicinato dal giovane che lo ha convinto a fare un giro in monopattino. Lo ha portato in una zona boschiva a ridosso del fiume Stura e ne ha abusato sessualmente. Dopo la violenza il ventenne ha accompagnato il dodicenne in un mini market non lontano da casa sua per poi allontanarsi. L'indagine della polizia ha permesso di identificare il giovane rintracciato mentre percorreva a bordo del suo monopattino una via del quartiere Barriera Nizza. Il ventenne senza visto di dimora è stato fermato per il reato di violenza sessuale aggravata e ha confessato. A suo carico sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio, oltre all'obbligo di firma, violato proprio da venerdì. Claudio Vigolo, GR1.
5: All'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino poco fa è morto il bambino di 7 anni che questa mattina era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al nosocomio, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Presentata a Roma la 78esima edizione del PRI Italia, a ospitare il premio promosso dalla RAI sarà per la prima volta l'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Lo slogan di quest'anno è Play Human. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo.
9: Il premio di quest'anno, che Play Human, è un premio molto importante perché rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
5: È Sara Rizzea, atleta azzurra 18enne plurimedagliata, la vincitrice della 87esima edizione di Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro, piemontese di nascita, ligure di adozione, origini rumene nel cognome, gareggia nella nazionale di nuoto artistico. L'incontro tra origini e culture diverse e ricchezza, dice, vale nello sport lo strumento diretto più facile per integrare, ma non solo. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
10: Di aprire la diretta che già da anni,
0: psicologica quando eri alla primavera, poi passato l'inverno.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
4: 17.05 puntuali, Claudio De Tommasi, Simona Arrigoni, Raffaele Roselli, questa ultima parte, questo ultimo spazio del pomeriggio di Radio 1, l'avevamo annunciato, inaugura una riflessione, una parola del giorno, no Simona?
1: Un proposito, direi, del giorno.
7: Che ne dici? Lanciamola subito, così possono darci anche il loro punto di vista, la loro impressione o i loro propositi, gli amici che ci stanno seguendo, 3355-699-2949, ma soprattutto ragioniamo, Raffaele, intorno a questa parola, proposito. A te cosa viene in mente?
4: Beh, a me viene in mente una nuova stagione del pomeriggio di Radio 1 che è appena cominciata, il proposito dovrebbe essere buono.
10: Tu, Claudio? Per quello di fare il meglio che si può in ogni nostro campo. E sono tanti che tocchiamo,
4: però insomma domani è l'autunno, quindi credo che tutti noi, no, affrontiamo sempre una nuova stagione con nuovi propositi, e da questo punto di vista possiamo, abbiamo un ospite per riflettere su questo, che è una linguista, una formatrice, lavora per Edulio dal sapere Treccani, Beatrice Cristalli. Buon pomeriggio.
11: Allora sa cosa,
12: buon pomeriggio, grazie.
11: E appunto diciamo
4: buoni propositi con le stagioni che si aprono, sono un classico.
11: Esatto.
12: Beh, certo, il settembre è come gennaio, no? Si dice settembre è il nuovo capodanno, io un po' l'associo anche all'anno scolastico, occupandomi anche di educazione, e di certo già il proposito che ci riporta poi al latino proponere ci dà subito un'idea del posizionamento, cioè ciò che sta innanzi, quindi la cosa che è in testa, diciamo, in una lista, quindi un nostro bisogno, una nostra intenzione. Infatti il proposito diventa buono, lo dicevate proprio voi, perché ci mette in una condizione anche solo di immaginare, no? Un paradigma, quindi un modello a cui approcciarci, e di fatto è la volontà deliberata di fare una cosa. Infatti anche nella lingua comune si dice anche di proposito, che significa seriamente, cioè di impegno, intenzionalmente, ma anche convenzionalmente. Infatti se io dico qualcosa un po' per la che esce, no, dal raggio d'azione, amici, un po' fuori luogo, si dice ha parlato a sproposito, quindi è andato un po' fuori tema.
7: Mandando indietro nel tempo, alle origini, nell'antichità c'era già la moda dei buoni propositi, oppure ce la siamo inventata noi?
12: No, c'era già nell'antichità, anche negli antichi romani, c'è sempre stata questa sorta di attenzione per l'inizio e la ciclicità soprattutto del tempo, quindi non è un caso che a settembre, un po' perché inizia la scuola, un po' perché finisce, no, un lungo periodo in cui magari le abitudini sono anche cambiate, c'è bisogno di tornare a contatto con il nostro desiderio, anche con la nostra idea, no, di impegno, c'è chi fa proprio le liste, da settembre si ricomincia, un po' come dire, da lunedì ricomincio la dieta.
10: Ricomincio la dieta. Questo è il problema, no, che la parola indica una ferma intenzione, un obiettivo da raggiungere. Ma la dieta, così come comincio ad andare in palestra, l'abitudine quotidiana un po' la disattende questa ferma intenzione.
12: Certo, ma perché la parola, come dire, abbraccia un po' questa ambivalenza, quindi c'è l'intenzione, giustamente come dicevate voi, quindi come dovrei fare per stare meglio, dall'altro c'è questa sorta di modello, di paradigma che ci dà una direzione, ci fa sentire diciamo migliori, no, già persone migliori solamente immaginarci, però poi manca l'azione, e l'azione ce la dà una parola che è abbastanza vicina, se vogliamo, nel campo semantico, che è proposta, perché proposito è abbastanza legato a proposta, che è l'atto più concreto che porta con sé delle conseguenze, quindi proposito rimane sempre una forte intenzione, rimane un po' nel mondo delle idee, la proposta invece è l'azione concreta, quando realizzo la mia intenzione.
4: Sempre attenti ai titoli delle canzoni, no, e tornando a settembre, impressioni
10: di settembre,
4: da lì a passare ad una cordata di imprensioni ad azioni è un po' complicato.
11: Il nuovo presidente Manuzzi, grazie ad una curata
12: certo, e poi anche nel modo in cui utilizziamo, no, proposito, devo parlarti, a che proposito, cioè può voler dire anche tema o argomento, se non vogliamo anticipare, oppure dire a proposito di quando siamo siamo in una conversazione, un certo vogliamo un po' dare un'altra direzione del nostro argomento, possiamo dire a proposito di un po' un escamotage per entrare a contatto con l'altro. Quindi ha diverse funzionalità nella nostra lingua e poi c'è anche da dire la preposizione, anche qui preporre parte dal fatto che viene una premessa a un nome, a un pronome, quindi diciamo qualcosa che viene messo prima di qualcos'altro, ha sempre questo movimento, ha una sua posizione fissa.
10: Propria storia d'amore con
7: però,
10: il Cesena.
7: Dottoressa, l'importante è inizio nel 1957, quando andasti a tirare i primi calci ad un pallone nelle giovanili della squadra della tua città, ci fa bene,
10: la città
7: insomma,
10: che ti diede i natali,
7: cioè immaginarmi Raffaele e Claudio, che ne so, tutti romantici, tutti i giorni, carini, melosi tutti i giorni, che finalmente prendono il cagnolino che abbiamo detto prima, fa bene, anche se poi non le realizzeranno mai.
12: Io sono una grandissima fan delle liste e dei buoni propositi, quindi sono molto di parte, però sicuramente ci aiuta anche un po' a fare ordine rispetto a quelli che sono i nostri desideri, quindi trovo che sia un bel esercizio per conoscerci.
4: Però Beatrice e Cristallo, insomma, stiamo parlando dei buoni propositi, però sono dei cattivi.
12: Quelli cattivi non si dicono mai, infatti. Si tende a tenerli nascosti, i propositi sono solo buoni. Diciamo che cattivi solitamente non vengono affermati.
4: Soprattutto in pubblico. Però tendono a collare a volte le nostre menti, diciamo. Dobbiamo.
7: Siamo umani.
12: I famosi pensieri intrusivi. Forse anche quello potrebbe essere coerente con questo discorso.
7: Vorrei sapere, Raffaele, come definiva la dottoressa alla fine un aggettivo proposito.
12: Proposito importante, perché può essere importante anche solo pensarlo e non farlo, ma è il pensiero importante nella mente, è qualcosa che occupa uno spazio.
10: Che emozione.
4: Io invece volevo chiedere a Beatrice Cristalli se ha da suggerirci una prossima parola del giorno.
12: Io direi dialogo, perché sentiamo tante parole e sicuramente il dialogo è fatto di parole, ma non tutte le parole fanno un dialogo e quindi sarebbe interessante approfondire che cos'è che rende una conversazione un dialogo, perché spesso
10: non un monologo.
12: Esatto.
4: Grazie. Allora grazie a Beatrice Cristalli per averci introdotto alla parola del giorno, questo proposito. Grazie davvero, buona serata.
12: A voi, grazie.
4: E a tutti gli ascoltatori, 335-699-2949 per proporre anche voi le prossime parole.
10: Qualche proposito. Prossimi giorni. Simone, alla fine siamo.
7: Il nostro proposito è quello di tornare domani con tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, poi tutta la nostra redazione, Stefania Libero, Maurizio Mero, Nancy Squittieri, Luca Turrasi.
10: E poi ovviamente Alex Messina alla regia e oggi Max Gambino alla parte tecnica.
4: E dopo le nostre parole del giorno lasciamo la parola, non solo parole, ma programma nuovo, dunque il nuovo presidente di Cesena,
11: nel frattempo arrivato a giocare la Serie C.
10: A domani.
11: Il presidente Manuzzi avvia una forte politica di valorizzazione dei giovani.

0: campo di Ceccarelli avvenne il 15 gennaio del 1967 nella partita giocata contro la Carrarese. Quell'anno con i tuoi compagni arrivaste terzi in campionato. Ricordi, prima stagione in prima squadra. Piero.
1: Sì, me lo ricordo, ero molto emozionato all'inizio, poi stava facendo, ho preso confidenza.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile.
1: E quindi fu...
2: Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo. Forse è questo il suono più bello del mondo.
0: 68,
2: soluzione di lavoro flessibile in Amazon per esserci
0: al
2: nei momenti
0: Cesare
2: che contano.
0: E quell'anno
2: si applicano criteri di
0: idoneità
2: e condizioni specifiche.
0: Una prima indimenticabile.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che vuota, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro in attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare.
4: Raffaella Grigi conduce Chi l'ha visto
1: non solo per
4: domani
1: me,
4: alle 21:20
1: su Rai 3 questa cosa.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene il tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Nel campionato 68-69 arrivò dunque l'esordio di Ceccarelli nella Serie B con il Cesena. Il presidente
6: non
0: Manuzzi riconfermò alla guida tecnica della squadra inizialmente il mister Meucci, ma in corso di stagione
6: di
0: poi tornò mister Matassoni.
6: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
7: Buon pomeriggio Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Che bello essermi aggiunta, diciamo, in veste ufficiale alla squadra di Non Solo Parole. Grazie Noemi. E poi di questi tempi in fase si è tanto parlato di Union delle Spice Girls, è proprio il caso di dirlo, Girl Power.
6: Sì.
7: Io spero, noi siamo millennials, certo che ci speriamo.
6: Amiamo le Spice e iniziamo con un po' di Spice. Allora, questa trasmissione si chiama Non Solo Parole, beh, la prima canzone di cui mi piacerebbe parlare è proprio Parole, perché è un pezzo che gioca su un gioco sofisticato di parole, no? Che mischia musica,
0: in Serie B
6: cinema
0: riuscite con non pochi sacrifici ad ottenere ancora Salvezze.
7: Assolutamente, anche perché noi in questo programma quest'anno proveremo a fare proprio questo. Ogni giorno racconteremo una canzone, ma anche le storie, le curiosità, gli aneddoti che ci sono dietro, e magari appunto ci serviranno anche per fare qualche riflessione.
6: Assolutamente sì. Allora, l'intuizione di questo pezzo è meravigliosa, perché mettiamo un piccolo teatro all'interno di una canzone che addirittura darà la vita a un modo di dire, che è parole quando noi diciamo sì, vabbè, mi dice un sacco di cose belle, ma in realtà non mi sta dicendo alcunché.
7: Assolutamente. La prima curiosità è che questo pezzo ormai è una storia nota, nasce in televisione.
6: Assolutamente.
7: Cioè nel 72 Mina conduce Teatro 10, programma famosissimo che ebbe un successo pazzesco, e la canzone viene pensata come sigla di chiusura del spettacolo.
6: È molto bella perché la televisione racconta la musica in qualche modo, no? Poi vengono scelti Mina e Alberto Lupo. Alberto Lupo è un attore di teatro importante che diciamo dà la possibilità a questa canzone di diventare anche una piccola pièce teatrale, possiamo dirlo, perché è una telefonata a due dove Mina fa la parte cantata, invece lui fa la parte recitata, dove dice ciao sono io, amore mio.
7: Intanto io che faccio anche televisione, diciamo, lasciami fare questa riflessione: tu pensa a fare un programma televisivo che finisce con questa canzone? Cioè, la fortuna che hai, no? È solo la sigla di chiusura del programma.
6: Ma poi la coolness nel raccontare, sai, secondo me la musica e la televisione poi si incontreranno, no? Magari anni dopo, quando nascerà MTV. Quindi forse questo è un piccolo inizio che ci fa capire che la musica forse ha anche bisogno del video, no? Per essere raccontata sempre meglio. Poi in realtà siamo legati anche a questi due grandi interpreti che danno un tocco di eleganza e anche di distanza a quello che è questo dialogo tra l'amante che chiama a casa e lei che fa finta di niente, perché dopo ci saranno anche due interpreti diversi, no? Quando questa canzone sbarcherà in Francia, forse lo diciamo dopo.
7: dopo?
8: Cesena, andiamo con ordine perché la prima cosa è tu sottolinei ed è bellissima la teatralità di questo pezzo, no? Cioè da una parte c'è la voce incredibile di Mina e poi c'è un attore che di professione fa l'attore e in questa canzone non canta, anzi lui ha proprio una voce molto profonda, come dicevi, ed ha anche quella fama da grande seduttore.
6: Sì, assolutamente sì, Alberto Lupo era un sex symbol, secondo me, per gli italiani, e è bello anche questo che succede, questa messa in scena succede in un'Italia, no? Che l'Italia anni 60, anni 70, che è un'Italia sì che è avvolta anche della rivoluzione, però è un'Italia molto conservatrice, ed è bello, mi fa pensare anche al fatto che è un gioco dove tantissima arte si intreccia, a parte la maestria di Mina vocale, ma anche proprio l'arte del teatro, la profondità. Vedi, tante volte poi si è sfilacciata nel tempo questa cosa, mi viene in mente anche il modo che mi diceva Raffaella, in cui si lavorava in televisione, invece questa profondità di raccontare anche un piccolo frammento della vita di qualcuno, caspita, con un bel, c'è una riduzione in cucina, no?
8: Certo,
6: bellissimo.
8: E funziona bene il fatto che appunto ci sia questa parte recitata che rende la canzone poi un veramente quasi una pista teatrale, no? Non è un duetto tradizionale tra due cantanti che cantano, no, tu di duetti ne sai qualcosa, però è come se fosse una scena sentimentale veramente raccontata in 4 minuti, cioè ti immagini proprio la situazione.
6: Lui che chiama a casa, e lei che fa finta di niente. Io credo che però sia un bel inizio di puntata questo, perché la musica nasconde sempre, cioè dietro le canzoni c'è sempre un sottotesto, c'è sempre il racconto non solo del paese, ma c'è sempre anche una chicca, una
9: Serie A del Cesena, parti con un cambio di guardia,
6: qualcosa che
9: della
6: ci racconta con profondità quello che è il momento che ha vissuto, forse, che è stato raccontato, e secondo me loro rappresentano veramente l'Italia di quel periodo storico là,
8: e la rappresentano talmente bene, lasciami dire, Noemi, che la sigla dalla televisione, dagli studi di Teatro 10, poi arriva al primo posto della classifica italiana, quindi una frase che in realtà viene scritta per chiudere un varietà, poi entra nel linguaggio comune.
6: Questo parole, è un modo di dire.
10: Non finire mai nel tuo lato del letto, ma il tuo ricordo me lo tengo stretto come un cuscino che ti

meglio invece facesse nella stagione successiva. Per il nuovo anno sportivo il presidente Manuzzi affidò la macchina a mister Giuseppe Marchioro. Al calciomercato estivo arrivarono a Cesena due nuovi rinforzi, Mario Sustalupi e Giancarlo. 9 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte, il Cesena di mister Marchioro chiuse il campionato.

0: Pelé rispetto a Bologna, oltre che alla vittoria del Napoli della Coppa Italia, che rese disponibile dunque un posto in più nella competizione europea. Gianpiero, che emozione fu?
1: L'emozione fu grande, perché tanto essere felici in un paio d'anni, e poi dopo insomma fare tutti questi risultati, e anche noi ci sentivamo gratificati di questa cosa. Non parliamo poi del pubblico, per quando andavamo a fare gli allenamenti,
2: però capisci che io se faccio un programma in radio con Noemi, ma come faccio a non chiederti di cantarmi un pezzo? Io sono una fan, io faccio la conduttrice.
3: Sì. Non si può cantare,
2: sì, carità, sì, ma io sono una fan.
3: Al massimo ti faccio la parte di Alberto Lupo.
0: E allora, molto benvenuto a Giancarlo Oddi al Super
2: Allora, casomai la prossima canzone domani.
3: Sì, dai, la prossima.
2: Va bene,
3: sì,
2: va bene, una promessa.
0: Una promessa che fai.
2: Allora, vi raccontiamo un'altra curiosità su questa canzone. Perché un anno dopo,
0: come dicevi,
2: c'è una versione.
0: C'è una versione francese. Quell'anno arrivò anche Frustaluzzi. Sulla pagina cesenate trovati Mister Marchioro.
2: Davida la incide, fa la parte di Mina, cioè, e a fare la parte maschile
3: del tamburo, strafigore di Alain Delon, che era un altro sex symbol, diciamo, della cinema mondiale, perché comunque sia la musica, il cinema francese, come il cinema italiano, insomma, era molto seguito, e molto seguito anche allora. Però la cifra è un po' diversa, diciamo, perché se c'è una bella distanza tra Mina e Alberto Lupo, sono molto eleganti, sono molto sedenti. Invece quest'altra coppia, beh, è una coppia molto più cinematografica, quindi una coppia più tridimensionale, più vicina, più un po' così, un po' con più forte, diciamo, più sudatina, ecco.
2: Ok, forse anche un pochino meno cantata, diciamo, una canzone, però alimenta un po' il gossip.
3: Beh,
2: i due, questi qui si conoscevano da molti anni.
3: Molto moderna questa cosa, perché oggi il gossip fa volare molto anche la musica.
2: Tantissimo, tantissimo, è vero,
3: là c'era molto il divismo, quindi era tutto, sai, forse secondo me era un modo anche di sognare in più, immaginare che dietro questa collaborazione ci potesse essere anche qualcosa di più, no? Come
2: lo sa,
3: mi viene in mente Jetem di Gainsbourg, no? Lui registra la sua compagna durante un loro incontro, ecco, quindi c'è sempre questo gusto anche per
0: Giancarlo,
3: per capire cosa c'è dietro, un po' come abbiamo noi,
2: non ce lo vogliamo dire da sole, questo poi ditecelo voi, cari ascoltatori, che non è che qui siamo che ce la cantiamo e ce la suoniamo, un pochino Don Cerise ce lo può dare. Siamo giunti alla fine di questa prima puntata, e allora ringraziamo la nostra squadra in regia, Leonardo Patanea, alla parte tecnica oggi c'era Gennaro Strazzullo, grazie Noemi,
3: grazie Giulia Nannini, è stata bravissima, sono convinta che sarei una compagna di viaggio meravigliosa per abbiamo un tempo piccolo, come diceva Tiro Mancino con il grande Califano, però noi nel tempo piccolo c'è
2: il vino buono,
3: è la musica buona, top.
2: A domani con Non Solo Parole.
1: Eri un uomo così, insomma, andata in giro per il centro.

0: Programma i farmacisti con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
1: Napoli in farmacia.
2: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woohoo!

0: ti potessi dire.
1: Lubini Piccianini,
2: tralalelo tralala,
3: trippi troppo troppo trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Il sistema onusiano.
2: So while others have talked, I have acted.
1: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. Ho un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, il presidente americano annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola nell'Artico. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Da Trump anche un nuovo fondo contro Cuba. È ormai fallita, il regime cadrà presto. La delegazione dell'Havana, come peraltro quella di Teheran, ha lasciato l'aula dell'Assemblea ONU. Il governo americano non riesce ad accettare che Cuba sia un paese pienamente indipendente e sovrano, ha scritto sui social il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez. Nessuna delle falsità pronunciate dal presidente degli Stati Uniti potrà mai negare tale realtà, ha aggiunto. Sul fronte Medio Oriente, invece, Washington avrebbe tentato di riaprire il dialogo, dicono i guardiani della rivoluzione iraniani, ma finché gli americani manterranno un atteggiamento ostile, aggiungono, il conflitto armato non cesserà. E in Yemen infuriano i combattimenti tra i ribelli filo-Teheran, gli Houthi e le forze filo-saudite. Da Riyadh importanti notizie sul versante del commercio di petrolio. Il corrispondente dal Cairo.
4: Nel porto saudita di Yanbu riprendono le esportazioni di greggio verso i mercati internazionali. È stato ripristinato l'oleodotto est-ovest che attraversa il regno collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso e che 13 giorni fa era stato messo fuori uso dai droni Houthi. È una notizia che allenta, anche se in parte, l'allarme per il blocco delle esportazioni di Riyadh attraverso il Mar Rosso, unica alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per i traffici marittimi lungo questa rotta resta altissima a causa del presidio dei ribelli sullo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Nella provincia di Taiz proseguono i violenti scontri tra le forze del governo legittimo e gli Houthi proprio per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il bilancio delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. Solo in questo mese 130.000 sfollati, che però potrebbero diventare 230.000, dice l'ONU, se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Djibouti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Altri 5 milioni di yemeniti hanno perso le loro case in 12 anni di conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: Di nuovo sulla guerra in Ucraina, i 27 stati dell'Unione Europea hanno raggiunto l'intesa politica, dopo una lunga trattativa, sulle sanzioni individuali a soggetti russi. Il rinnovo sarebbe questa volta di 3 anni, al contrario di quanto fatto sinora, ovvero ogni 6 mesi. Dalle misure ritorsive sarebbero stati però esclusi gli oligarchi Alisher Usman, ex proprietario della squadra di calcio dell'Arsenal, e Michael Friedman, banchiere con cittadinanza anche israeliana. Decisione vergognosa, il commento del governo di Kiev. Sfuma l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL.
5: 1,01% nel rapporto deficit-PIL del 2025 separa l'Italia dalla possibilità di chiudere in anticipo la procedura europea per disavanzo eccessivo aperta nel 2024. Una grana in più per il governo e per l'Italia, che resta quindi sotto la lente di Bruxelles, con limitazioni alla prossima manovra economica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027. Con i dati definitivi dell'Istat parte l'iter della legge di bilancio. Entro il 2 ottobre l'esecutivo presenterà infatti il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro macroeconomico. Gelsomina Testa, GR1.
3: Morti bianche, meno 3,3% rileva l'INAIL nel 2025 rispetto al 2024, mentre aumentano le denunce di infortunio, soprattutto tra i non nati in Italia, e le malattie professionali segnano un record.
6: Nel 2025 sono morti sul lavoro 1.189 lavoratori, 37 in meno rispetto all'anno precedente, certifica l'INAIL, ma il numero degli infortuni denunciati continua a crescere, circa 600.000 casi, l'1,2% in più. Aumentando il numero di lavoratori stranieri, sono quasi un quarto del totale, crescono le denunce tra di loro, più 3,7 a fronte di un calo dello 0,5 tra i nati in Italia. Le costruzioni restano il settore più colpito, seguito dal manufatturiero e dai trasporti. Crescono anche gli incidenti nel percorso tra casa e lavoro. Fabrizio D'Ascenzo, presidente INAIL.
7: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
6: L'Italia, con i suoi 1,2 morti ogni 100.000 occupati, è sostanzialmente in linea con la media europea di 1,23. Forte aumento infine delle malattie professionali, oltre 98.000 denunce, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Amalia Carosi, GR1.
3: La spesa per le pensioni continuerà a crescere in Italia fino al 2041, quando il rapporto con il PIL raggiungerà il picco del 17,1%. È quanto emerge dalle stime della Ragioneria dello Stato. Aumenterà anche l'età per lasciare il lavoro. Nel 2029 per la pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e mezzo, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Gli incrementi scatteranno già nel breve periodo, 67 anni e un mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028. E i temi economici sono al centro del dibattito politico.
8: Cresce il PIL e diminuisce l'indebitamento anche in tempi di guerra e incertezze sull'energia. Fratelli d'Italia difende l'operato del governo Meloni. Il paese tiene nonostante la zavorra del superbonus, conferma Maurizio Lupino, i moderati, che aggiunge sconfortante che la sinistra tifi contro l'Italia. Forza Italia spiega, per un decimale non usciamo dalla procedura europea, ma percorso e tempi sono tracciati. Dalla Lega, Matteo Salvini.
9: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
8: Le opposizioni fondano sui dati Istat. Fallimento della destra, tuona il PD che auspica elezioni subito. I progressisti hanno presentato un pacchetto di emendamenti unitari contro la riforma elettorale in aula alla Camera dal 30 settembre. E con Elly Schlein promettono uniti contro una legge pessima. Governo disastroso, l'attacco di Giuseppe Conte che rincara. Il paese è in ginocchio. Dai 5 Stelle, Barbara Floridia.
10: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale.
8: Per AWS dall'esecutivo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Francesco Macaro, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Ha confessato l'uomo che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
11: Ha provato per ora a convincere gli agenti della polizia di Torino che non era lui quello che stavano cercando, ma gli indizi contro di lui erano troppi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere alla periferia nord della città, quello stesso monopattino su cui era a bordo quando è stato fermato, identico a quello con cui aveva adescato la sua vittima. Alla fine ha confessato. È un ventenne italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, il giovane che lo scorso venerdì ha abusato di un ragazzino di 12 anni. Ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Davanti gli agenti ha ammesso di essere stato sotto l'effetto di droghe. La svolta per la sua individuazione è arrivata quando la polizia ha visionato i video della telecamera del mini market dove il ventenne ha portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine. È lo stesso titolare del negozio a raccontare ai cronisti l'arrivo dei genitori del dodicenne e della polizia.
12: È venuto genitori di bambini, mi ha chiesto se l'hai delle gambe. Sì. Il genitore è andato, ha fatto denuncia, il giorno dopo è arrivato polizia.
11: Le indagini però proseguono. L'obiettivo degli inquirenti, spiega il capo della squadra mobile di Torino Davide Corazzini, è accertare se il ventenne è responsabile di altri episodi simili.
13: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
11: Giuseppe Lisi, GR1.
3: L'inchiesta sull'uccisione del ladro a Baldisero da Alba Cuneo nella notte tra sabato e domenica. La vittima è stata colpita a una trentina di metri dall'uomo che ha sparato.
14: Nessun pericolo di fuga, per questo la procura di Asti ha deciso che Roberto Mollo può restare a piede libero nonostante l'accusa di omicidio. A difenderlo l'avvocato Pier Mario Morra.
15: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
14: Il 35enne sarà riascoltato solo dopo l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà svolta domani, e la perizia balistica prevista nei prossimi giorni. Prima di sparare ha detto di aver urlato ai ladri, ma secondo i primi rilievi nel buio dal terrazzo al primo piano, Mollo avrebbe mirato in basso, verso le torce dei malviventi già entrati nel cortile della sua casa, sparando 12 o 13 proiettili. Almeno uno ha raggiunto al collo Giovanni Lasri, a una trentina di metri di distanza. Dopo alcuni passi, il 35enne albanese con precedenti per furto si è accasciato al suolo, mentre i suoi complici, tuttora ricercati, sono scappati abbandonando torce e guanti. Li indossava anche la vittima, insieme a un passamontagna, alla cintura un cacciavite, in tasca 2.000 euro in contanti, probabilmente frutto di un altro colpo. A rappresentare i suoi familiari, l'avvocata Roberta Sisimbro.
16: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore.
14: Simone Zazzera, GR1.
3: La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. L'accusa è di aver abusato di una donna nel suo ufficio nel febbraio 2025. Per il legale della vittima, la decisione è motivata dalla tardività della querela da parte della donna, ma non smentisce nel merito il suo racconto. Ora invece parliamo di un colpo da centinaia di migliaia di euro in una cantina vinicola del Piemonte.
17: Un furto da maestri del crimine. 3.000 bottiglie di pregiatissimo Barolo sono state trafugate dalla cantina Conterno e Fantino di Monforte d'Alba, in provincia di Cuneo. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, quattro uomini incappucciati hanno compiuto un colpo che gli investigatori sospettano essere stato commissionato da terzi, non certo da criminali di strada. Non una bottiglia si è rotta durante il carico dei bancali sui furgoni utilizzati dai ladri per la fuga. Veicoli che, per ironia o beffa, sono dell'azienda vitivinicola che ha subito il furto e che si aggiungono al valore del bottino, migliaia e migliaia di euro. Le 3.000 bottiglie contengono Barolo delle annate 2021 e 2022. In quattro caricano con il muletto gli scatoloni dei furgoni e poi si danno la fuga. I ladri conoscevano i luoghi, gli orari, i sistemi di sicurezza. Il lavoro degli investigatori sarà complesso e difficile. Dove finiranno le 3.000 bottiglie? Su quale mercato nero? In Italia o all'estero, tramite i canali delle vendite online? Noemi Romeo, GR1.
3: Svolta storica per i testimoni di Geova: cade il divieto assoluto di trasfusioni di sangue, introdotto 80 anni fa.
18: D'ora in poi, circa 9 milioni di testimoni di Geova del mondo potranno decidere, in piena coscienza, se accettare o donare globuli rossi, bianchi, plasma e piastrine. Ancora vietato, invece, l'uso del sangue intero proveniente da un donatore. Il divieto totale risaliva agli anni della Seconda Guerra Mondiale e si basava sull'interpretazione letterale di alcuni passi delle Sacre Scritture. Ora la svolta che potrebbe salvare molte vite. Luciana Teofili, direttrice generale Centro Nazionale Sangue.
19: In Italia le trasfusioni in totale sono circa 2 milioni e 700 mila all'anno. Sono trasfusioni più che di sangue, di emocomponenti, per lo più globuli rossi per i pazienti anemici e durante interventi chirurgici maggiori, trapianti. Una parte di pazienti riceve farmaci derivati dalla componente plasmatica.
18: Dunque una pratica medica strategica.
19: Sicuramente una serie di altre terapie senza un adeguato supporto trasfusionale non potrebbero essere erogate.
18: Eleonora Belviso, GR1.
3: Al teologo statunitense John Cavadini il premio Ratzinger 2026. A consegnarlo il prossimo 19 dicembre sarà Papa Leone XIV. Cavadini, professore di teologia dell'Università Notre Dame nello stato dell'Indiana. Ascoltiamo Don Roberto Regoli, presidente della Fondazione Vaticana dedicata a Benedetto XVI.
20: Un teologo laico sposato, padre di famiglia, nonno, che si è molto occupato dei padri della Chiesa e di Sant'Agostino. E Sant'Agostino è molto importante per noi perché è ciò che accomuna Benedetto XVI e Leone XIV. C'è una comune eredità culturale che appare molto viva per il presente e il futuro della Chiesa e della società.
3: L'estate astronomica è agli sgoccioli. Alle 2.05 di questa notte cadrà l'equinozio d'autunno, luce e buio avranno sostanzialmente la stessa durata. Le temperature, sebbene in calo, resteranno per ora al di sopra della media del periodo. Correnti più fresche porteranno da subito temporali nel sud Italia. Presentata a Roma la 78esima edizione del Pre Italia, che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre all'Aquila, capitale italiana della cultura, 2026.
0: Dopo le ultime edizioni a Napoli, Bari e Torino, arriva per la prima volta all'Aquila il Pri Italia, lo storico concorso internazionale organizzato dalla RAI e dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale. Il tema di quest'anno è Play Human, una riflessione che parte dall'impatto della tecnologia sui modelli espressivi tradizionali. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
21: Io credo che se i servizi pubblici radiotelevisivi, non solo, i grandi creatori dell'immaginario nel prossimo decennio devono pensare alla propria funzione, è esattamente questo, quello di riuscire a intercettare i bisogni di una nuova creatività, di una nuova immaginazione, legato ovviamente agli sviluppi dell'industria, ma sempre tenendo presente il ruolo centrale dell'umano.
0: Insieme ai finalisti del concorso, incontri, proiezioni, laboratori per i ragazzi, anteprime sarà la festa della RAI sul territorio, ha detto la segretaria generale del Pri Italia, Chiara Longo Bifano.
22: L'anteprima di Celestino Quinto con Michele Placido, moltissimi programmi della radio, Zanchini con Radio Anch'io, raccontare i lavori della TV e confrontarci sull'intelligenza artificiale, avremo Padre Benanti.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Il video in cui muove le sue dita velocissime ha fatto il giro del mondo a 6 anni, viene dalla Cina e, nonostante il suo sorriso da bambina, ha infranto ogni record nella soluzione del cubo di Rubik.
23: Si chiama Lian Yunzi, a 6 anni, viene dalla provincia cinese del Sichuan, è entrata nei libri dei record del cubo di Rubik. Pochi giorni fa, in una competizione ufficiale a Guangzhou, ha polverizzato il record mondiale femminile con un tempo di 4 secondi e 27 centesimi. In questo tipo di gare il cubo non viene mescolato a caso. Prima di ogni prova un giudice applica una sequenza di mosse generata da un algoritmo e studiata apposta per essere il più difficile e imprevedibile possibile. La piccola Zizi, come la chiamano, è la prima donna al mondo a scendere sotto i 4 secondi e mezzo. Conosce a memoria oltre 1300 combinazioni, si allena dalle 2 alle 3 ore al giorno e i genitori l'hanno portata fino a Shanghai per farla seguire da tecnici professionisti. Nei video circolati online e diventati virali si vedono le sue dita velocissime, poi appena ha risolto il cubo lo appoggia sul tavolo ed esulta col pugno in aria. Quindi finalmente sorride e con il suo fiocco rosso tra i capelli sfoggia il suo sorriso da bambina. Federico Mello, GR1.
3: I libri che fanno innamorare, un'app crea occasioni di incontro online tra persone che condividono gli stessi gusti letterari.
24: Dimmi cosa leggi e ti dirò chi si innamora di te. Se ha funzionato per Dua Lipa e Callum Turner, perché non potrebbe per tutti? A far scattare l'amore tra la pop star e l'attore britannico è stato un capitolo di Trust, romanzo di Hernán Díaz. Aneddoto che conoscono bene i creatori di Readme. Non solo un book club, ma un social di affinità elettive. Ci presentiamo con una citazione o il passo di un libro che ci ha colpito. Non il solito algoritmo che connette persone con abitudini di lettura simili, ma uno strumento che può dare forma alle relazioni. È così che il libro preferito entra nei rapporti, unisce e ci conquista, null'altro. Silvio Vitelli, GR1.
3: Ora una notizia dell'ultima ora sulle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella puntata di 5 minuti che andrà in onda questa sera su Rai 1, il programma di Bruno Vespa. Non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto, ha detto Meloni riferendosi alle dichiarazioni del Capo dello Stato ieri ad Amatrice. Ho letto questa interpretazione prevalente, ha aggiunto la Premier Meloni, per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non la leggo così, perché il Presidente della Repubblica dice che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti, e in questa direzione va la volontà del governo di creare classi più equilibrate. Queste appunto le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E chiudiamo parlando di musica. Biagio Antonacci comincia stasera a Pompei l'ultima tranche del tour acustico Unplugged 2026. Dopo Tindari, Lucera e Gardone Riviere, il cantautore si ferma per 10 date al Teatro Grande degli Scavi e porta sul palco una scaletta diversa di sera in sera. Intanto countdown anche per il nuovo album di inediti Mustang in uscita il 25 settembre. Direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Stefano Velli. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
1: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi
4: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
25: Tutti per Eurocash.
26: Ciao Fede,
27: non è vero.
26: Mi preparo come

0: Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi, copertina dedicata al ciclismo, perché i mondiali su strada in corso a Montreal è arrivata una splendida medaglia d'oro per l'Italia, che va ad arricchire il medagliere azzurro. Il servizio.
4: Dopo tre giornate di mondiale canadese, l'Italia del ciclismo è davanti a tutti nel medagliere con tre medaglie, due argenti e un oro, primato destinato magari a durare poco, ma stanotte gli azzurri dormiranno con la corona in testa. Merito del sestetto della cronomista che vede primeggiare la formazione tricolore con Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Seconda posizione per la Francia, terza la favoritissima Svizzera, parzialmente frenata da un problema meccanico corso a Kung. La gara, introdotta nella rassegna ridata dal 2019, consiste in una sorta di staffetta tra i tre atleti maschi e le tre atlete femmine. Una vittoria fortemente voluta che ha visto la squadra italiana far registrare il miglior tempo dal secondo intermedio in poi, per giungere sul traguardo con 8 secondi di margine sui primi inseguitori. Per il nostro paese la prima medaglia d'oro nella specialità, dopo due bronzi nel 2024 e nel 2021 e un argento nel 2022, ma potrebbe non finire qui, visto che è in corso la prova cronometro maschile juniores. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Passiamo al calcio. A Coverciano l'Italia sta preparando la prima delle quattro partite del girone di Nations League contro il Belgio, in programma venerdì allo Stadio Olimpico. La nazionale multietnica è pronta a lanciare i suoi giovani gioielli. È il caso dell'esterno del Brentford, Michael Kayode, che vive il sogno di vestire azzurro. L'inviato.
5: La convocazione sospirata è arrivata alla fine, mentre Michael Kayode era in campo con il suo Brentford che ha travolto il Chelsea. Lui l'ha saputo alla fine della partita. È stato premiato il suo viaggio calcistico dalle giovanili della Juventus, è andato a giocare al Gozzano in Serie D a 16 anni.
6: L'esperienza a Gozzano mi ha formato veramente veramente tanto.
5: Poi la Fiorentina, il debutto in A, Londra e il Brentford, terzino destro veloce, è potente la sua rimessa laterale da record, una possibilità in più per segnare.
6: Mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose.
5: 22 anni Kayode è nato a Borgo Manero in provincia di Novara da genitori nigeriani, ma non ha avuto dubbi sulla scelta della nazionale. Dopo aver giocato con le giovanili azzurre e aver vinto l'europeo con l'Under 19, la nazionale italiana, multietnica, il calcio come gli altri sport.
6: Ormai viviamo in un mondo dove sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia, la nazionale, sia pronta anche per questo.
5: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
3: Il giudice sportivo ha comminato 10.000 euro di multa alla Juventus per l'oltraggio dei tifosi bianconeri a Sandro Mazzola durante il minuto di raccoglimento in suo onore prima della partita con l'Atalanta. Ammenda contenuta per il club che si era dissociato sul vergognoso episodio. Tennis. È stato sorteggiato a Bologna il tabellone della Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Sul cammino degli azzurri nella eventuale e più che probabile semifinale Repubblica Ceca o Canada. Chiudiamo con gli europei maschili di pallavolo. La Francia è la prima semifinalista grazie alla netta vittoria per 3-0 sulla Romania. I Bleu di Andrea Gianni affronteranno la vincente di Italia-Finlandia, in programma ma domani al Palavela di Torino. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Mart.

0: Energy, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Viaggiare informati.
9: 19:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, coda tratti traffico intenso verso Torino tra Monza e Vivi A4 raccordo Viale Certosa, e da qui ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, di nuovo coda tratti traffico intenso verso Varese tra Lainate, Arese e Castellanza. 4 km di coda tratti sulla A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, sulla A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campeggi nel Bivio A1 a 22 Brennero-Modena verso Bologna ci sono 5 km di coda per via di un veicolo fermo. 3 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e il Bivio A14 a 13 verso la Milano-Napoli, qui la coda è per incidente. A 13 coda per traffico intenso verso Bologna tra Bologna-Interporto e il Bivio A13 a 14 Bologna-Taranto. Adesso ci spostiamo sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il Bivio A24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale est, la coda è per viabilità esterna congestionata. Concludiamo con la tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, la coda è per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Una storia imprevedibile, un viaggio nella mente e tante emozioni che non puoi fermare.
12: Che poi potrebbe essere tutto più semplice, basterebbe spegnere il cervello.
11: Con un cast d'eccezione. In prima visione, il film di Paolo Genovese, Follemente. Giovedì 21:30, Rai 1.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
18: Zapping.
19: Le 19:33 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 22 settembre 2026. Prima di cominciare, un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi a discuterne. Apriremo con Massimiliano Romeo della Lega, il capogruppo della Lega al Senato. Ripartiremo dal pratone di Pontida domenica scorsa per capire che cosa sta succedendo nella Lega di Matteo Salvini, che tra l'altro in quella occasione a Pontida ha lanciato l'idea di avere un congresso straordinario nel mese di ottobre 2026. Che cos'è della Lega, che vive anche fasi complicate nei sondaggi che vedono insomma risultati non incoraggianti. Insomma, la Lega deve cambiare o deve restare la stessa? Ne parleremo con Massimiliano Romeo. Poi sarà con noi Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, tra l'altro anche la delega all'intelligenza artificiale e alla transizione digitale. Alvise Biffi è anche reduce da alcuni viaggi importanti con la sua associazione in Canada, negli Stati Uniti, in Sud America, quindi parleremo anche di questi accordi Mercosur, CETA con il Canada, ma parleremo anche dei dati più recenti dei conti pubblici italiani. Come sapete, il governo si aspettava molto che il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3% in modo da portare l'Italia fuori dalla cosiddetta procedura di infrazione. Le aspettative sono state, diciamo, bruscamente tradite dai dati dell'Istat, che mantengono quel rapporto ancora al 3,1%. Faremo un po' di valutazioni su questo anche qui con Alvise Biffi. Poi parleremo di Stati Uniti. Oggi Trump ha fatto un exploit nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove in un luogo generalmente dedicato a parlare di pace, di diplomazia e di accordi, lui ha detto che vuole annichilire l'Iran, trasformarlo in un inferno se non scenderà, se non firmerà un accordo subito dopo le elezioni di midterm. Non è la prima volta che Trump dice che o l'Iran firma la pace o sarà raso al suolo. Questa volta l'ha detto anche nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ci sono tante cose però da ricordare. C'è una crisi fortissima adesso tra Trump e la stampa americana. Trump ha bloccato l'ingresso di alcune testate che fanno parte del pool presidenziale, ha bloccato l'ingresso alla Casa Bianca, all'aereo presidenziale, all'Air Force One, insomma, e questo ha provocato una reazione anche tra tante altre testate che hanno sostenuto e solidarizzato con diciamo i media colpiti da questo bando, uscendo, bloccando la funzione dei pool giornalistici. Sono giorni abbastanza strani in cui spesso si vede Trump in dei video realizzati magari dalla Casa Bianca in cui non c'è l'audio perché non ci sono i giornalisti con i loro microfoni davanti. Insomma, il bando di Trump gli si è ritorto contro con un boicottaggio da parte delle testate che sono state colpite dal suo bando. Ma questo resta un attentato importante alla libertà di stampa negli Stati Uniti, tant'è vero che queste testate hanno fatto causa alla Casa Bianca. Di questo e di molte altre cose parleremo con Giorgio Dell'Arti, che è appena uscito con un bel libro, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump. E poi ancora sarà con noi Alice Saltini, è una ricercatrice, lavora alla Rhode Island School of Design, il Nuclear Threat Initiative, e collabora anche con il James Martin Center for Non-Proliferation Studies, e insomma è molto esperta del rapporto, dell'intersezione tra l'intelligenza artificiale e le armi, in particolare le armi nucleari, ed è consulente di vari governi e anche organismi internazionali sui rischi legati, diciamo, dall'automazione, l'autonomizzazione delle armi guidate soltanto dall'algoritmo dell'intelligenza artificiale e non più dall'uomo. Ne parleremo. Poi torneremo sulla questione delle quote per stranieri nelle classi scolastiche italiane. Lo faremo con Mario Battiato, dirigente scolastico dell'Istituto Gandhi di Prato, ed è anche presidente della rete dei dirigenti scolastici di tutta la provincia. Chiuderemo con Nadia Terranova, scrittrice, direttrice artistica di Logos, Parole dal Mediterraneo, un festival culturale internazionale che si apre in questi giorni a Palermo. Questa è la nostra scaletta di oggi, titoli del TG3, poi partiamo.
18: Rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia manca l'obiettivo, salta l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea, maglie più strette per la legge di bilancio. Giorgetti, prendo atto con rammarico, maggioranza divisa, Salvini ora scostamento di miliardi, no di Forza Italia, conti in ordine, centrosinistra, nuovo fallimento del governo. Trump all'ONU minaccia l'Iran, sono terroristi, li abbiamo annientati, faremo un accordo, Cuba complotta coi democratici, no ai limiti sul clima e l'intelligenza artificiale. Del Mastro le motivazioni della condanna in appello, passò informazioni coperte dal segreto al collega Donzelli perché le usasse in Parlamento contro gli avversari politici. Napoli, vigilia delle preliminari in attesa dell'America's Cup, la prossima estate, equipaggio Annisi, dai il concerto di Bennato che al TG3 dice Bagnoli rinascerà, le regate solo l'inizio. I nuraghi della Sardegna preistorica candidati per l'Italia patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, lo scrittore Marcello Fois, un mistero del passato su cui si fonda la nostra civiltà.
19: 19:39 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, quando do il benvenuto al senatore Massimiliano Romeo, capogruppo del suo partito al Senato. Buonasera Presidente, bentornato a Zapping.
20: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
19: Allora, ripartiamo da Pontida, domenica scorsa, il famoso pratone di Pontida. Ce lo racconti dal suo punto di vista, com'è andata? Lei ha preso la parola sul palco, i giornali raccontano che quel suo intervento ha scatenato, diciamo, opposte tifoserie, così che l'ha vissuto anche lei?
20: Ma intanto è stata una bella Pontida, nel senso che c'è stato, diciamo così, è stata una festa, perché Pontida è una festa, è sacra, come abbiamo detto più volte, e quindi al di là di quelle che possono essere, ci può essere un confronto tra idee, direi che è andata bene, la gente c'era, l'organizzazione ha funzionato, quindi questa è la cosa più importante. Poi dal palco ho avuto la possibilità di poter comunque esprimere quelle che sono alcune idee che porto avanti da un po' di tempo a questa parte.
19: Ecco, me le spiega un po' meglio queste sue idee, questo suo progetto? Ma guardi, si parla molto di questa cosa, sì, di trasformare la Lega in una confederazione divisa per aree geografiche. Me lo spieghi lei dalla sua viva voce, perché i giornali ci ricamano, sì, molto.
20: Sì, ci ricamano molto. Vabbè, intanto noi abbiamo parlato innanzitutto di concetto di squadra, cioè nel senso valorizzare la squadra, una maggiore collegialità, quindi divisione di responsabilità ma anche di capacità di iniziativa, superando soprattutto un po' quella logica del confronto permanente tra leader, no? Che tra l'altro sarà molto più complicato alle prossime elezioni, perché con la nuova legge elettorale ci sarà una polarizzazione ovviamente tra la Meloni e l'avversario della Meloni. Quindi come, diciamo così, un po' affrontare questa novità e questa difficoltà che rischia ovviamente di polarizzare molto il voto, presentandoci come squadra, mettendo in campo tutti quelli che sono i migliori governatori.
19: E la collegialità della Lega in questi ultimi tempi lascia un po' desiderare.
20: Diciamo così, sì, secondo me possono essere, ripeto, capacità di iniziative, di proposte, il confronto anche tra idee, insomma, per cercare appunto di mettere, di risolvere quello che secondo noi è il problema principale in questo momento, che non è una questione interna, lo diciamo, ma è invece una questione legata al fatto che dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare, come dire, attrattività e credibilità nei confronti dei nostri elettori, che negli ultimi tempi, per vari motivi, le responsabilità vanno equamente distribuite tra tutta la classe dirigente, abbiamo perso.
19: Quando lei dice noi, mi scusi la interrompo, quando lei dice noi intende quelli che si chiamano i nordisti, e così, è questa la definizione,
20: no,
19: che
20: mi dareste? Noi nel senso noi, io, Attilio Fontana e naturalmente i governatori con i quali abbiamo avuto interlocuzioni in questi insomma dal mese di agosto, cioè interlocuzioni sono sempre state, però sono state un pochettino più frequenti il mese d'agosto e il mese di settembre, per, come dire, in qualche modo dare un contributo, insomma, a ritrovare anche un po' di identità, no, nel partito, anche territorio. Ecco, io ho sempre detto che nessuno ha messo mai in discussione, non abbiamo mai messo in discussione il concetto di Lega Nazionale, così rispondo alla domanda che mi ha fatto prima, che si può conciliare con Lega Sindacato del Territorio, che è la nostra vocazione naturale, come creando una sorta di confederazione, un'organizzazione interna, poi, cioè non sono tre leghe, è un'unica Lega che resta una, ma come dire strutturata in modo federale, che dia magari più autonomia, più forza ai territori.
19: Che magari abbia un segretario del nord, uno del centro, uno del sud.
20: Ma professore, adesso sì, sull'organizzazione possiamo discutere, ci possiamo sbizzarrire, e abbiamo comunque posto questa questione al segretario Salvini dicendo: beh, queste sono delle idee, poi troviamo insieme il modo migliore per come, diciamo così, concretizzarle. Non necessariamente c'è una soluzione unica, ce ne possono essere di più. L'importante è che sia presente questa vocazione territoriale. Abbiamo parlato di federalismo, che non è una parola del passato, ma che risulta una chiave del futuro anche in termini rivolti non solo in Italia ma anche verso l'Unione Europea. Insomma, una Lega che antepone un po' le idee a quelle che possono essere un po', diciamo, è la comunità, i suoi bisogni, rispetto a quelle che possono essere le legittime ambizioni personali. Insomma, poi dopo spiace che siamo stati un po', come dire, no, visti come qualcuno ci ha chiamato nordisti, frondisti, sobillatori, no, non c'è nulla ribelli, no, non c'è nulla di tutto ciò, c'è semplicemente la volontà di contribuire a cercare di risollevare la Lega in un momento delicato e difficile.
19: Però è anche vero che ogni volta che questa idea, questo progetto di una Lega appunto confederale, federalista, viene alla ribalta, Salvini la liquida in maniera abbastanza brusca dicendo la Lega è una sola, punto. E il discorso chiude. Mi pare che invece voi vorreste aprirlo, andare avanti.
20: Sì, nel senso, aprirlo spiegando e facendo capire che non sono tre leghe, ma è una lega sola, no? Nel senso che il federalismo non divide, ma unisce valorizzando quelle che sono le differenze. Quindi abbiamo anche cercato di far comprendere che magari una gestione federalista del partito fatta bene possa far capire effettivamente anche all'esterno quanto si riesca a tenere, no, l'unità valorizzando le differenze, che è un po' il concetto, come dire, che noi vogliamo applicare all'Italia. Ecco.
19: Ma lei a che e cosa? Quindi, sì, no, prego, finisca pure.
20: No, era solo semplicemente, sì, perché questa era la logica, no? Di cercare magari di portare qualche rinnovamento e qualche cambiamento sotto questo aspetto, che venga percepito dal nostro elettore come una Lega che si riorganizza, si rilancia, sempre ritrovando la sua unità. Infatti non abbiamo mai fatto una questione di persone, né tantomeno di mai cercato, come dire, no, contrapposizioni, divisioni, lanciare sfide, assolutamente. Adesso poi ripeto, anche quando avevo presentato ed era uscita la presentazione del mio libro, avevo subito chiarito che non era la sfida a nessuno, se non un'idea, alcune idee, alcune proposte costruttive per cercare di guardare insieme a un rilancio del movimento.
19: Però anche guardando, diciamo, il popolo della Lega riunito a Pontida, senza malizia, si vedeva che questa volta, insomma, c'erano, non voglio dire due fazioni, ma due orientamenti, una parte più legata alla vostra impostazione, una parte più invece legata più all'idea di una sola Lega nazionale che non ha bisogno di cambiare, non ha bisogno di evolvere.
20: Sì, ci stanno delle sensibilità e che ci possono essere anche delle visioni differenti. E diciamo così, la vera sfida è proprio cercare di trovare la sintesi giusta. Ecco, io penso che sia questo, no? Il vero obiettivo. Quindi un confronto tra idee, prima ancora che tra nomi, tra persone. Ripeto, non abbiamo mai fatto una questione da questo punto di vista, insomma. Penso che si possa assolutamente conciliare, si possano conciliare le varie sensibilità, perché noi vogliamo andare in questa direzione, abbiamo sempre... ecco, poi io dico sempre noi, anche perché è un concetto che spiego anche, no, nel libro, cioè la squadra, no? Dire, passare sempre dall'anziché io, non, cioè passare al noi. Ecco, io penso che il noi, comunità, ecco, quando mi si dice... Qualcuno mi dice no, perché è una vostra un'operazione nostalgia. No, nessuna nostalgia. Ecco, io forse l'unica nostalgia che ho è un po' verso quello spirito, no, leghista, che ci faceva prima comunità e poi...
19: E anche forse a quei risultati elettorali così sì, uno può avere nostalgia del 40%, del 30%,
20: no,
19: non immagino.
20: Ci mancherebbe, cioè una nostalgia può essere quello che è, però... Senza dimenticare che sicuramente ci sono le battaglie che stiamo conducendo, che sono battaglie assolutamente giuste sul tema dell'immigrazione, della sicurezza, che sono comunque temi nostri storici, però non dobbiamo dimenticarci anche altre battaglie che, insomma, che sono magari un po' della prima Lega, ma che sono ancora attuali. Basti pensare a fisco e burocrazia, che si sono aggravate per tutta una serie di motivi, l'Unione Europea, nuovi vincoli, basti pensare anche a tante cose, le banche, tutte le difficoltà che ci sono nel prestare i soldi, tutte quelle regole difficili e complicate, per cui, cioè, questa è una battaglia che è sempre attuale e che dobbiamo portare avanti, perché comunque noi abbiamo sempre rappresentato, no, il popolo di quelli che hanno voglia di lavorare, di investire, di coloro che vogliono, che non chiedono privilegi ma vogliono semplicemente essere lasciati liberi di poter dare produttività ai nostri imprenditori, artigiani, piccoli, cioè, commercianti. Cioè, dobbiamo anche un po' ritrovare un po' quello spirito, cioè quei temi qua. Ecco, io penso che tutto questo si possa assolutamente conciliare, e il congresso indetto da Matteo Salvini penso che sia l'occasione giusta per poter fare questa sintesi.
19: Quindi lei, diciamo, dà il benvenuto a questa idea di un congresso straordinario, perché alcuni l'hanno interpretato come un modo un po' per spiazzare invece i cosiddetti nordisti, no? Per metterli un po' spalle al muro, perché poi il congresso, insomma, Salvini lì ha delle solidi, ha dei solidi sostegni, a quanto capisco.
20: Sì, ma ripeto, al di là di quella che possa essere, come dire, vista come una mossa interna, no? E quant'altro per spiazzare, ripeto, i nordisti, come si vogliono,
19: come vogliamo chiamare,
20: o come li volete chiamare. Però, cioè, io penso che l'importanza sia quella effettivamente di approfittare di questa occasione per confrontarci sulle idee, quindi lanciare un progetto politico chiaro, preciso, e che possa effettivamente, come dire, darci quella, diciamo così, quella spinta necessaria per affrontare le prossime.
19: Ma per capire, in questo congresso il ruolo di segretario nazionale sarà contendibile, cioè ci potranno essere delle candidature alternative, immagino.
20: Sì, anche se, come ripeto, noi abbiamo sempre preferito il confronto tra le idee, che viene prima del confronto tra le persone. Poi, chiaro, essendo un congresso aperto, c'è sempre la possibilità che qualcuno si possa candidare.
19: Lei, per esempio?
20: Guardi, io gliel'ho già detto, preferisco le idee al confronto delle idee, e ho detto che non ho lanciato nessuna sfida, quindi insomma penso di essere stato, come dire, no?
19: Però vedo che lei dice non bisogna fare nomi, soltanto le idee, però vedo che il suo nome circola quantomeno in negativo.
20: Vabbè,
19: si vuole il suo posto da capogruppo mi risulta a rischio, no?
20: Salvini,
19: si dice che Salvini la verrebbe sostituire col suo collega Borghi.
20: Guardi, io gliel'ho già detto, non importa quale sia il mio ruolo, importa davvero che la Lega ritrovi un po' la strada, come dire, no? Ritrovi un po' se stessa a livello anche di identità, e che quindi riprenda a ritrovare quella forza e quell'energia che la gente, no, ci chiede in giro, perché quando andiamo in giro i cittadini ci dicono, insomma, datevi una mossa, cercate un po' di ritrovare un po' lo spirito giusto, e allora magari ritorneremo anche a votarvi. Quindi io penso che sia questo quello che conta di più. Poi è inevitabile che il mio nome è l'anti Salvini, sarà il prossimo lo sfidante, cioè è normale, perché io sono uno comunque, insieme al presidente Fontana, siamo i due che si sono esposti di più, quindi ci sta che nella narrazione giornalistica figuriamo tra. Però ribadisco, mi sembra di essere stato chiaro, a noi interessa il confronto sulle idee, e l'abbiamo fatto sempre e l'abbiamo sempre detto.
19: Ma in questo calo dei sondaggi, secondo la sua analisi, c'è di mezzo il partito di Vannacci?
20: Ma diciamo che non è mai stato, diciamo che è stata un'esperienza per noi, io l'ho un po' detto così, è stata un'esperienza che insomma magari da una parte ci ha aiutato, perché bisogna essere insomma onesti, no? Elezioni europee, indubbiamente la sua presenza ci ha dato una mano, e dall'altra poi dopo ci ha penalizzato per tutta una serie di questioni, quindi è difficile interpretare. Sicuramente è stato un elemento comunque che, come dire, no? Un'esperienza che ci ha un po' sicuramente messo in difficoltà, così come ci sono state anche tante altre scelte, naturalmente, come dire, no? Su cui magari abbiamo fatto degli errori. Io l'ho detto anche in Consiglio federale, perché a me piace anche, anziché puntare sempre il dito verso gli altri, cercare magari di guardare a me stesso, facendo un po' di autocritica. Io sono stato tra quelli che consigliò a Matteo Salvini di entrare nel governo Draghi, che poi si è rivelato col tempo sicuramente una situazione che non ci ha facilitato. Quindi per questo io sono consapevole del fatto, l'ho detto prima, che tutti gli errori vanno equamente distribuiti a classe dirigente. Io ne ho fatti alcuni, altri ne ho fatti altri, quindi io penso che un discorso di autocritica, di confronto e di valutazione possano essere utili tutti insieme a capire qual è la strada che dobbiamo prendere per il futuro, proprio per cercare di evitare di ripetere da una parte, anche se poi penso che siano state lo dico, delle esperienze che in ogni caso sono stati utili, perché comunque le esperienze di governo, nel bene e nel male, hanno sempre un'utilità, ti fanno crescere, ti fanno capire certe cose, magari un domani ti consentono di evitare di fare errori che hai fatto anche in passato. Sa, stare all'opposizione è facile, basta dire che tutto,
19: basta
20: non
19: dire
20: va,
19: no.
20: Che tutto non va bene, basta dire no e che non va bene, e quindi risulta facile per tutti. Ecco, però lo spirito assolutamente è questo.
19: Molte grazie, grazie a Massimiliano grazie. Romeo, capogruppo della Lega al Senato, grazie, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro. Sono 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la nostra puntata e diamo il benvenuto ad Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, si occupa anche la delega intelligenza artificiale e transizione digitale, quindi deleghe molto, diciamo, vibranti in questo momento. Presidente, buonasera, bentornato a Zapping.
0: Buonasera Giancarlo.
19: Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo subito un commento sui dati dell'Istat di oggi. Il governo aveva molto sperato e molto puntato di trovarsi con il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, questo avrebbe consentito all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione, di avere più forse spazio di manovra nella prossima legge di bilancio. Questa cosa non è successa, l'Istat certifica che siamo al 3,1 e quindi avremo ancora da lavorare per insomma risolvere il problema del deficit. Che ne pensa?
0: È una pessima notizia, perché noi abbiamo bisogno di risorse per affrontare le transizioni digitali, la transizione energetica, le nuove geopolitiche internazionali richiedono investimenti per muoversi in modo innovativo.
19: È successo qualcosa?
0: Di conseguenza sì. Le risorse sono fondamentali e con questo blocco ne avremo poche, quindi dovremo fare di necessità virtù come imprese, e mi auguro che l'esecutivo si concentri ad esempio sulla semplificazione, che quella non ha problemi legati ai vincoli di investimento, e da lì si possono liberare tante risorse per l'Italia.
19: Quindi burocrazia, semplificazione normativa, queste sono le cose che vi stanno a cuore.
0: Queste sono uno dei grandi fardelli della nostra industria. Nell'energia, per esempio, i processi autorizzativi che bloccano gli impianti rinnovabili tolgono capacità produttiva, il recepimento delle normative sulle aree idonee rallentano gli investimenti infrastrutturali, quindi già intervenire lì può aiutarci a abbassare un costo che oggi è un fardello quanto mai insopportabile per la competizione internazionale.
19: C'è qualcosa che secondo lei ha portato il governo, ci sono stati degli errori che si possono indicare, che ha portato il governo a non raggiungere l'obiettivo della riduzione del deficit? C'è qualcosa che potrebbe suggerire al governo di fare per riequilibrare i conti in maniera definitiva?
0: Non mi permetterei mai di dare dei suggerimenti su una cosa così complessa come il bilancio dello Stato. 3,1 sono andati vicini per dare realtà al fatto della notizia. Mi auguro che l'anno prossimo si riesca a uscire dall'infrazione per poter avere appunto più risorse. Quello che ben ha fatto il governo nei nostri riguardi è stato il lavoro sull'internazionalizzazione. Io sono appena tornato da Mercosur, dove con il sistema Italia, quindi insieme al ministro Tajani, ministro Valditara, SACE, Simest, CDP, con Confindustria abbiamo iniziato a sviluppare ulteriormente quello che è un mercato a valle dell'accordo del Mercosur, che è un grande potenziale con 700 milioni di consumatori per prodotti finiti, ma è anche un elemento di approvvigionamento strategico per gas e petrolio in attesa degli investimenti sulle rinnovabili, e anche per tutta una serie di attività che la nostra industria da protagonista sta sviluppando per le infrastrutture utili a valorizzare il nuovo giacimento di Vaca Muerta.
19: Ecco, la questione del Mercosur è interessante perché le trattative, i negoziati sono andati avanti per decenni, la procedura di approvazione è stata lunghissima, e anche in Italia ci sono stati molti scettici, molti freni, la politica non ha sposato in maniera maniera, diciamo, entusiastica, ma ci sono stati molti condizionamenti, e lei l'ha anche scritto qualche volta, insomma, che anche, insomma, i dubbiosi del Mercosur nella politica italiana sono stati un po' un elemento di ritardo. Come mai secondo lei si è sviluppata questo scetticismo nei confronti di questo accordo che invece già da quando è attivo sta rivelando le sue potenzialità?
0: Da imprenditore guardo avanti ed ho un dato: post accordo, mese su mese l'anno prima, più 60% di interscambio col Mercosur. Quindi io confido che dai dati, da quelli che saranno i nuovi accordi, lo sviluppo della nostra industria, le priorità di approvvigionamento su materie prime critiche, sia in termini di oil and gas, quindi petrolio e gas, ma anche ad esempio litio e altri materiali per noi rilevanti nella nostra industria di trasformazione, nei prossimi mesi faranno vedere agli scettici, che sono chiunque può essere legittimamente scettico, e da imprenditore io cerco di convincerlo coi dati, coi numeri che fanno vedere che questo accordo è win-win e porta beneficio in particolare alla nostra industria.
19: Anche sull'accordo con il Canada, con il CETA, dove anche lei, se non sbaglio, è andato recentemente, c'è ancora qualche freno in Italia, tant'è che l'Italia ancora non l'ha ratificato dal punto di vista parlamentare. Anche quello è un accordo che, diciamo, ci darà ulteriori soddisfazioni?
0: Sì, noi siamo stati in Canada, abbiamo fatto adesso una survey che è in via di completamento sulla nostra base associativa, hanno risposto più di 700 aziende per avere un'identificazione chiara delle materie prime, dei semilavorati critici per la nostra industria, di cui il Canada è produttore o ricco all'interno del suo territorio. Prossimo 29 ottobre, con la missione del MAECI, saremo presenti per sottoscrivere degli accordi con l'obiettivo di dare non solo un pricing che renda più competitiva la nostra industria, ma soprattutto la priorità dell'approvvigionamento, perché oggi nella nuova competizione internazionale più fluida, diciamo così, parte del successo si fa anche dalla disponibilità dei materiali, perché magari una macchina da milioni di euro, in mancanza di pezzi, semilavorati o materiali che costano poche migliaia di euro, non può essere completata e non può essere consegnata. Quindi è evidente che se all'Italia dovessero arrivare materiali sei mesi dopo che a altri territori, questo è un gap di competitività molto più pesante del prezzo, che incide poco in determinati settori. Come Asso Lombarda ci stiamo molto muovendo su questi territori proprio per garantire degli accordi che diano la fast line, per così dire, la priorità, che se si va in overbooking, come quando si va in aereo, il territorio di Asso Lombarda non resta a terra, anzi è il primo ad imbarcarsi.
19: Lei parlava di gap dell'industria, dell'imprenditoria italiana, c'è un altro elemento di gap che è sicuramente il costo dell'energia. Fino a che punto questo è un elemento di allarme?
0: È un elemento di allarme, lo dicevamo anche l'ultima volta che sono stato ospite da lei, a tutt'oggi l'Italia...
19: Perché le cose sembrano peggiorare, adesso c'è anche il Mar Rosso, Bab el Mandeb che rischia di chiudersi, quindi non c'è una prospettiva, diciamo, di risoluzione, almeno per ora.
0: Non c'è una prospettiva di risoluzione, nel breve restano le cose che ci siamo detti l'ultima volta. Processi autorizzativi, investimenti nei PPA, quindi nel Power Purchase Agreement, che mette produttore e azienda in diretto contatto per avere rinnovabili più rapidamente sull'azienda, per avere un PUN abbassato sul lungo periodo, e anche lì sarò a fine mese ancora nei paesi del Golfo, dove stiamo avviando dei progetti importanti come sistema paese, grazie all'accordo che abbiamo sottoscritto con Asso Lombarda lo scorso gennaio, per garantire delle linee alternative che possano dare a miglior prezzo e con più continuità anche in questa fase critica. Chiaro che non saranno soluzioni che vedranno domani mattina la realizzazione, ma qui bisogna guardare al breve con le rinnovabili e a lungo con al medio con gli accordi con i diversi paesi, quindi Argentina, Canada, paesi del Golfo, per avere una pluralità di soggetti per gli approvvigionamenti nel breve, e nel lungo per avere delle alternative che bypassino le criticità che non vediamo in soluzione né nel breve né nel medio periodo.
19: Senta, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, mi chiedo e le chiedo, le nostre imprese, la nostra imprenditoria, stanno cominciando davvero a capire che tipo di vantaggi possono trarne, al di là dei grandi discorsi filosofici, etici? L'imprenditoria capisce il valore di investire nell'intelligenza artificiale e comincia a vedere dei ritorni, o siamo ancora all'interno di una bolla?
0: Lo comincia e lo sta facendo, qui non le posso dare il dato perché lo darò alla mia assemblea il 12 ottobre, ma rispetto al misero 8% di adozione delle piccole imprese ai progetti stabili di intelligenza artificiale, anche grazie all'ecosistema Forgia che abbiamo realizzato nell'ultimo anno, quindi per rendere interoperabili e federati lungo la supply chain.
19: Ho visto che l'avete fatto conoscere anche nella Silicon Valley, a Nvidia.
0: Esatto, è stato molto apprezzato anche in Silicon Valley, che ci ha dato ulteriore soddisfazione nel dire che stiamo andando nella direzione giusta. Diciamo che siamo andati ampiamente double digit con un'adozione che devo dire è stata sorprendente, anche superiore alle nostre più rosee aspettative, ma il dato lo darò il 12 di ottobre.
19: Ne riparleremo, grazie Presidente, grazie per essere stato
0: grazie
19: con noi.
0: Grazie Giancarlo, a
19: grazie
0: presto.
19: Al Vise Biffi, a Zapping. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo con la nostra puntata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
21: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
23: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
24: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
25: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
26: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco ed ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, temperature in diminuzione, specie sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
26: Zapping.
19: Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Andiamo avanti con la puntata, prima però vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
3: Deficit al 3,1%, resta procedura di infrazione europea, Meloni dispiaciuta, Giorgetti prendiamo atto con rammarico, usciremo nel 2027. Fratelli d'Italia, priorità a ceto medio, Salvini in manovra maxi scostamento, Forza Italia frena, PD e 5 Stelle, l'esecutivo ha fallito. La Premier Mattarella da ministro redigeva circolari su tetto a stranieri in classe, Valditara 14 milioni per potenziare insegnamento dell'italiano. Trump all'ONU, Putin fermi la guerra, accordo con l'Iran oppure li anniento, Cuba fallita, cadrà e la delegazione dell'Havana lascia la sala. Confessa il ventenne che ha abusato di un dodicenne a Torino, ero drogato, ha detto in un video, compra il cibo al ragazzino dopo la violenza. Aggredita e azzannata da un lupo in Maremma mentre era con il suo gregge di pecore, il branco ci ha accerchiato, ho quasi perso un orecchio. Vi racconto, mia sorella Diana, in esclusiva al TG1, il conte Spencer, scontro con Re Carlo sul nuovo libro, preoccupato per sicurezza di Harry. Brad Pitt al TG1, la star di Hollywood, protagonista del nuovo Art of the Beast, storia di sopravvivenza e amore tra un uomo e il suo cane. Vivere per qualcuno, per qualcosa che amiamo, dice, è ricevere in cambio. Affetto incondizionato ci dà una forza titanica.
19: Le 20 e 9 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Giorgio Dell'Arti, direttore di Anteprima, cioè, cura anche un profilo Instagram molto seguito, Spremuta di Giornali, cui ogni giorno racconta storie e notizie di attualità, e parliamo anche dell'America ovviamente, partendo però dal suo ultimo libro, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, edito da Garzanti nel 2026. Buonasera Giorgio, bentornato a Zapping.
4: Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
19: Allora, è molto interessante la lettura del tuo libro in questa fase, perché almeno di una cosa ci si rende conto, che quello che ci sembra, diciamo a noi che viviamo in un eterno presente, che quello che oggi Trump rappresenta per gli Stati Uniti sia assolutamente un unicum irriproducibile, in realtà ha delle caratteristiche che si ritrovano nella storia americana, l'individualismo, il culto del successo, la capacità di trasformare una sconfitta in un'eterna vittoria, non so, la diffidenza verso le élite, ecco. Che cosa effettivamente Trump ha in comune con la storia che tu tracci degli Stati Uniti?
4: Beh, ha in comune la spregiudicatezza. Trump, diciamo, non conosce limiti a quello che vuole fare o che crede di voler fare o che crede di poter fare. Questo non è la prima volta che succede nella storia americana. La dialettica tra presidenza degli Stati Uniti e congresso è una vecchia faccenda. Presidenti che hanno creduto di avere un potere superiore a quello che la consuetudine e la Costituzione gli riconosceva ce ne sono stati. Uno dei più famosi è Andrew Jackson, che è stato presidente tra il 1829 e il 1837, un presidente che ha il merito di aver consegnato al successore un paese senza debiti, cosa che a Trump non riuscirà, ma che aveva una postura di comando tale che gli avversari lo chiamavano The King, che per gli americani di quell'epoca era un insulto essere re. Essere
19: oggi invece re. Trump si bea di farsi vedere incoronato, no? Quindi tutto questo almeno è cambiato.
4: Papa, ha fatto pure il coso da Papa, che nella storia americana è un insulto, che la storia americana nasce con una forte vocazione anticattolica, erano tutti credenti, presbiteriani, quaccheri, eccetera, e tutti in fortissima polemica con Roma e col Papa. Pensa che a Boston si celebrava ogni anno una notte che veniva chiamata The Pope Night, in cui si bruciava l'effigie del Papa, e c'era una guerra tra due bande di Boston su chi aveva il diritto di bruciare l'effigie del Papa.
19: Ma anche, voglio dire, la stessa compenetrazione tra religione e affari di Stato, tra religione e politica, che vediamo abbastanza vividamente in questi tempi. Trump c'ha la sua consigliera religiosa, spesso si fa riprendere nello studio Ovale mentre prega, con tutti che tendono le mani verso di lui. Questo tipo di presenza religiosa nei luoghi del potere è comune, cioè si rintraccia anche in passato?
5: Cioè dall'inizio. Dunque, la prima colonia americana è stata la Virginia, e non sono partiti quelli della Virginia, diciamo, con un obiettivo religioso, mentre quella seconda colonizzazione, quella del Massachusetts, è quella dei padri pellegrini, che sono proprio partiti dall'Inghilterra in polemica con la Chiesa anglicana, che a loro parere era troppo simile alla Chiesa cattolica. Sono sbarcati a Boston e hanno dominato con i padroni, i governatori, i potenti del Massachusetts, erano appunto questi che volevano costruire la città sulla collina, i famosi puritani. Certo. Puritani che poi erano molto implacabili. I quaccheri, per esempio, li impiccavano, hanno a loro volta generato una serie di colonie, per esempio Rhode Island, da persone che non erano d'accordo dal punto di vista religioso con questi puritani, con questo avvocato Winthrop.
19: Allora adesso però ti devo chiedere, c'è qualcosa del trumpismo e del modo di fare e di governare di Trump che invece può essere giudicato un unicum, una cosa che Trump ha innovato completamente, ha portato dentro la Casa Bianca e che prima non c'era o non c'era con la stessa intensità?
5: Beh, Trump sembra ignorare la Costituzione, questo diciamo è un aspetto che non è mai esistito. I presidenti hanno fatto il bello e il cattivo tempo tentando di interpretare la Costituzione a loro piacimento, a loro beneficio, ma non tradendola, non negandola. Lui sta seriamente pensando di candidarsi per la terza volta, questo è vietato a chiarissime lettere dalla Costituzione. E quindi lui pure della Costituzione, delle istituzioni, di tutti i bilanciamenti se ne frega, e questo direi che è abbastanza sorprendente. Sì, Jackson, quello che ho citato prima, sosteneva che non solo il Congresso aveva il potere di dichiarare una legge incostituzionale, lo voleva avere anche lui, ma è stato sconfitto dal Congresso, è stato veramente un momento. Trump sembra intenzionato a fregarsene di tutto e di tutti, questo diciamo è una postura esagerata.
19: C'è anche un'altra cosa che molti commentatori, analisti indicano come abbastanza senza precedenti, cioè il livello di, chiamiamolo conflitto di interessi, ma si potrebbe anche chiamare di plateale corruzione, che Trump e la sua famiglia mettono in campo, diciamo, dispiegano nella gestione degli affari nazionali americani, con sempre l'evidente tentazione di farci degli affari propri. Questo si potrebbe citare mille casi, vorrei chiederti se è effettivamente qualcosa di mai visto.
5: Beh, la società americana è sempre stata politicamente molto corrotta fin dal tempo dei tempi. I presidenti hanno soprattutto coperto la corruzione, più che essere corrotti in prima persona, lo sono anche stati, ma diciamo la caratteristica fondamentale era quella, per esempio per l'applicazione della legge Sherman, i vari presidenti hanno fatto in modo, facendosi pagare da Rockefeller, che la legge non venisse applicata finché non è arrivato Theodore Roosevelt, diciamo che non rispondeva al partito perché si era eletto con le sue forze. Siccome i presidenti obbedivano a un partito, o repubblicano o democratico, i due partiti erano profondamente corrotti, i presidenti a loro volta erano inevitabilmente o corrotti o amici della corruzione. Certo, Trump esagera, ha fatto 27.000 operazioni di borsa, il doppio di tutte le operazioni fatte dai deputati e dai senatori, e questo chiaramente forse è un unicum fino a questo punto.
19: Ma io vedo anche il modo in cui la politica estera è spesso anche piegata, orientata dalla possibilità di fare affari. Solo oggi leggevo che da Trump Tower sorgerà nel centro di Tbilisi, perché il governo georgiano, stanco delle sanzioni che pure l'amministrazione impone a un paese che si è troppo avvicinato alla Russia, spera in questo modo di, attraverso la famiglia, attraverso certo. i figli, di riscuotere uno sguardo più benevole. Quindi si costruisce certo, una certo. enorme torre Trump nel cuore della capitale georgiana.
5: Voleva fare questo anche a Mosca, Putin sì. sulle prime glielo stava concedendo, poi insomma si è capito che era meglio che non facesse questo, ma c'è stato un momento, soprattutto all'inizio della prima presidenza, in cui sembrava fatta l'operazione di costruire una Trump Tower a Mosca, e poi non se n'è fatto nulla per una questione di opportunità soprattutto americana, perché Putin, che è il grande protettore di Trump, come io scrivo nell'ultimo capitolo,
19: Putin è il grande protettore di Trump.
5: Sì, certo, non c'è dubbio su questo. Basta leggere l'ultimo capitolo del libro di America Nuda e Cruda, dove io spiego come Trump è riuscito a entrare alla Casa Bianca nel 2006, con le elezioni del 2016, poi è entrato nel 2017, nonostante la quantità di voti fosse molto, molto superiore per Hillary. Hillary ha avuto 3 milioni di voti in più rispetto a Trump, ma Trump abilmente ha fatto manovrare da Cambridge Analytica, che aveva sede a Pietroburgo, dove tempestavano gli elettori degli stati in bilico, sai, perché era inutile tentare certo. di cambiare la California, che è sempre democratica, o cambiare
19: erano soldi sprecati
5: certo. certo, mentre invece ci sono quegli stati in cui pochi migliaia di voti spostati, se tu vai a vedere i numeri delle elezioni del 2016 ti accorgerai che tanti 3-4 stati hanno cambiato colore per 5.000 voti su 5 milioni di abitanti, magari, capisci? Perché è stata fatta un'operazione di...
19: Però nessuno è stato in grado di dimostrarlo, diciamo, per tabulas, questa ingerenza, questo aiuto, no?
5: Ah, il procuratore Moore, che adesso è morto da poco, che fece l'indagine su Trump, scrisse poi alla fine: non siamo certi che il presidente non abbia commesso crimini, non siamo certi, non lo possiamo escludere, non lo possiamo provare, ma non lo possiamo manco escludere. Io ho molto citato questo documento finale di questa inchiesta nell'ultimo capitolo del libro, però il libro parla di 400 anni, certo. non parla solo di Trump.
19: Dai padri pellegrini a Trump.
5: Ci tengo a dirlo, si comincia con Elisabetta d'Inghilterra, i primi tentativi di colonizzazione falliti, e si passa poi per una storia sensazionale, francamente, tra orrori e meraviglie.
19: Anche la guerra civile ci racconta tanto dei nostri tempi, no? E anche il modo in cui l'America si polarizza, scivola lungo un piano inclinato che la porta alla violenza, magari senza che nessuno veramente lo volesse, poi però se ne perde il controllo e esplode. Quella è una storia interessantissima.
5: Sì. È importante conoscere la storia degli Stati Uniti per giudicare correttamente quello che è successo, non solo con Trump adesso, ma almeno dal tempo di Reagan in poi, perché l'America è un paese che non produce più niente, il 70% del PIL è determinato dai consumi e non dalle manifatture.
19: L'intelligenza artificiale adesso è molto portata in alto, questi enormi investimenti in intelligenza
5: artificiale. Attento, perché anche l'intelligenza artificiale è in perdita, non c'è nessuna società che sta guadagnando con l'intelligenza, guadagnano poteri, guadagnano influenza, guadagnano tutto quello che vuoi, ma non soldi, un po' come con la new economy al tempo.
19: Però ne fanno girare tanti di soldi, e questo tiene
5: come la new economy. È la stessa vicenda della new economy degli anni 90 al tempo di Clinton. I dati economico-finanziari dell'epoca di Clinton sono tutti alterati dall'esistenza della new economy, ma poi se vai a vedere dietro questo vedi che anche durante l'era di Clinton la manifattura americana era in declino fortissimo, e oggi addirittura non producono più niente, comprano tutto all'estero, vivono sui risparmi del resto del mondo, vogliono prendere i 2.000 miliardi che devono trovare ogni anno. Questo è un problema che Trump ha ereditato, non è colpa sua.
19: Però poi c'hai Trump che dice: siamo talmente tanto pieni di soldi che daremo 5.000 dollari a ogni cittadino americano.
5: Ma Trump dice fesserie a raffica, non bisogna dar retta a quello. La verità è che gli americani hanno bisogno tutti gli anni di trovare 2.000 miliardi, 1.000 miliardi per pagare gli interessi sul debito di 40.000 miliardi, altri 1.000 miliardi almeno per comprare all'estero le cose che non producono più, e vivono sui risparmi del resto del mondo.
4: e soprattutto dei risparmi sui resto sull'Occidente, sui risparmi dell'Occidente, perché i risparmi dell'Occidente, guarda caso, ammontano a 2000 miliardi. E quindi Trump questo problema ce l'ha, l'ha ereditato, e forse una serie di sparate che fa la Groenlandia, l'Iran, c'è il Canada, il Messico, Cuba, tutte queste robe qui sono anche dettate non solo dalla sua arroganza infinita che non ha limiti, ma anche da una necessità vera. Gli americani sono finanziariamente in grande difficoltà.
19: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Giorgio Dell'Arti. Ricordo il suo libro America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump. Garzanti, 2026. Grazie ancora, buon lavoro.
4: Buonasera a tutti.
19: 20 e 23 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Alice Saltini, che è una senior researcher, lavora al Rhode Island School of Design e il Nuclear Threat Initiative, collabora anche con il James Martin Center for Non-Proliferation Studies. E con lei ci occupiamo di quel punto di contatto, di incrocio particolarmente inquietante tra l'intelligenza artificiale, di cui parlavamo fino a un istante fa, e diciamo l'apparato militare, in particolare le armi nucleari. Buonasera Alice Saltini, benvenuta a Zapping.
6: Buonasera, grazie.
19: Allora, c'è grande attenzione adesso, diciamo, ai risvolti.

0: Questo probabilmente, ecco, le chiedo che preoccupazioni fa nascere o fa crescere rispetto alla loro capacità militari.
1: Ma le preoccupazioni effettivamente sono molte, e in più, guardi, io dico, il mio ambito di competenza e degli studi che faccio io è proprio tra l'intersezione tra l'intelligenza artificiale e le armi nucleari. È un connubio pericoloso, come puoi immaginare, ma è lontano probabilmente dal scenario che uno si immagina, ovvero quello in un futuro in cui l'AI possa effettivamente decidere su un'arma, se lanciare un'arma nucleare. E in realtà no, lo scenario non è questo, perché non abbiamo indicazioni che le principali potenze nucleari vogliano affidare un'intelligenza artificiale la decisione finale sull'uso di un'arma nucleare, per fortuna. Cioè, anzi, diversi governi, tra cui gli Stati Uniti e la Cina, hanno concordato proprio sulla necessità di mantenere il controllo umano sulla decisione di utilizzare armi nucleari. Ma il fatto che l'AI però non possa premere il cosiddetto pulsante in realtà non significa affatto che i rischi non siano reali.
0: Certo.
1: Anzi, cioè, il fatto che possa essere adottata per compiti apparentemente più innocui in realtà rende più difficile capire come un malfunzionamento o un risultato sbagliato prodotto dall'intelligenza artificiale possa propagarsi e in una situazione di crisi addirittura arrivare a contribuire un'escalation.
0: C'è un caso recente, no? La CNN ha rivelato la vicenda di un'analisi di intelligence americana che aveva stabilito che una nave cinese nel Golfo fosse carica di armi da portare all'Iran. Lo aveva stabilito grazie a un chatbot di intelligenza artificiale, mandando in allarme tutto il sistema di difesa americano, e che avrebbe potuto poi decidere di attaccare quella nave, provocando chissà quali reazioni. Quindi ci siamo arrivati quasi al limite, probabilmente, no?
1: Ma certo, cioè, esatto, come dice lei, appunto, proprio in questi giorni abbiamo avuto questo esempio molto concreto, e cioè quello che ha fatto questo chatbot è contribuire a produrre un'informazione falsa appunto su questa nave cinese. Questa informazione è entrata nel circuito dell'intelligence americana e ha contribuito proprio alla preparazione di un'operazione militare. Cioè, nella realtà di fatti, cosa ha fatto? Gli aerei erano già in volo e il personale armato si stava già preparando ad intercettare quella nave. Per fortuna sono state condotte ulteriori verifiche che hanno permesso di capire che l'informazione era un errore e quindi a fermare appunto questa operazione. Ma la cosa fondamentale, appunto, come dicevo prima, è che in questo caso l'AI non è che ha deciso di attaccare nessuno, non ha proprio preso nessuna decisione, ma aveva semplicemente contribuito a costruire il quadro informativo su cui gli esseri umani stavano per prendere una decisione.
0: Certo.
1: E quindi proprio questo è il punto fondamentale su cui dobbiamo fare chiarezza, perché possiamo mantenere un essere umano con il controllo formale del famoso pulsante, ma questa decisione può essere sempre e sempre più influenzata da informazioni che sono selezionate, sono interpretate e sono presentate dalle macchine.
0: E questo è sicuramente un elemento di rischio, come abbiamo visto, anche perché mi pare che se non siamo arrivati al punto che l'intelligenza artificiale possa controllare la decisione di lancio di un'arma nucleare, ci sono però già molte armi, molti tipi di armamenti che hanno una guida autonoma, droni, robot, quindi l'intelligenza artificiale è già entrata abbastanza nell'apparato militare, se non mi sbaglio.
1: Ma esatto, assolutamente, assolutamente. E cioè, se ci pensi, in realtà, adesso, se pensiamo all'ambito nucleare, in questo caso può essere utilizzata ed è già utilizzata in realtà comunque per analizzare migliaia di immagini satellitari o dati provenienti da sensori. Quello che può fare nell'ambito nucleare è anche mettere insieme informazioni provenienti da radar, sensori, intelligence, per costruire rapidamente un quadro di quello che sta succedendo, e può aiutare chi invece deve decidere, come i decisori umani, presentando possibili spiegazioni e opzioni di risposta. Questi sono già cose che vengono fatte nell'ambito militare convenzionale, però l'obiettivo strategico in pratica è quello di vedere prima, capire prima e dare al decisore più tempo e più opzioni rispetto al tuo avversario. E quindi è per questo in realtà che queste tecnologie risultano così attraenti ai governi, per così dire, e siamo già tanto più avanti di quello che di quello che si possa pensare. Come hai detto tu,

0: L'AI sta già entrando in sistemi militari in funzioni che sono sempre più vicine o adiacenti al settore nucleare, ma qual è il problema? È che gli stati lo stanno facendo con una conoscenza che è molto limitata di ciò che fanno gli altri, soprattutto i loro avversari, e quindi non sappiamo con precisione con quali compiti verranno affidati all'AI, soprattutto nell'ambito nucleare. Quanto peso avrà nei processi decisionali e soprattutto quali limiti e salvaguardie adotteranno per evitare errori.
1: Anche per qualsiasi parte non vuole che il proprio potenziale avversario faccia di più o di peggio, quindi c'è una rincorsa un po' cieca, no? Ad essere sempre un passo avanti.
0: C'è completamente, ancora di più in questo settore qua, in cui l'integrazione dell'AI è vista come una cosa che è talmente necessaria, non tanto perché lo devo fare, cioè lo devo fare, ma perché devo farlo prima io, prima del mio avversario. E infatti appunto questo vantaggio strategico è visto soprattutto perché l'AI può dare più tempo, cioè in teoria va a snellire un sacco di processi che prima venivano fatti da persone umane, da analisti, e quindi se questi compiti comunque che ho detto prima, quello di analizzare le informazioni di intelligence per esempio, metti che prima ci mettevano, non lo so, un'ora a compiere un determinato compito, adesso con l'intelligenza artificiale ci si mette, fai 5-10 minuti, e quindi cosa vuol dire? Che ho guadagnato tra i 50 e i 55 minuti effettivamente per pensare alle mie opzioni, per verificare.
1: Certo, che possono essere giudicati vitali in alcuni contesti, in alcuni momenti.
0: Ma esatto. Però purtroppo nella realtà dei fatti non è sempre così, perché introduce un concetto di velocità, purtroppo questa, cioè non è solo la velocità con la quale l'intelligenza artificiale ci permette a noi di compiere compiti, ma bisognerebbe anche guardarla dal lato opposto, perché se introduce questi compiti che possono essere fatti in maniera più veloce, c'è anche l'aspettativa che il ciclo decisionale diventi anche molto più veloce, e quindi si corre il rischio non di prendere il tempo che ci serve per pensare attentamente alle nostre risposte, ma che tutto venga più velocizzato. E allora alla fine della fiera qual è l'utilità di questo strumento se arriviamo al punto in cui non riusciamo, come nel caso della nave cinese, arriviamo quasi ad iniziare un'operazione militare senza esserci accorti che è stato un errore di un chatbot.
1: Certo, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Alice Saltini, grazie per essere stata con noi, buonasera.
0: Grazie mille.
1: Grazie ancora, 20:32 minuti, abbiamo salutato Alice Saltini, che è un'esperta dei problemi che riguardano il contatto.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:03.
1: Cambiamo completamente argomento, riprendiamo un tema molto discusso in questi giorni, quello dell'idea, della proposta del governo che vuole varare una legge che obblighi le classi, le scuole, gli istituti a non superare il limite massimo del 30% di presenze di studenti stranieri all'interno delle loro classi. Questo limite, questo tetto esiste già all'interno di una circolare che è stata approvata, è stata emanata nel 2016 dalla ministra dall'allora ministra, adesso mi sfugge il nome, scusate, ma comunque erano 10 anni che questa circolare va avanti, non è mai stata applicata, adesso vuole essere trasformata in legge. Noi ne parliamo con Mario Battiato, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Gandhi di Prato. Buonasera e benvenuto a Zapping. La ministra Gelmini, ora mi sono
4: buonasera,
1: ricordato.
4: Buonasera, dottor Loquenzi, buonasera.
1: Non mi veniva
4: il
1: nome.
4: La circolare Gelmini è di 16 anni fa.
1: 16 anni fa, perché era il 2010, quindi 16 anni fa. Ecco, questa circolare non si è applicata, immagino, perché era di molto difficile applicazione, o mi sbaglio?
4: Sì, diciamo impossibile applicazione, perlomeno in determinate realtà territoriali. E perché contiene anche un errore di metodo, un errore di approccio, perché noi continuiamo a parlare di stranieri, sì. Quindi a puntare sulla cittadinanza. In realtà, a mio avviso, bisognerebbe riflettere sul problema e puntare sul non italofono.
1: Però questo mi pare che il governo lo stia considerando come elemento discriminante all'interno di questa iniziativa, se non mi sbaglio.
4: Mi sembra fondamentale, sia perché le percentuali scendono, ovviamente. Perché in una scuola come la mia, dove in alcune classi si supera abbondantemente il 30% di stranieri, poi c'è un 10-12% di non italofoni. Sia perché altrimenti io non vedo come possa essere applicabile la norma.
1: Ecco, proviamo a fare un caso ipotetico. Se nella sua classe ci sono il 40% di studenti stranieri e lei deve togliere il 10%, mettiamo, non so, 6, 7, 8 studenti, dove li manda? Dove li mette? Se magari anche le altre classi sono già al limite o hanno già superato il 30%.
4: Certo, ma non solo nel mio istituto, anche gli istituti più vicini sono nella stessa condizione. Cioè, capisce, noi negli istituti comprensivi noi siamo legati in qualche modo al territorio, quello che noi chiamiamo stradario, e io non posso dire a un bimbo che è nel mio stradario o un ragazzino che è nel mio stradario: guarda, qui tu sei straniero, tu sei non italofono, io ho già raggiunto il 30%, cercati un'altra scuola. Perché, capisce, questo è in contrasto aperto con... Non si può fare, è in contrasto aperto con il 34 della Costituzione, come ha ricordato il Presidente Mattarella, e metterebbe la famiglia in una condizione di erraticità, posto che ci sia sul territorio un altro istituto che invece ha percentuali più basse e può accogliere, diciamo, entro la quota.
1: Però questo vorrebbe dire quantomeno far cambiare questi ragazzi completamente quartiere, zona di una città, magari paese, no? Magari una scuola di Tor Bella Monaca c'ha 7 studenti che devono andare in una scuola dei Parioli perché i Parioli sono più italiani. Non è una cosa semplicissima da organizzare.
4: Non è una cosa fattibile, assolutamente. E non mi sembra, mi permetto di dire, anche non mi sembra una soluzione,
1: Però d'altro canto molti riconoscono che il problema di avere studenti non italofoni in classe è un problema che va in qualche modo affrontato.
4: Sì, sicuramente, e in questo senso io credo che Prato potrebbe essere un esempio da imitare, perché noi sono una ventina d'anni che affrontiamo il problema. Anche se io francamente le dico, da uomo di scuola, sono contrario a parlare di problema. Sicuramente c'è una questione didattica, perché accogliere e includere dei bambini appena arrivati da qualsiasi altra parte del mondo, senza che questi bambini abbiano prima perlomeno un approccio, diciamo, alla lingua dello studio, lei capisce che è pura utopia. In realtà che facciamo? Li buttiamo in una classe e speriamo che assorbano la lingua? No, non funziona così. Già da una ventina d'anni noi a Prato attuiamo delle metodologie assolutamente inclusive per mettere questi bambini, questi ragazzini in condizione di partecipare alla vita scolastica e di crescere anche a livello didattico. Quindi mi riferisco per esempio all'apprendimento linguistico cooperativo, mi riferisco al peer-to-peer, mi riferisco all'uso della grammatica valenziale, mi riferisco anche all'uso della comunicazione aumentativa,
1: cioè dei modi per accelerare il processo di apprendimento della lingua degli studenti,
4: dei metodi per accelerare, per iniziare, per mettere questi bambini in condizione di partecipare in maniera proficua alla vita della loro classe.
1: Può essere, ha senso, che ho visto anche questo nelle ipotesi legislative, ha senso che anche i genitori vengano, diciamo, coinvolti nell'apprendimento della lingua, in modo che anche la famiglia diventi un contesto in cui si parla la lingua del paese in cui si vive?
4: Ma guardi, sì, potrebbe avere senso sicuramente, però io credo che intanto dobbiamo puntare sulla scuola come l'ambiente inclusivo e l'ambiente del primo apprendimento. Per questo ci vogliono risorse, ci vogliono docenti qualificati, bravi, che sappiano insegnare l'italiano come lingua seconda, ci vogliono risorse finanziarie, ci vogliono risorse strutturali, logistiche, quello che, ripeto, noi a Prato già facciamo con l'aiuto dell'ente locale, perché il comune di Prato è impegnato ormai da decenni in questa, proprio in questa fase dell'inclusione, che è la prima fase dell'inclusione, e il comune di Prato spende centinaia di migliaia di euro in questo, ma sicuramente ci vogliono più risorse.
1: Certo, ma l'altra questione, sentivo adesso proprio in questi minuti Giorgio Meloni, il Presidente del Consiglio, sta parlando a Porta a Porta e dice che il nostro obiettivo è quello di non creare ghetti, cioè di non creare classi in cui si accumulano troppi studenti stranieri, che poi diventa una classe quasi soltanto per loro. Il nostro intento è di riequilibrare, cioè di fare delle classi in cui ci siano degli stranieri ma anche degli italiani, in modo che l'interazione sia più facile che non in una situazione in cui ci siano solo stranieri.
4: Questa lettura è metodologicamente condivisibile e va benissimo. Cioè, l'obiettivo è questo di noi tutti, e dice bene la Presidente del Consiglio. Il metodo non è stabilire una quota massima per legge.
1: Tant'è vero che la quota massima stabilita con una circolare non si è riusciti a rispettarla.
4: Non si è mai potuta rispettare, si è sempre ricorso a deroghe, e questo però, ecco, io su questa cosa vorrei insistere. La presenza di, guardi, nel mio istituto ci sono circa 50 etnie, sul territorio a Prato ci sono 127 etnie. Perché poi il problema, semplificando, sono i cinesi. No, non è vero. Il problema sono qualsiasi bambino che può avere anche la cittadinanza italiana, ma magari è nato e vissuto all'estero e la famiglia rientra in Italia, questo è successo a me, e il bambino non parla una parola di italiano, pur essendo cittadino italiano.
1: E che si fa con un bambino così? Lo si sposta perché è non italofono, o lo si accetta perché è italiano come cittadino? No?
4: Lo si accetta perché è un bambino, in ogni caso, quindi per me è questo,
1: diciamo,
4: discorso.
1: Rispetto alla nuova legislazione, in un caso del genere mi chiedo come ci si regolerebbe, insomma.
4: Ma vedremo, leggeremo e cercheremo di applicare la legge, ovviamente, perché la legge va applicata, ma laddove la legge è inapplicabile, continueremo a cercare, come abbiamo fatto in questi due decenni, soluzioni inclusive, anche utilizzando l'enorme risorsa che sono i bambini stranieri. Perché lei immagini che cosa vuol dire per i nostri bambini italiani di 3 anni, di 4 anni, confrontarsi con bambini della loro età che parlano un'altra lingua, talvolta altre due, talvolta anche altre tre lingue, no?
1: Certo.
4: Quando noi eravamo piccolini questo confronto non era possibile. Certo. Quindi noi stiamo anche modificando la metodologia dell'apprendimento delle lingue straniere, utilizzando questa risorsa che sono i bambini. Io,
1: anche per far imparare le
4: concreto,
1: lingue agli italofoni, che non sarebbe
4: per far imparare le lingue,
1: non
4: le
1: sarebbe
4: immagini,
1: una cattiva acquisizione. Certo.
4: Io ho per esempio diversi bambini nigeriani che sono perfettamente anglofoni, e ovviamente il bambino nigeriano perfettamente anglofono nel peer to peer insegna ai bambini italiani i colori o i nomi dei giorni, le cose ovviamente rapportate alla loro età e al loro livello di apprendimento. Certo. Però ecco, io vorrei
1: però
4: sottolineare,
1: è così che si cominciano, quindi quello è importante.
4: È così che si comincia, e vorrei sottolineare anche questo, che la presenza di bambini stranieri nelle nostre classi crea sicuramente una problematica didattica per l'apprendimento dell'italiano di questi bambini, ma crea anche delle risorse inedite che dobbiamo imparare a sfruttare, a utilizzare, e questo fa crescere questi bambini nella consapevolezza anche della diversità linguistica, etnica, ma una diversità solidale, ecco, capisce cosa voglio dire? Cioè la paura della Presidente del Consiglio che i bambini italiani vengano messi in un angolo, ecco, io ripeterei l'invito che ha fatto il sindaco Biffoni all'onorevole Meloni, alla Presidente Meloni: venga a Prato, venga nelle nostre scuole, venga nella mia scuola e venga a vedere se i bambini italiani sono messi in un angolo o se al contrario i bambini italiani
1: sono più stimolati di altri.
4: Sono più stimolati, esatto.
1: Ci dobbiamo lasciare, professore, la ringrazio molto di essere stato con noi, è stato
4: grazie
1: molto
4: lei,
1: chiaro e molto
4: Quince.
1: Interessante. Mario Battiato, dirigente dell'Istituto Gandhi di Prato, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
4: Buonasera, buonasera.
1: Allora, siamo verso la chiusura di questa puntata di Zapping, prima di andare al nostro ultimo appuntamento vi faccio ascoltare i titoli del TG2.
5: Meloni dispiaciuta per mancata uscita da procedura di infrazione con deficit al 3,1%. Sulla scuola, norme di buonsenso, dice anche Mattarella, da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe. Il rammarico di Giorgetti, maggioranza, sostegno a ceto medio, Salvini, manovra espansiva, cauta, Forza Italia, opposizioni, manovra tutta da riscrivere. Discorso di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, accordo con l'Iran dopo le elezioni di metà mandato, Hormuz al centro del bilaterale tra il ministro Tajani e l'omologo iraniano Araghchi. Morto il bimbo investito a Torino, aveva 7 anni, seguiva il padre in bicicletta sulla pista ciclabile, un'auto lo ha travolto, inutili le cure all'ospedale infantile. Il vino sempre più nel mirino dei ladri, a Monforte d'Alba rubate 3.000 bottiglie di Barolo per centinaia di migliaia di euro. A luglio stesso colpo sempre in Piemonte, caccia alla banda specializzata. Annalisa e Madame, primo duetto, un anno dall'uscita Amica, brano dell'album Ma io sono fuoco. Torna in una versione inedita con la cantautrice vicentina, con il singolo arriva anche il video ufficiale.
1: 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento è con Nadia Terranova, scrittrice, in questo caso l'abbiamo invitata come direttrice artistica di Logos, Parole dal Mediterraneo, che è un festival culturale internazionale che si aprirà a Palermo dal 24 fino al 27 settembre, 4 giorni di musica, letteratura, dialoghi, letture e molto altro, con 60 editori, 120, 150 ospiti attesi. Buonasera Nadia Terranova, benvenuta a Zapping.
6: Buonasera, grazie.
1: Allora, io ho dato un po' di aride cifre, tu dacci un po' di sostanza, di idee, che cos'è questo Logos?
6: Beh, non sono aride perché a sentirle in realtà mi sono ricordata di questo anno e mezzo di lavoro, partivamo veramente con pochissimo e col sogno di arrivarci a queste cifre, ma in realtà siamo partiti dalle idee. Le idee erano quelle di creare un festival internazionale ma con solide radici nel Mediterraneo e precisamente in quel cuore del Mediterraneo che è la Sicilia e nel suo cuore, nel cuore dell'isola che è Palermo, la capitale per noi mondiale. In realtà delle culture, perché è il posto dove tutte le culture sono passate, si sono intrecciate, si sono aggrovigliate e quindi il sogno di riuscire a creare un festival che parlasse tante lingue, inglese, francese, italiano, siciliano strettissimo, tutti siciliani perché ci sono intellettuali, teatranti, cineasti da ogni parte dell'isola, d'Italia e d'Europa, era un sogno che insomma era veramente una scommessa.
1: Che cosa deve significare il Mediterraneo? Cioè è qualcosa di largo e inclusivo o guardate soltanto all'area geografica mediterranea?
6: Per carità, il Mediterraneo è un sentimento, tanto è vero che Logos si chiama volutamente Parole dal Mediterraneo e non del Mediterraneo, perché noi immaginiamo che chiunque possa essere contaminato da questo sentimento di grande apertura, di grande crocevia culturale che il Mediterraneo ha rappresentato nella storia, quindi da questa possibilità di dialogo, di incontro. Non a caso Logos, la parola che si fa proprio azione concreta, che si fa disputazio, che si fa confronto, che si fa apertura, che si fa anche conflitto volendo, ma un conflitto bello di parole che ci piace, che ci stimola. Certo, anche la presa di parola sui conflitti che invece non ci piacciono per niente, cioè quelli che attraversano questi giorni molto bui e contemporanei e a cui saranno dedicati degli eventi.
1: Ecco, magari dici qualcosa del programma, qualcosa magari di cui vai particolarmente fiera, che sei riuscita ad organizzare, che vorresti dire ai nostri ascoltatori che sono a Palermo, che verranno a Palermo, di non perdere.
6: Sicuramente la voce più significativa sarà quella di Mélisse de Kerangal, scrittrice francofona dall'anima profondamente mediterranea, che chiuderà questi quattro giorni, che si apriranno invece con Jonathan Coe, uno scrittore britannico molto amato, molto conosciuto in Italia, certo, e forse però visto nel nostro festival in una chiave inedita, cioè quella proprio dell'intellettuale e della persona che scrive libri segretamente politici. Poi avremo Paolo Giordano che racconterà la guerra, avremo il nuovo libro di Costanza Di Quattro con un grande musicista come Mario Incudine, avremo Mimmo Cuticchio, quindi la tanta anima siciliana, ma avremo anche scrittrici e scrittori che hanno reinterpretato il romanzo storico, avremo una sezione dedicata alle genealogie, quindi ci sarà il racconto di Italo Calvino, di Anna Banti, di Anna Maria Ortese per voce di Iaia Forte. Veramente
1: come avete pensato il modo in cui Palermo accoglierà tutti questi appuntamenti, come si muove la città attorno a questo festival?
6: Si muove molto bene perché abbiamo un bellissimo boom inaspettato di prevendite del nostro biglietto o del nostro abbonamento, che è un prezzo bassissimo veramente, e non ci aspettavamo che fossero così tanti, già appunto così tante le prevendite, e poi ci dicono dappertutto: ma non riesco a trovare un posto, Palermo è piena, sta scoppiando. E un pochino ci piace pensare che sappiamo anche che qualcuno sta venendo dai posti più disparati d'Italia proprio per sentire parlare di Logos. Tra l'altro tutti gli eventi sono gratuiti, tutti gli eventi sono liberi, entrandosi al festival che si tiene a Villa Filippina si può avere un'esperienza intera di un giorno, passando dalla letteratura allo show cooking, quindi l'enogastronomia, alle mostre, una mostra fotografica, c'è proprio tanto da vedere.
1: Tra l'altro so che il festival offre ospita il premio De Bridge, che è un premio, se ho capito bene, da quello che so, è un premio che mette in contatto, incrocia scrittori americani e scrittori italiani, mette in contatto la nuova letteratura americana e quella italiana, di esordienti soprattutto, facendo dei collegamenti che senza questo premio, senza De Bridge, non sarebbero possibili. Come si inserisce nella vostra iniziativa e che cos'è esattamente?
6: Ecco, questo premio per noi rappresenta proprio quello che dicevo prima sul Mediterraneo, che è un sentimento, ed è un sentimento talmente forte, talmente che va a belle spiegate, da incontrare anche l'Atlantico. De Bridge è un premio ideato, voluto da Maria Ida Gaeta, che 10 anni fa ha creato questo ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, e ha intravisto una cosa che poi effettivamente è sbocciata, è maturata, cioè che l'America non doveva guardare solamente al lato più da cartolina, più provinciale della letteratura italiana e in generale dell'immagine più stereotipata degli italiani, per cui il premio ha valorizzato quelle scritture italiane capaci di portare una diversa immagine dell'Italia all'estero, e viceversa ha portato e sta portando in Italia anche delle voci americane che sono delle voci molto originali, diverse anche dal modo che abbiamo avuto di intendere la letteratura nordamericana mainstream. E avremo ospiti Nicoletta Verna e Giulio Ferroni, che sono i vincitori italiani dell'ultima edizione del premio, rispettivamente con un romanzo e con un saggio. Peraltro entrambi saranno ospiti anche di altri appuntamenti, quindi a dimostrazione del fatto che The Bridge premia degli scrittori non solo prolifici, ma anche in qualche modo intrinsecamente polifonici, per cui mentre vincevano il The Bridge nel frattempo producevano qualcos'altro, erano già invitati per parlare di altri libri. Per noi questo gemellaggio è molto importante e naturalmente si ripeterà poi a New York con il racconto di Logos e del Mediterraneo, quindi è un patto, diciamo, tra due mari, è un patto di assoluta apertura e cultura destinato a fiorire.
1: Si parla spesso di festival, io mi trovo sempre a parlare di festival che sono giunti alla 20ª, alla 30ª, alla 50ª edizione. Questa è una prima edizione. Che cosa l'ha fatto? Qual è la scintilla che l'ha fatta scoppiare?
6: Dico la verità, io sono siciliana, ho sempre scritto di Sicilia, sono nata, cresciuta in Sicilia, mi sono laureata in Sicilia, poi per 20 anni ho vissuto fuori, come tanti. A un certo punto ho sentito il bisogno di tornare e l'editore Calos, non a caso il Bello, no? Che è un editore siciliano palermitano, insieme ad altre realtà, Villa Filippina, ad altri soci propulsori, stavano mettendo su questo festival e un po' per scommessa mi chiedono di diventare direttrice artistica. E allora io colgo tutti i venti che vanno a favore, la possibilità di fare qualcosa finalmente nella mia terra, di tornare, di dedicarmi a quello che amo di più, cioè l'arte e la letteratura, di vedere fiorire progetti, di poter invitare per una volta e non sentirmi io l'invitata, no, da scrittrice, perché negli ultimi 15 anni sono sempre ospite di altri festival e continuerò a esserlo, però l'idea per una volta invece di essere io a dire agli amici e ai colleghi scrittori
1: Senta, abbiamo parlato tanto di Mediterraneo, lei ha capito che cos'è il patriarcato mediterraneo?
6: Guardi, io sono sicurissima che dappertutto c'è un femminismo mediterraneo e infatti in questo festival c'è una sezione intitolata proprio Le scrittrici e la storia, per parlare di come le donne in particolare stanno riscrivendo oggi il romanzo storico. Quindi se c'è un femminismo mediterraneo le posso dire che non c'è spazio per nient'altro, perché dove c'è il femminismo non c'è altro spazio.
1: Quindi si comincia ormai dopodomani, sono dal 24.
6: Sì, oggi stavamo allestendo in quel posto bellissimo che è Villa Filippina, dove gli editori saranno nei loro stand, che non saranno dei baracchini di plastica di legno, ma saranno sotto degli affreschi meravigliosi in un porticato incredibile.
1: Allora l'appuntamento dal 24 al 27 a Palermo per Logos, Parole dal Mediterraneo. Grazie Nadia Terranova, insomma, bocca al lupo per tutto.
6: Crepi, grazie mille, grazie.
1: Allora finiamo qui questa puntata di Zapping con Nadia Terranova, scrittrice e direttrice artistica di Logos, questo festival, la sua prima edizione. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano che è il nostro regista. Questa sera la parte tecnica ringraziamo Massimo Vasciaveo e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi Zona Cesarini. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le precedenti, potete sentirla su www.raiplaysound.it. Trovate appunto la possibilità di riascoltare tutte le puntate di Zapping presente e passate. E vi ricordo anche che potete entrare in contatto con noi, darci suggerimenti, muoverci critiche, le accettiamo molto volentieri sulla nostra mail che è zapping@rai.it. Bene, abbiamo davvero chiuso per questa sera, io vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto a tutti un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
3: Da sentire.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te. Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
8: Nella Bibbia c'è un racconto i cui protagonisti sono un re, due madri e un bimbo conteso. Ah, lo so, qualcuno di voi sta pensando, è il famosissimo racconto di Salomone, delle due donne che pretendono entrambe di essere madri dello stesso figlio. No, non è questa la storia. Siamo invece sulle mura di Samaria, assediata dall'esercito Siro. Non c'è più cibo, la città è affamata. Una sera il re di Samaria viene fermato da due donne. Una lo implora: rendimi giustizia nei confronti di quest'altra donna, perché ha violato l'accordo che avevamo fatto. Ieri lei mi ha detto: prendi il tuo bambino, che lo mangiamo oggi. E così cocemmo mio figlio e ce lo mangiammo. E oggi le ho detto: dammi il tuo figliuolo, ma lei rifiuta di consegnarmelo. Ordinagli di mantenere il patto, altrimenti moriremo tutti e tre di fame. Non c'è nessuna risposta da parte del re, nessuna saggezza da esibire, solo orrore e disperazione. La realtà è che la guerra divora i propri figli, quelli che vanno al fronte, quelli a cui è rubata l'infanzia e la vita nel modo più crudele. È quello che dice un atto del recente sinodo delle chiese metodiste valdesi, che ha aderito alla proposta di assegnare il Nobel per la pace ai bambini e alle bambine di Gaza. I bambini e le bambine, dicono metodisti e valdesi, sono sempre le prime vittime dei conflitti, colpiti dalla violenza diretta, dalla distruzione delle infrastrutture, dalla manipolazione e dall'indottrinamento fanatico. Ogni guerra, non c'è niente da fare, è sempre una guerra contro i bambini.
9: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa, si dice molto dispiaciuta per la mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il disavanzo 2025 si è fermato al 3,1% del PIL, appena sopra la soglia del 3% necessaria per uscirne. Sulla scuola la Premier difende il tetto del 30% agli alunni stranieri che non parlano italiano e non legge nelle parole il capo dello Stato Mattarella una critica al governo. Anche il presidente vuole superare i ghetti, dice.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Ma perché è una misura di buon senso?
3: A stretto giro la risposta della Dem Schlein. Da Meloni, totale mancanza di senso dello Stato. La segretaria del PD accusa la Premier di aver trascinato Mattarella nella polemica politica del giorno. Una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, dice, di cui l'Italia non ha bisogno. E sul tema della scuola interviene anche il ministro dell'istruzione Valditara. Considerare quei ragazzi stranieri che hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana, ha detto in merito al decreto che fissa il tetto degli stranieri in classe. Anche un ragazzo comunitario che non conosce la nostra lingua rientrerà nella percentuale del 30%. È annunciato 14 milioni per l'italiano agli studenti stranieri. Se non fosse possibile inserirli in scuole di prossimità, potenzieremo l'insegnamento. Ora gli esteri, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato. È l'avvertimento di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani a New York. Poi l'Ucraina chiede a Putin di fermare la guerra e assicura a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Scontro anche con L'Avana, Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. La guerra in Ucraina. Tra i 27 stati dell'Unione Europea raggiunta l'intesa politica sulle sanzioni a 3.000 soggetti russi. Il rinnovo sarebbe questa volta di 3 anni, al contrario delle proroghe di 6 mesi condotte finora. Dalla lista esclusi gli oligarchi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Decisione vergognosa, Mosca ora festeggia. Il commento del governo di Kiev. La cronaca, ha confessato l'uomo che venerdì a Torino ha abusato di un ragazzino di 12 anni.
5: Si terrà domattina alle 10 in carcere l'udienza di convalida del fermo del ventenne reo confesso della violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di appena 12 anni a Torino Nord. Nelle ore successive, così ha raccontato alla polizia, avrebbe subito una spedizione punitiva, probabilmente da parte di amici o parenti della vittima, che volevano farsi giustizia da soli. La procura sta facendo accertamenti a 360 gradi. L'uomo, senza fissa dimora, disoccupato, è stato fermato dopo 3 giorni di ricerche. Sentiamo Davide Corazzini, dirigente della squadra mobile di Torino.
6: L'indagine si sono sviluppate attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, attraverso la raccolta di testimonianze, attraverso la raccolta documentali.
5: Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava nel cortile di casa. L'uomo l'avrebbe adescato invitandolo a fare un giro sul suo monopattino. Una volta addentrati nel parco, gli abusi sessuali. Chi indaga vuole escludere dall'analisi di foto e chat che ci possano essere altre vittime di abusi da parte dell'uomo, che non ha precedenti per reati di questo tipo. Torino. Fabrizio Assandri, GR1.
3: In penna durante una corsa illegale da lui organizzata investe un ragazzo. A Terme Vigliatore nel Messinese è arrestato un 19enne.
7: Non era soltanto un avventato partecipante senza patente di guida, ma secondo gli inquirenti l'organizzatore della gara clandestina e scooter sul lungomare Marchesana di Terme Vigliatore. Arresti domiciliari e obbligo di braccialetto elettronico per il 19enne che in impennata, correndo all'impazzata nella notte tra l'8 e il 9 settembre scorso, ha travolto un giovane di 17 anni. La vittima è ancora in prognosi riservata al Policlinico di Messina. La tragedia, lo ricordiamo, si è consumata live sotto gli occhi e i telefonini di centinaia di ragazzi, ma anche di adulti, tutti assiepati lungo il percorso per assistere alla sfida illegale tra gruppi di ragazzi dell'Interland tirrenico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 19enne dopo l'impatto avrebbe tentato di inquinare la scena dell'incidente. E come dimenticare la fine di Giulia Scimone, la 16enne falciata nel giugno scorso da una moto in corsa lungo la strada di Torre Faro. Anche in quel caso molti abitanti denunciarono le sfide notturne tra ragazzini in sella ai ciclomotori. Per il GR1, Antonella Gurrieri.
0: Era l'ultima notizia, linea Zonia Cesarini, il giornale torna alle 22.
8: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
15: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
14: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Zona Cesarini.
18: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Zona Cesarini insieme fino alle ore 23, lo spazio di due ore qui su Radio 1 dedicato allo sport, alla musica, a quello che può essere un intrattenimento con notizie di sport e senza in questi giorni, con la nazionale ormai alle porte, senza eventi in diretta come spesso accade, ma non mancheranno tanti argomenti. Non mancherà anche il vostro apporto, vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Nella primissima parte parleremo proprio di nazionale, insomma andremo a tastare ancora il polso agli azzurri quando sono imminenti gli impegni di Nations League. Poi parleremo di pugilato, parleremo di teatro ed editoria sportiva e poi nella parte finale ci dedicheremo a Igor Protti, visto che sarà imminente anche una gara partita di benefici deficienza proprio nel nome del bomber di provincia Igor Proti. Ne abbiamo parlato anche ieri. 335-699-2949, sms e whatsapp per dialogare con noi, con Zona Cesarini. Diego Carmignani al microfono, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Gabriele Brocani in regia, Tony Tisi in redazione. Sport con calcio e nazionale tra pochissimo, ma prima un brano musicale, Beautiful Freaks, Mick.

0: Beautiful Freaks, anche notizie dentro Zona Cesarini, quella del giorno dal punto di vista del colore azzurro, proviene dai mondiali di Montreal di ciclismo su strada, perché è arrivata, va detto, insomma, va messa in primissimo piano la medaglia d'oro nella staffetta mista a cronometro. Complimenti a Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo, Borghini, Guazzini e Trinca, che hanno trionfato in questa specialità, tra l'altro medagliere che si fa succulento per la nostra nazionale, con la terza medaglia in questa rassegna ridata dopo l'argento di Ganna nella cronelite, Nicolas Milesi nella Under 23 maschile, insomma di buon auspicio anche per il colore azzurro che torna con la nazionale, che da ieri vede la vigile attenzione del nostro Daniele Fortuna. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera Diego, buonasera agli ascoltatori. Siamo sempre qui a Firenze, io e Luciano Pecoraro, che si occupa di tutta la parte tecnica per questi collegamenti qui da Coverciano, da Firenze.
0: Insomma, ieri Mancini protagonista, oggi stanno iniziando ad apparire, no, quelli che sono i protagonisti, molti attesi anche perché è all'insegna del rinnovamento, anche dei volti nuovi, molti li conosciamo, anzi noi che seguiamo tantissimo il calcio, Daniele, li conosciamo da tempo magari, e devono però far vedere con la maglia azzurra quello che possono fare. Tastare il polso è indispensabile anche per vedere questi ragazzi come riescono a parlare il linguaggio della nazionale.
1: Ma sì, poi comunque sì, li conosciamo, è vero, li abbiamo visti giocare, però appunto intanto annunciamo, presentiamo Caiode, che oggi è stato in Romagna, Coverciano, ha parlato in conferenza stampa, nella rituale conferenza stampa dell'ora di pranzo. Prima ai canali della Federcalcio avevano parlato i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano al debutto, uno dei nove debuttanti di questa nazionale, allo stesso modo e alla prima chiamata con la nazionale maggiore, Michael Caiode. Tra le altre cose, poi venendo invece alle notizie del pomeriggio, quelle del campo di allenamento, beh, intanto si è visto, ecco, non un debuttante, ma Claudio Ranieri, debuttante sì, ma come direttore tecnico, non era qui ieri a Coverciano. Oggi invece ha assistito all'allenamento con Diana Bianchetti, capo delegazione. Domani arriverà anche Giovanni Malagò, perché deve anche presentare un appuntamento molto speciale, perché ci sarà il sorteggio di un torneo organizzato dalla Federcalcio e non solo, anche organizzato dalla UEFA, che è riservato a delle formazioni che sono formate anche da rifugiati, e insomma ne parleremo in allenamento. Però ecco le questioni che arrivano dal campo: è stato provato più Esposito, una sorta di sicurezza lì davanti al centro dell'attacco, sul resto un po' tutto da vedere. Però insomma è ballottaggio. Zaniolo dovrebbe essere favorito su Cambiaghi a destra, Raspadori secondo me più di Maldini, che però rappresenta una tentazione per Roberto Mancini. Poi in mezzo, alta tentazione, il debutto di Romano all'Olimpico, però tutto da vedere. Altre certezze, Barella sì, perché comunque ci vuole anche l'esperienza di un giocatore come Barella. Tonali, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, o magari Frattesi, Donnarumma naturalmente in porta. Per la difesa oggi si è fermato Scalvini, che aveva avuto qualche problema dopo uno scontro di gioco nella partita di domenica di campionato allo Stadium contro la Juventus. Era uscito, ma comunque era riuscito a completare la sua partita, e invece oggi è rimasto seduto durante l'allenamento, quindi piccolo allarme, perché Bastoni non giocherà sicuramente all'Olimpico, perché è squalificato dopo il lascito dell'eliminazione contro la Bosnia. Di Lorenzo e Calafiori, probabili terzini, molto probabili terzini, insomma questo è stato provato da Roberto Mancini, per quello che è dato capire nel secondo allenamento a Coverciano. Si diceva di Caiode, e abbiamo detto la questione che riguarda di attualità, che riguarda la scelta della nazionale. Lui è un debuttante, 22 anni, in grandissima ascesa Michael Caiode con il suo Brentford, che nell'ultima di Premier ha battuto per 3-0 il Chelsea. Poteva scegliere però anche la nazionale nigeriana e chiamate sono arrivate dalla Federcalcio nigeriana. Lui è nato a Borgo Manero in provincia di Novara da genitori nigeriani, ha fatto le giovanili della Juventus, il percorso in Italia anche con le giovanili azzurre, perché lui comunque ha vinto anche un europeo con l'Under 19. Ecco appunto la sua scelta e anche la scelta di Alessandro Romano, di altri ragazzi, perché Romano poteva anche e continuare il suo percorso con la Svizzera e invece ha scelto la nazionale italiana. Parla di tutto questo e anche delle partite che verranno. Michael Caiode, ascoltiamolo.
2: Siamo molti giovani e che fa, penso, fa molto bene alla squadra, quindi essere qui e dare il massimo per il gruppo penso faccia bene. Ho fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri ovviamente non sono riuscito a parlarne o a chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore. Ovviamente essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
0: Anche l'esperienza della Premier ovviamente in tanti giocatori, l'esperienza estera lui in particolare, come dicevi, è cresciuto moltissimo, forse proprio grazie alle opportunità che ha trovato fuori dall'Italia.
1: Certo, è in Inghilterra, quindi insomma un'altra, come dicono tutti, un'altra intensità, altro ritmo, insomma anche un'altra apertura poi, perché poi c'è anche questo, e lo ha detto, lo ha raccontato nel corso della conferenza stampa Michael Caiode, e siamo arrivati con una nazionale di calcio che comunque è formata da tante esperienze, da tante culture, la Nigeria nel suo caso, ma poi per esempio appunto Dumbia e Zoma, la Costa d'Avorio, abbiamo detto Alessandro Romano, nato in Svizzera ma da genitori italiani, nazionale multietnica, è già successo per la pallavolo femminile per esempio, per l'atletica, per il nuoto, insomma per tanti altri sport, è il momento anche per la nazionale di calcio. Sentiamo le parole di Caiode.
2: Ormai viviamo in un mondo dove sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia e la nazionale sia pronta anche per questo.
0: E anche questo flash di Caiode, ricordando insomma anche quelli che sono i prossimi appuntamenti della nostra nazionale con immaginiamo formazioni Daniele diverse di volta in volta, c'era bisogno di insomma non fare figuracce sicuramente.
1: Sì, soprattutto all'inizio, poi anche per le altre partite. Ecco, la grande differenza con la prima nazionale di Roberto Mancini, quella del 2018, che era veramente provata, traumatizzata dalla prima mancata qualificazione, non la prima in assoluto, ma insomma la prima che arrivava dopo 60 anni, quella del 2017 con la Svezia, dico la grande differenza è che quella nazionale lì poteva ripartire dalle amichevoli, quelle amichevoli di giugno che l'Italia di Mancini aveva giocato, a cominciare dall'Arabia Saudita, e c'era Mario Balotelli, e poi anche la Nations League invece a settembre. Ecco, qui si va subito con partite da non sbagliare, perdonatemi per la frase fatta, però il senso è proprio quello, perché si comincia con nazionali forti come il Belgio, rinnovate, perché comunque il Belgio ha cambiato, è passato da Rudy Garcia a Van Bommel, quindi insomma anche lì è un nuovo percorso, un nuovo orizzonte per la nazionale belga. Poi però arriveranno la Turchia, che è rimasta molto scottata dalla eliminazione immediata ai mondiali, c'è Vincenzo Montella, ci sarà Zidane sulla panchina della Francia. Ecco, i margini qui sono veramente limitati per l'Italia per queste sfide, e ci saranno naturalmente, saranno fisiologiche rotazioni da una partita all'altra, però insomma cominciamo dal Belgio. E dicevi prima, Diego, a proposito della scelta di Caglione di andare in Inghilterra, scelta poi insomma lì è stata anche una decisione della Fiorentina, lui ha semplicemente colto l'opportunità, una carriera particolare perché lui comincia dalle giovanili della Juventus e a un certo punto decide, probabilmente non avrebbe avuto un contratto, era minorenne, insomma non avrebbe avuto un contratto da professionista alla Juve, comunque a Caglione è stato fatto capire che non ci sarebbe stato futuro forse per lui con la maglia bianconera, decide allora a 16 anni di andare a giocare sempre in Piemonte con il Gozzano in Serie D, da lì le cose cambiano perché fa quell'esperienza, poi va alla Fiorentina, via via Brentford e poi nazionale. Ascoltiamo ancora sull'importanza della gavetta, secondo Caglione.
2: Fare un passaggio da un club professionistico come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede, invece andare in un campionato e categorie inferiori per migliorare e crescere è veramente veramente tanto.
0: Michael Caglione per ancora una volta mettere un po' il fare un po' il punto su quello che possono dare i nuovi volti della nazionale maschile. Tra l'altro abbiamo detto eventi in diretta al 335-699-2949, stasera non ce ne sono, falso, e giustamente ci bacchettano perché c'è la Champions League femminile che inizia e effettivamente bisogna ricordarlo. C'è l'Inter che ha vinto 1-0 la sua prima gara con l'Aken e la Juventus sta giocando con il Benfica. Siamo al 23esimo sullo 0-0, giusto per anche stare

0: quello che si chiama lo shower baby, cioè che Yoda è giovanissimo papà di una bimba che si chiama Amelie. Quando si è trattato di svelare il sesso del bambino, appunto, o della bambina, com'è stato, lui lo ha fatto grazie al Brentford che gli ha lasciato lo stadio, lanciando un pallone attraverso dei palloncini che erano stati messi su una porta, lanciato questo pallone da centrocampo, insomma gittata piuttosto lunga, i palloncini sono scoppiati, il rosa a indicare che sarebbe stata una bambina. Ecco, a proposito a proposito della sua rimessa lunghissima, sentiamo che cosa ha detto.
1: Mi sono, tra virgolette, svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra.
2: Ecco Caiola, ancora diciamo questi aspetti anche personali, curiosi, e che insomma fanno anche capire i personaggi a cui dobbiamo affezionarci.
0: Sì, ci esprimo di affezionarci ancora di più ai due fratelli Esposito, è comunque particolarità, perché comunque non ci sono tanti casi per la nazionale italiana. Sono venuti fuori i fratelli Inzaghi, che però hanno giocato soltanto 11 minuti in un amichevole insieme, Simone e Pippo, nel 2000 contro l'Inghilterra, e magari Sebastiano Esposito e Francesco Pio potrebbero avere più possibilità in questa nazionale, a partire anche dalla partita con il Belgio. L'importanza della nazionale finalmente raggiunta da Sebastiano, perché lui è il debuttante e Pio no, ha debuttato e come, e ha già segnato, e sulla possibilità, sull'emozione di giocare insieme venerdì sentiamo proprio l'attaccante del Sassuolo. Hanno parlato entrambi ai microfoni del canale della nazionale, ascoltiamo Sebastiano Esposito.
3: È stato fondamentale, cioè è stato bellissimo, sicuramente è stato fondamentale per capire ancora di più l'importanza della nazionale, non che ce ne fosse bisogno, però entrare nel giro, capire e iniziare a fare competizioni. Io ad esempio ho fatto un europeo under 17 dove abbiamo perso la finale. Già da piccolo qua ti insegnano cosa vuol dire la nazionale, gli onori, gli oneri della nazionale. Comunque iniziare a capire già da piccolo ti porta avanti, ti fa fare dei passi importanti verso la vita in generale, verso lo stemma che c'hai, che sta indossando. Sicuramente l'emozione è tanta, non vediamo l'ora di arrivare a venerdì, perché vogliamo affrontarla questa emozione, però abbiamo la fortuna secondo me entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente.
2: E anche devo dire l'esperienza, no, di fare tutta la trafila con tutte le nazionali per poi ritrovarsi in quella maggiore, vuol dire anche questo che un po' il sistema ha funzionato, è sano.
0: Sì, perché comunque arrivano finalmente, no? Si diceva sempre, Diego, di questi calciatori che poi magari vincevano l'europeo, l'under 19, e poi piano piano invece si perdevano, non riuscivano più a arrivare a livelli più alti in Premier League, perché comunque adesso sta diventando anche un campionato per i giocatori azzurri, la Premier League, cominciano a essere davvero tanti, Tonali, Calafiori, appunto, Caglioni, per non parlare di Palestra, che non è stato convocato ma per ragioni fisiche, Donnarumma, il capitano, Manchester City. Beh, insomma, forse qualcosa sta cambiando, diciamo a bassa voce, il percorso è più continuo, dunque il passaggio non è automatico, ma finalmente i giovani arrivano dalle nazionali giovanili, appunto, fino alla maggiore.
2: Con anche il campo che sarà da test fondamentale per capire quello che è finora l'amalgama, anche devo dire insomma una bella responsabilità per Mancini, che sarà emozionato tutto questo, ovvero il campo, da venerdì, ricordiamo insomma inizierà questa campagna di Nations League con 4 incontri, e naturalmente l'approdo, l'avvicinamento sarà sempre grazie agli interventi e ai contributi del nostro Daniele Fortuna, che ringrazio. Buonasera e buon proseguimento naturalmente, Daniele.
0: Grazie a te, Diego.
4: Radio 1. un mondo da sentire.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, dove c'è coda per tratto chiuso tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. A Cavenago, per chi viene da Brescia, la presenza di pedoni al chilometro 150 e 100. A 8 Milano-Varese, tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese, la coda è per lavori. A 12 Genova-Roma, telone in galleria tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, prudenza quindi al chilometro 35 e 5. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, incidente tra un camion e un'auto tra Firenze Ovest e Viva 11 A1 Milano-Napoli in direzione di Pisa. Sulla A25 Torano-Pescara c'è un incidente tra Magliano dei Marsi e il Bivio A25 e A24 Roma-Teramo verso la Roma-Teramo. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Baiano e Tufino verso Napoli incidente al chilometro 24. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Zona Cesarini.
3: Zona Cesarini, Radio 1, sono le 21:31 minuti, ben ritrovati. 335-699-2949. Molti ci avete scritto altre considerazioni su questa nazionale, ma ci hanno bacchettato sul fatto che ho detto che non ci siano eventi in diretta, e così abbiamo aggiornato sulla importante, effettivamente, Champions League femminile. Partiva oggi con due italiani in campo, Inter-Juve. L'Inter ha vinto 1-0, ripeto, la Juve è 0-0 con il Benfica, e poi anche che bisogna ricordare della nazionale pallavolo. Mi ero perso qualcosa, mi sono detto, invece no, insomma siamo al risultato di domenica, quello che ci ha permesso di approdare ai quarti di finale che saranno domani degli europei, gli azzurri di Pefe De Giorgi a Torino contro la Finlandia alle 21:05 minuti di domani. Racconteremo tutto in diretta, l'approdo in semifinale che sarebbe con la Francia. Questa è la notizia del momento, visto che si tratta della Francia allenata da Gianni, ed è assolutamente un obiettivo che potrebbe essere alla portata dei nostri per rendere ancora più suggestivo il cammino della nostra nazionale di pallavolo, attendendo anche magari con ansia più che con aspettative quello che è il nuovo corso di Roberto Mancini. Lo ricordo, è venerdì la prima gara delle quattro, venerdì, lunedì, questa è la successione dei quattro incontri della nostra nazionale che il nostro Daniele Fortuna ci ha raccontato, insieme lo farà sul campo insieme a Francesco Repice. Noi andiamo avanti con altro tra pochissimo, grande ospite, ci arriviamo con la musica. Telegramma.

0: sbagliato. L'elettricità dei Negramaro con Mentre tutto scorre, così come la nostra bella trasmissione che fino alle 23 vi terrà compagnia con notizie di sport, musica, come avete potuto sentire, aggiornamenti. Un altro che volevo fare che riguarda accoppiamenti, sempre per le prospettive delle nostre squadre. Abbiamo parlato della pallavolo che affronterà domani con la nazionale maschile la Finlandia e poi eventualmente la Francia e la Corea del Sud, la prima avversaria di Coppa Davis della nostra nazionale detentrice del titolo. Insomma, giornata possiamo dire interlocutoria questa qua, perché ci sono eventi sportivi relativamente interessanti, a parte l'oro che abbiamo vinto ai mondiali di ciclismo, questo forse l'avevo un attimo messo da parte, diciamo, in cui possiamo parlare in prospettiva di quello che accadrà per chi l'azzurro l'ha vestito, l'ha portato in alto, davvero da ringraziare continuamente per quello che ha rappresentato dalle Olimpiadi e non solo, due volte medagliato con due argenti, insomma tantissime cose ha rappresentato nel corso della sua lunghissima carriera gloriosa. Clemente Russo, buonasera.
1: Ciao, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
0: È un piacere sentire questa voce squillante, una voce che conosciamo a memoria, insomma, perché è da tanto che ti si segue, ma soprattutto perché il tuo essere squillante è una sorta di tonalità che ben si confà a quello che è stato l'annuncio recente che era nell'aria e che rivedrà il nostro Clemente Russo di nuovo sul ring a 5 anni dal ritiro, 21 novembre, 44 anni, lo dico perché insomma bisogna ricordarlo per...
1: Va ricordato,
0: ti carica.
1: Le persone mi ricordano sempre giovane, capito?
0: No, e invece pensate che anche a questa età, tra l'altro c'è un limite della... Vabbè, poi ne parleremo, magari il 21 novembre accadrà quello che ci riassumi te adesso, ecco perché insomma è in fibrillazione tutto il mondo del pugilato, è un evento imperdibile ed è da segnare sicuramente sul calendario, Clemente.
1: Ma semplicissimo, non accadrà nulla di diverso da quello che ho sempre fatto, da quello di per cui vivo da ormai 35 anni, ovvero il pugilato che mi scorre nelle vene, e quello che oggi insegno. L'hanno fatto tantissimi campioni, George Foreman a 56 anni, Tyson a 59. Non vedo il perché, dopo aver ricevuto una buona proposta dal manager Edoardo Germani, quindi di TAF, di ritornare sul ring. Ho ancora un anno per poterlo fare, perché il limite è 45 anni, ne ho appena compiuti 44 il mese scorso, due mesi fa, scusami, quindi non vedo il motivo di perché non farlo. Quindi prima di dare l'ok a questo combattimento, che voi avete saputo da pochi giorni, io mi sono allenato, provato, mi sono misurato, perché è importante anche misurarti con i pugili che sono in attività, e vedo che non sembrava che non ero fermo da 5 anni, ma da 5-6 mesi, e quindi ho detto mi sa che accetto questa proposta, e così è stato.
0: Insomma, queste motivazioni, perché no, ecco, perché sì, perché no, questa è la risposta che può essere riassunta. Lo sfidante, lo diciamo, l'imbattuto Mohamed El Maghrabi, 15 incontri vinti contro e 0, campione italiano e internazionale, che insomma conoscerai a menadito e che sarà Sconte sur quel ring. Cosa può rappresentare dal punto di vista, se fosse un film, ecco, questi due attori chi sarebbero in termini proprio di personalità?
1: No, non sarà. Il discorso è che girano molte voci, che smentisco adesso in radio con te, girano molte voci, è una pagliacciata, è un'esibizione, sarà un incontro fake, invece quindi non sarà in questo caso un film, non te lo posso rappresentare come se fosse un film, perché sarà un match a tutti gli effetti, 8 round di buone botte. Quindi vinca il migliore, il mio avversario è un avversario comunque in auge, ha 15 match tutti vinti, ha 30 anni, quindi 14 anni in meno a me, e quindi diciamo che un po' la bilancia pende dal suo lato. Poi sappiamo come si dice, no? Il ring ci darà le risposte. e quindi non vi resta a tutti i vostri dati ascoltatori di guardarci. Per chi non può venire, ecco.
0: Ecco, come a, se, dove e quando, così magari c'è chi vorrà godersi.
1: Chi non può venire all'Allianz Cloud può seguirci in diretta su Italia 1.
0: Insomma, esiste questa voglia di pugilato, evidentemente, anche se ci sta questa grandissima attesa ed è cambiato negli anni, lo ricordiamo, giusto per chiudo parentesi, i due medaglie d'argento a Pechino nel 2008, a Londra nel 2012, campione del mondo a Chicago, Almaty come dilettante, poi insomma una lunghissima carriera con all'attuale grado di tecnico responsabile della nazionale. Come sta andando dal punto di vista dell'interesse del pubblico per questo sport, se negli anni hai notato delle differenze, dei miglioramenti magari?
1: In realtà io credevo di ritornare sul ring per dare comunque una buona visibilità al movimento pugilistico, nazionale italiano, alla nostra federazione, ma ho visto che oltre a fare quello si è creato un fenomeno, sono stati in hype, in tendenza per una settimana, quindi questa cosa è piaciuta a tutti, casomai sono stato più in tendenza adesso che quando realmente ero campione del mondo, e quindi questa cosa mi gasa ancora di più.
0: Quindi attenzione, perché Tatanka si sta animando. Ho letto da qualche parte che il tuo interesse maggiore è di togliere la pancetta, tra virgolette, insomma, voglio dire, si tratta di mantenere questa linea, che evidentemente è un qualcosa che ti soddisfa e che è principalmente un fattore importante, ecco, la linea.
1: Se io ho la possibilità di ritornare sul ring dopo 5 anni di fermo, è perché dal giorno dopo che ho dato il mio addio alla box mi sono sempre allenato. Mi sono allenato, certo, a fare i pesi, mi sono allenato a correre, mi sono allenato, io vado a cavallo, gioco a calcetto, faccio un milione di cose. Poi insegno box, ma il bicchiere, il calice di vino mi piace farlo, no? La sera. Quindi diciamo la pancetta sì, un po' è aumentata in confronto a quando facevo l'atleta, mentre avendo un obiettivo ben preciso è importante, anche il calice di vino va abolito e qui la pancetta va tolta.
0: E quindi insomma ci si avvicina quasi al periodo delle feste questo appuntamento, e poi magari ci sarà lo sbrago. No, naturalmente sto scherzando. Con noi Clemente Russo, per ancora insomma ricordare che sta tornando sul ring. Ho letto un'intervista, anche una cosa che mi ha quasi commosso, ovvero la volontà di tenere lontane la famiglia, perché ci si addolcisce e Tatanka magari, e non ti trasformi in Tatanka come dovresti fare.
1: Assolutamente sì. Allora, io praticamente non ho mai voluto, erano piccole, fino a 5 anni fa che ho combattuto erano piccole le mie bambine, tre figlie, la prima ce l'aveva 5 anni fa, ce ne aveva 10 e le altre 2 ne avevano 8, quindi non le ho mai volute, anche se loro volevano venire, perché io, anche se vado a cavallo o vado a giocare a calcetto e loro stanno guardando la partita, le bambine, io dal calcetto, dal cavallo, mi metto a scherzare con loro, perché do soddisfazione a loro, sono la prima mia ragione di vita, e quindi do importanza a loro e mi sconcentro su quello che sto facendo. Quindi non ho mai voluto che questo potesse accadere sul ring, perché sul ring sono botte e non si scherza, e quindi, come ho fatto fino a 5 anni fa, farò anche questa volta. Lo guarderanno da casa, davanti alla televisione, con le popcorn, e si divertiranno.
0: E saranno insomma lì a vedere quello che ha significato per tanti di noi Clemente Russo. Con anche volevo chiederti insomma una proiezione anche sul piano della box in generale, visto che sei il responsabile tecnico della nostra nazionale. C'era il rischio che sparisse la box dalle Olimpiadi, questa roba è stata scongiurata definitivamente, aggiornaci.
1: Io sono stato uno, diciamo, delle vittime di quei furti che hanno, che hanno messo, diciamo, a repentaglio poi la boxe alle Olimpiadi, però poi è entrato, hanno cambiato la federazione mondiale, è entrato in CIO il Comitato Olimpico come supervisione, e adesso sembra che stia andando tutto per il verso giusto, e quindi non toglieranno la boxe alle Olimpiadi.
0: Che nell'ultima gioia che c'è stata ha parlato al femminile, ecco, Irma Testa, cosa ci puoi dire di lei e cosa insomma può significare anche per una mutazione che c'è stata per tutto il movimento?
1: Sì, Irma è stata la prima pugile italiana a partecipare alle Olimpiadi, ovvero è anche la prima medaglia olimpica femminile della nostra Italia. Oggi Irma, dopo un lungo periodo di stop di un anno quasi, è ritornata con noi ad allenarsi in nazionale, dove ha vinto i Giochi del Mediterraneo, e sta continuando a lavorare sodo perché vuole partecipare alla sua quarta Olimpiade, dove potrebbe mettere un Guinness dei primati anche facendo la quarta Olimpiade.
0: Niente male. Tra l'altro, ogni volta che si parla di pugilato si parla anche di tramandare esperienza e conoscenza, questo come in pochi altri sport, secondo me.
1: Ma io dico sempre ai miei ragazzi, lo dico tutti i santi giorni, non c'è un giorno che non glielo ripeto, io non ho da insegnarvi nulla, perché i vostri maestri vi hanno già insegnato tutto. Quello che vi posso insegnare è trasmettervi le mie esperienze, e voi ne farete tesoro, perché poi è vero che il pugilato è uno sport di situazioni e di soluzioni, di trovare le soluzioni, e quindi tutte le soluzioni non possono essere tutte uguali, però dopo tantissime esperienze che vi trasmetto e tantissimi incontri che fate, arriverà quel giorno che vi serve proprio quella cosa che vi ho raccontato e la tirate fuori dal vostro cilindro.
0: Beh, diciamo che come sport pochi hanno una serie di sfumature e di storie, di personaggi da mettere uno dietro l'altro come la box. Chiuderei chiedendole un'ultima cosa, anche perché leggendo un'intervista fatta a Clemente Russo in questi giorni, chi avrà il suo angolo mistero è qualcosa anche qui che si significa un rinfrescare la memoria, probabilmente. Ovviamente ora non ci risponderà, ma è interessante anche per questo.
1: Ma sicuramente vorrei un angolo che è stato sempre vincente insieme a me, quindi un angolo dei vecchi tempi. Però devo dire la verità, siccome questo periodo sto ancora facendo costruzione fisica,
0: certo,
1: e poco pugilato, perché ero indietro fisicamente, pugilisticamente, mentre mi vedo bene. Quando inizierò a fare pugilato tutti i giorni, quindi tra qualche settimana, deciderò anche chi portarmi all'angolo.
0: E sarà, insomma, poi un altro tuffo al cuore, probabilmente, come quello che ci sarà.
1: Se volete, però, per adesso vi dico, siccome sto facendo costruzione fisica, vi dico che il mio preparatore fisico e atletico è Daniele Cecchi di Roma, e quindi quello ve lo posso dire per adesso.
0: Insomma, il primo tassello, la convocazione di questa squadra che ha alle spalle di Tatanka, di Clemente Russo, che il 21 di novembre tornerà sul ring, e noi saremo curiosissimi di vedere, insomma, che piega può prendere questa altra pagina del libro che è scritto in tinte azzurre, ma non solo. Clemente Russo, grazie per essere stato con noi stasera.
1: Grazie a voi, buonanotte a tutti.
0: Ciao.

Beh, Yahoo con Pinball Wizard da Tommy, uno dei maggiori concept album, anche cinema, anche per restare in tema box, se vogliamo, visto che è lo stesso nostro ospite Clemente Russo, Tatank, è stato protagonista di un film, tra l'altro Tatanka proviene proprio da un altro film che è Balla coi lupi come riferimento. Insomma, restiamo lì, restiamo anche un po' da quelle parti in campagna, intendo, perché è stata presentata oggi la seconda tappa dell'America's Cup con tanti protagonisti e anche un nome che insomma risuona e non ero così a conoscenza che fosse avvicinato appunto a questo grande appuntamento, vale a dire Edoardo Bennato, che canta l'inno ufficiale con una, come dire, anche qua un déjà vu. Al tempo era Notti Magiche per Italia 90, lo ricordiamo pure perché insomma ha scritto una canzone come Nisida, ed è proprio Edoardo Bennato che si è detto esperto di sigle sportive come questa, che è la canzone appunto che porterà per l'America's Cup imminente. A proposito di Coppa Davis, invece, abbiamo detto della Corea del Sud come nostra prima avversaria nel cammino di Davis, c'è una ipotesi Sinner, visto che lo scorso anno insomma non è stato parte della squadra comunque vincente, e alla domanda se appunto potrebbe essere invece parte della squadra azzurra Sinner nella prossima Coppa Davis, Binaghi si è detto ottimista di questa presenza, ci tiene e quindi perché no, magari lo vedremo proprio impegnato. Il sorteggio è stato, bisogna dire, benevolo, si è tenuto quest'oggi a Bologna dal 24 al 29 novembre. Naturalmente noi seguiremo quello che sarà la Coppa Davis per continuare insomma a fare filotto con un'insalatiera ancora da mettere in bacheca. Tra pochissimo ancora un appuntamento con l'informazione, più avanti ci addentreremo in altri temi, in particolare torneremo a parlare di teatro e sport, ancora musica però prima del prossimo giornale radio.

0: 22.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Giorgia Meloni, nello studio di Bruno Vespa, risponde su tutti i principali temi dell'agenda politica nazionale e internazionale, dall'economia alla scuola, ricordando che anche Mattarella, da ministro, aveva preso decisioni analoghe.
4: Sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a diminuire il deficit all'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale 3,08.
5: Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è definita ad un passo dall'uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea e assicura di voler andare avanti sulla tabella di marcia. Una grande vittoria, dice, che gli italiani possano ritornare a scegliere i parlamentari con le preferenze con la nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
6: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
5: La Presidente del Consiglio considera di buon senso e non discriminatorie le nuove misure sulla scuola, giovedì in Consiglio dei Ministri, per fissare un tetto massimo di stranieri in ogni classe e vetare burka e niqab. Vogliamo superare i ghetti, dice, e non leggo le parole del capo dello Stato come una contestazione, perché da ministro, ricorda Giorgia Meloni, lui redigeva circolari per non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Nessun taglio alla sanità per coprire il taglio del bollo auto, le regioni saranno rimborsate dallo Stato, assicura ancora la Premier, indicando Elly Schlein come naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre accusa Vannacci di aver rilanciato la più vergognosa e infamante propaganda russa contro di lei. Carla Macrellino, GR1.
3: A New York, all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, giornata densa di eventi, a cominciare dall'intervento di 38 minuti del Presidente degli Stati Uniti Trump, che ha toccato tutti i principali temi dell'agenda internazionale. A margine poi l'incontro con il leader ucraino Zelensky.
7: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista, quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato, minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo Stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, invitando gli Stati membri ad abbandonarla. Un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario prima del termine del suo mandato. Il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR1.
3: In Yemen continuano i combattimenti tra i ribelli filo-iraniani, gli Houthi e le forze filo-saudite per il controllo dello stretto di Mab el-Mandeb. Oltre 150 le vittime negli ultimi due giorni, oltre 700 dalla fine di luglio. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato l'operatività del suo oleodotto est-ovest, chiuso il 13 settembre dopo l'attacco con droni degli Houthi. Ora in Italia con la cronaca, la famiglia nel bosco si riunisce per la prima volta nella nuova casa di Palmoli in Abruzzo.
8: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i tre figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni. L'incontro è saltato la settimana scorsa perché, a detta dei servizi sociali, sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16:30 i fratellini sono arrivati da Vasso, nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Presente l'avvocato della famiglia neorurale Simone Pillon e il primo cittadino del comune vastese.
9: Direi che è un passo importantissimo, un rientro dopo ormai 10 mesi.
10: Prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati.
8: Per il GR1, Roberta Mancinelli.
3: Ha confessato il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni in un parco dopo averlo convinto a fare un giro in monopattino. L'uomo ha raccontato di aver assunto stupefacenti ed essere stato aggredito dopo l'abuso. Domani è prevista l'udienza di convalida del fermo. Non avrebbe potuto tenere la pistola nella cascina in ristrutturazione dove si era trasferito Roberto Mollo, l'uomo che domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato uccidendo un 36enne albanese introdottosi in casa. Secondo chi indaga, aveva il permesso di tenerla solo nella casa dove risiede. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della vittima per capire quanti proiettili lo abbiano raggiunto. Siamo al meteo, bel tempo al centro-nord, temporali al sud, allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e Sicilia. E nelle prossime ore è previsto un calo generale delle temperature. 23 settimane al numero 1, Ella Langley entra nella storia della musica americana con Choosing Texas, il più grande successo del 2026. Il brano ha stabilito il record assoluto di permanenza in vetta alla Billboard Hot 100 Country, contaminato da pop, rock e soul. Choosing Texas ha superato il miliardo e 200 milioni di streaming nel mondo. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Zona Cesarini.
2: Ben ritrovati, sono le 22:06 minuti, ancora Zona Cesarini, un'altra ora insieme fino alle ore 23, ancora un po' di ospiti, un po' di temi da sviscerare in questa nostra serata di sport e musica con Gabriele Brocan in regia, c'è Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, qualche voce critica su questa versione della Coppa Davis che, come abbiamo detto oggi, ha avuto il sorteggio. Tutto questo in un'ottica, come dire, di preparazione dei prossimi eventi, visto che abbiamo parlato anche della pallavolo domani contro la Finlandia per gli europei, poi la nostra nazionale di tennis con o senza Sinner. Ora faremo una passeggiata nel mondo nerazzurro per andare a teatro, un altro appuntamento da non mancare che ci sarà a Milano tra pochi giorni. Entreremo a teatro tra pochissimo, prima andiamo ancora con un brano musicale per appunto arrivare con il giusto ritmo a questo nostro prossimo ospite.

0: Brano anche in sottofondo Sunshine per i Jungle, ancora zona Cesarini, ancora per aprire una pagina, in questo caso il sipario, per andare a visitare il Teatro Gerolamo. Siamo a Milano, i giorni da teneramente, semplicemente, prossimo weekend, sabato e domenica, c'è Aperti al Mondo dal 1908, Gianfelice Facchetti è colui che porta in scena questo spettacolo, e Gianfelice Facchetti è nostro ospite stasera. Grazie per essere con noi, Gianfelice.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Figlio d'arte, insomma, neanche a dirlo, però insomma forse è inevitabile fare anche con te un saluto a Sandro Mazzola, visto che non potrà esimerti probabilmente in questo spettacolo una digressione, anzi forse un punto esclamativo per questo gigante del calcio e dell'Inter.
1: Assolutamente c'è da quando l'ho scritto il testo, proprio il passaggio in qualche modo che passa dagli anni 50 agli anni 60, quindi l'avvento della grande Inter, e lo racconto attraverso proprio quel filo che unisce Torino e Inter, Torino la prima squadra appunto per cui si è speso l'aggettivo grande e l'Inter che è l'altra, e quindi insomma a Sandro verrà sicuramente dedicato un momento di racconto per tutto quello che ha rappresentato e per tutto quello che è stato, insomma.
0: Quello che insomma ha anche incarnato dell'Inter, Aperti al Mondo dal 1908, sottinteso si parla di Inter, insomma, dici un po' l'idea, è un'anteprima questa tra l'altro di questo titolo, perché può essere riassuntivo di tutto il senso di quello che porti in scena.
1: È nato tutto qualche mese fa su desiderio dell'Inter di trasmettere ai ragazzi del settore giovanile la storia, e con così il sostegno poi materiale e concreto dei piccoli azionisti, e abbiamo presentato appunto lo spettacolo quando ci fu il compleanno a marzo, e il presidente Barotto ha voluto che tutto il club e tutti i dipendenti lo vedessero, e adesso noi ce lo stiamo un po' prendendo per mano per conto nostro, quindi ora saremo al Teatro Gerolamo diretto da Piero Colaprico, interessissimo, per questi due giorni, e poi il club sta cercando di studiare una formula per farlo circolare in mezzo alla rete di Interclub. L'idea è di partire dalla nascita, da questo strappo del 1908, con la motivazione, il desiderio di far giocare tutti, anche gli stranieri, in un momento storico in cui questa cosa era preclusa, e quindi 44 soci dissidenti del Milan Football and Cricket Club che decidono di prendere una propria strada, e ovviamente senza la pretesa di essere esaustivi, perché 118 anni racchiusi in un'ora e mezza è impossibile metterli, ma mettendo in qualche modo l'obiettivo su ciò che c'è di più identitario, e credo che sia appunto qualche tratto che si ripete nel corso del tempo a seconda dei momenti, l'Inter che diventa ambrosiana, e quindi anche qui questo dar fastidio di una parola che alludeva a un ideale, l'Inter che anche negli anni 60, dopo il mondiale del 66, con la chiusura delle frontiere, deve fare i conti con l'impossibilità di portarsi per esempio a casa Eusebio, l'Inter che oggi, ancora oggi, è la squadra più regolare nella storia della Serie A, perché più che pazza in realtà è quella che ci ha sempre messo meno tempo per passare da una vittoria di uno scudetto all'altra, e così insomma tra curiosità e storie di protagonisti si cerca di attraversare con leggerezza appunto più di un secolo di storia.
0: Tra l'altro insomma l'apertura al mondo, anche il nome Inter, internazionale, qualcosa che comunque è affascinante proprio per quello che dicevi e per quello che probabilmente ha di speciale questa squadra.
1: Sì, è quello che Giorgio Muggiani, che il pittore che cappeggiava appunto questi dissidenti, che poi ha dipinto il primo stemma, ha cercato di trasmettere. Poi appunto c'era di mezzo soltanto il pallone, però a volte credo che lo sport, tutti gli sport, e anche se guardiamo al calcio tutti i club possano farsi ambasciatori di un'idea, di una visione, no? Non si tratta di pensare di essere migliori migliori degli altri, semplicemente il valore credo che stia nella differenza, cioè nell'identità che poi un club rispetto ad un altro, magari in questo caso c'è questa rivalità cittadina a Milano, no? Con il club da cui l'Inter si è staccata, però appunto nel rispetto delle reciproche differenze, pur anche qui con la consapevolezza che poi tutto si riduca a un gioco, ma anche con la serietà di poter farsi ambasciatore di certi valori.
0: Certamente, è tutto quello che bene o male è riassunto in questo spettacolo che si mette in scena con una sorta di monologo con te sul palco insieme ai Slide Pistons. Stiamo parlando di musica evidentemente.
1: Sì, sì. Parliamo di musica, sono i musicisti con cui lavoro da anni, con cui abbiamo anche realizzato insieme lo spettacolo dedicato al Grande Torino qualche anno fa. Io sono una tromba, un trombone, una chitarra elettrica e una batteria, e proprio perché poi appunto il racconto musicale diventa complementare rispetto appunto al testo narrato, e anche appunto poi c'è una parte visiva di contributi video, perché appunto dire tutto in parole è impossibile, le immagini hanno a volte questa forza di poter polverizzare il tempo, quindi magari in una clip di meno di un minuto noi riusciamo a mettere insieme Sandro Mazzola, Ronaldo, Meazza e qualcuno che magari non ha mai giocato insieme, ma appunto si trova a far parte della stessa storia, della stessa narrazione.
0: Con noi Gianfelice Facchetti per questo suo nuovo spettacolo, Aperti al Mondo dal 1908. Hai citato Meazza, mi è venuto in mente subito lo stadio, perché qui insomma parliamo di un palcoscenico anche qua fondamentale, che ha appena fatto un compleanno bello importante e che insomma non dico che sta per lasciarci, ma può rappresentare sicuramente un colpo al cuore quello che accadrà a questo impianto. C'è un punto di vista condiviso su quello che è il futuro dello stadio, il tuo particolare?
1: Ma ormai in qualche modo credo che la strada, la decisione sul futuro sia stata presa, e anzi chi frequenta San Siro vede che in realtà i lavori sono già cominciati, le barriere esterne di accesso sono più vicine all'impianto, però ci ho detto, come dire, per me la ricorrenza dei 100 anni di San Siro, che dal 1980 porta il nome di Meazza, credo che vadano celebrati con la consapevolezza che tutto quello che abbiamo vissuto lì dentro, che si tratti di musica, che si tratti di calcio o di altri sport, perché sono state vissute pagine e momenti sicuramente indimenticabili, non andrà mai perduto. Da poco a San Siro c'è un nuovo museo che racconta la storia. Io credo che tutto ciò che è memoria e che in qualche modo appunto preserva quello che è stato, ce lo si porterà dietro. Quindi bisogna avere questo coraggio e anche questa consapevolezza che nulla andrà perduto.
0: Magari su un palcoscenico, come fai da sempre, l'Inter, Pantani, il Grande Torino, anche le Olimpiadi di Cortina ti hanno visto portare lo sport sul palco, Puskas, insomma, quanto sei dipendente dallo sport, Gianfelice? È qualcosa veramente che non riesci a toglierti di torno?
1: Io non posso togliermelo di torno, e poi in realtà in questa stagione, nella seconda parte, farò uno spettacolo dedicato a Paolo Borsellino partendo da un romanzo, quindi ci toglieremo un po' da lì. Però sono felice di muovermi dentro le storie di sport, perché poi credo che la cosa che conta, l'unica cosa importante, sia quello che queste narrazioni, questi racconti ci permettano di portare alla luce, no? Qualcosa in più sulla nostra umanità, sulle nostre passioni, sulle nostre paure, sui nostri desideri. Quindi che lo si faccia con di mezzo una bicicletta, con la storia di un atleta, di un pugile o di uno che gioca a pallone, dal mio punto di vista cambia poco. È quello che quella storia ci permette di raggiungere e di dire.
0: Anche insomma, un tema che ritorna spesso, magari anche nelle nostre trasmissioni, quando facciamo questi approfondimenti, anche per disintossicare, no? certi ambiti come lo sport, in particolare il calcio, ecco, fare di meglio per vedere quelle che sono le prospettive più sane, no? Attraverso il teatro.
1: tante volte si dice appunto che il nostro sia un paese più di tifosi che non di sportivi, e la cultura dello sport va, come dire, promossa, va incentivata, e lo si fa attraverso i libri, attraverso anche le possibilità di dialogo come quelle preziose che offrite voi nelle vostre, nei vostri spazi, nelle vostre trasmissioni. In Zona Cesarini è un presidio di cultura sportiva da anni, e quindi bisogna avere il coraggio di continuare a raccontare storie edificanti, proprio perché appunto la cultura sportiva cambia se ha anche il coraggio magari di parlare di altro e di farlo con altri linguaggi, con altri modi.
0: E noi siamo anche qui ad aggiornarvi su quello che accade sui campi. Al Brianteo l'Inter Women ha battuto 1-0 la squadra svedese del Häcken nell'esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Insomma, bisogna anche utilizzare questi spazi per un'informazione relativa al calcio femminile che spesso dimentichiamo. Ha vinto l'Inter, insomma, anche in Champions,
1: in lato
0: femminile. Abbiamo una buona notizia da dare anche a te. Gianfelice, aggiorno anche invece che la Juve perde 1-0 in casa col Benfica. Questo per chiudere il cerchio degli aggiornamenti e per insomma sfruttare l'assist che ci ha offerto stasera Gianfelice Facchetti, ricordo, a Milano con questo spettacolo che sarà in anteprima, che ci ha detto anche, se vogliamo, è uno spettacolo di interno al mondo Inter, proprio didattico per formare le nuove leve per il DNA nerazzurro che possa crescere magari andando a teatro nel weekend prossimo a Milano, Teatro Gerolamo, aperti al mondo dal 1908, sul palco e dietro ovviamente a fare da motore a questo spettacolo, Gianfelice Facchetti, nostro ospite stasera. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Da giovanissimo che è, veramente sta facendo cose strabilianti e le racconta attraverso la parola scritta, ma anche le immagini coloratissime, un libro che è intitolato semplicemente Chimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, per Gallucci Bros Editore. La firma è nota, è tra le maggiori di chi si occupa da tempo di sport e motori, Umberto Zappelloni, che è con noi stasera qui su Zona Cesarini, su Radio 1. Ben trovato.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Naturalmente è un libro che è appena uscito, se non sbaglio alla vigilia di Monza, quindi insomma stiamo parlando di un libro freschissimo per inanellare quelli che sono i record che ha messo insieme questo ragazzo giovanissimo, per appunto la giovane età con cui sta mettendo insieme questi primati, ed è anche, credo, proprio per come è concepito, ragazzo giovane, un libro per i giovani, visto che appunto è assolutamente fruibile perché è coloratissimo, ma c'è tutto quello che c'è da sapere su Chimi Antonelli dentro.
1: Sì, assolutamente, è vero, un libro per ragazzi, ma è un libro che può piacere a tutti, perché la figura di Chimi è una figura che entra nelle case al di là del suo sport, sta facendo un po' quello che Valentino Rossi fece con le moto, quello che Alberto Tomba fece con lo sci, insomma, va oltre il suo sport e lo sta facendo a un'età incredibile, per cui a 20 anni si sta inanellando record dopo record con prestazioni maiuscole come quella di Monza. Monza ha fatto una rimonta che rimarca nella storia della Formula 1, ma poi la gara dopo ha vinto e ha detto che avrebbe meritato il suo avversario, quindi insomma vince davvero in ogni modo, vince alla Senna qualche domenica e vince alla Prost in qualche altra domenica, e sta dominando la Formula 1 come non ci saremmo mai immaginati.
0: E come anche forse sta andando oltre ogni aspettativa, rimanendo se stesso, perché tutto sommato c'è una parte del libro che mi sembra anche molto condivisibile, piace a tutti, visto che non è effettivamente, ci vuole carattere, no, per andare in Formula 1, e il carattere di Chimi Antonelli è straordinario, non è un caratteraccio sicuramente, anzi.
1: È assolutamente, ed è un ragazzo che non è cambiato. Io l'ho conosciuto quando doveva ancora debuttare in Formula 2 e è rimasto quel ragazzo con una passione incredibile per i motori, per cui nel suo tempo libero poi cosa fa? Va a girare in kart con gli amici o con la sua squadra, con i suoi meccanici o col papà, insomma, perché la passione dei motori ce l'ha dentro. Se non va a girare con i kart, va a girare con le macchinine radiocomandate, insomma, ha veramente per adesso questo fuoco dei motori dentro, e lo sta portando a un obiettivo straordinario, perché sono più di 70 anni che non abbiamo un campione del mondo italiano in Formula 1.
0: È qualcosa di sensazionale, che forse nel conflitto quotidiano è da pensare la Ferrari come, no, la controparte di questa vicenda. Purtroppo, e anche magari con un lieto fine, chissà, magari potrebbero arrivare insieme queste due entità che ora aleggiano sulla Formula 1.
1: Ma per adesso sono ben distanti, ed è una fortuna di Chimi aver cominciato in una squadra come la Mercedes, che lo ha protetto l'anno scorso quando al suo primo anno ha fatto degli errori, da cui ha imparato tantissimo, perché una delle sue doti è quella di imparare molto dai suoi errori e da non ripeterli più. Certo, la Ferrari ha un po' segnato la sua carriera, perché quando la Ferrari non lo ingaggiò, lui trovò poi casa in Mercedes. Toto Wolff credette in lui quando aveva 12 anni e ha finanziato tutta la sua carriera. Però nello stesso tempo la Ferrari, quando decise di ingaggiare Lewis Hamilton, liberò quel posto in Mercedes, e in quel posto in Mercedes Toto Wolff ha avuto il coraggio di mettere un ragazzino che aveva appena compiuto 18 anni, e questa è stata la sua fortuna. Poi un giorno, chissà, lui stesso, essendo nato a Bologna, non può che avere anche la Ferrari nel cuore, però per adesso credo che voglia sdebitarsi con il team che lo ha finanziato e lo ha protetto in un modo incredibile fino alle prestazioni di questa stagione.
0: Stiamo parlando con Umberto Zappelloni. Il suo ultimo lavoro, editoriale, Chimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, c'è tutta la vicenda del giovanissimo campione, che tra l'altro uno dice è così giovane, quanto può essere complessa e lunga la sua biografia, eppure ce n'è di tempo che è passato, ci sono state tante vicende nella sua carriera, parliamo di un 12enne, insomma, non tutti gli sportivi a così tenera età hanno qualcosa da dire, e se ne sono accorti i grandissimi del suo talento. Questa è una roba che magari per i motori capita, no? Perché insomma si va a pesca, e per lui è importante anche quello che ha rappresentato nella tenera età la famiglia, vedo.
1: No, la famiglia è importantissima per lui, come è importantissima anche per un altro fenomeno come Jannik Sinner. Insomma, due famiglie che hanno protetto i loro figli senza esagerare, senza essere troppo invadenti. E poi lui è riuscito a conquistare anche gli avversari, perché se

0: togliamo Russell, che è il suo compagno di squadra, di arrivare per il titolo, tutti gli altri, da Verstappen a Hamilton, vedono in lui il nuovo fenomeno e lo apprezzano, simpatizzano con lui. Ecco, una cosa che non era successa ad esempio a Max quando ha debuttato, che stava un po' sulle scatole a tutti perché aveva un modo arrogante di porsi. Lui invece non ha mai perso il sorriso, arriva nel paddock e scherza con i suoi meccanici, scherza con la sua squadra, lo vediamo ridere con tutti gli avversari che fino a qualche anno prima erano i suoi idoli, che lui vedeva correre in Formula 1 e lui ancora stava facendo la sua carriera. Adesso e lì ha già vinto 8 gare quest'anno, un italiano 8 gare in una stagione non le aveva mai vinte, e il bello è che siamo soltanto all'inizio di qualcosa che può diventare veramente enorme.
1: Sì, un po' come Sinner, è giusto l'accostamento che è stato fatto, anche se mi sembra che si fiutino, no, come fenomeni del momento per lo sport italiano. Quali sono, secondo Umberto Zappelloni, invece i limiti, ovvero insomma le cose da cui stare attenti, visto che è facile anche bruciarsi?
0: È facile bruciarsi, ma lui mi sembra che abbia la testa per riuscire a restare concentrato in quello che deve fare, cioè gestire la sua Mercedes. Ecco, se l'affidabilità della Mercedes è ritrovata, come sembra in queste ultime gare, lui potrebbe stare abbastanza al sicuro. Certo, deve cercare di restare concentrato gara dopo gara, non pensare al titolo mondiale, anche se quando hai 81 punti di vantaggio sul secondo è ovvio che tu cominci a pensare a quello, e anche la scelta di prendere la penalità a Monza pensando al campionato dimostra che lui stia pensando al grande obiettivo. Anche perché sai, in Formula 1 quando ti passa un treno tu devi salirci sopra il più in fretta possibile, non puoi dire beh, ma il mondiale lo vinco l'anno prossimo. Adesso ha tutte le chance di vincerlo quest'anno e quindi deve restare concentrato sull'obiettivo, e per sua fortuna ha un team che continua a proteggerlo.
1: Quali sono, secondo Zappelloni, le date da appuntare per insomma l'ipotesi più che concreta di un titolo, forse in Brasile, o ricordo male, ho un vago,
0: sì,
1: ricordo.
0: Anche se sai, c'è incertezza per il calendario, perché ancora non sappiamo se la Formula 1 andrà, certo, a disputare, certo, le ultime due gare in Medio Oriente, dove la situazione di guerra lo sconsiglia, o se andrà a fare una gara sola a Imola, e sarebbe l'apoteosi, l'ultima gara della stagione nel circuito di casa sua. Però ecco, attorno al Brasile e agli Stati Uniti sono le gare in cui lui, se manterrà questo vantaggio, potrà già laurearsi campione del mondo.
1: Il fenomeno Antonelli fa bene a tutta la Formula 1 per quello che sta rappresentando, secondo lei?
0: Assolutamente sì, perché quello che ci ha raccontato anche Stefano Domenicali, che è il grande capo di Liberty Media e quindi della Formula 1, ci ha raccontato come Kimi abbia ringiovanito molto lo spettatore medio della Formula 1, e oggi ci sono tanti ragazzi che vedono in lui quello che ce l'ha fatta a una così giovane età, e quindi poi sai, il fatto che lui abbia sempre questo sorriso, abbia questa leggerezza, sì, questa disponibilità estrema, lo mette molto a contatto con i tifosi, quindi ha ringiovanito i tifosi, ha avvicinato anche le ragazze, perché la Formula 1 sta diventando uno sport che piace anche al sesso femminile, al contrario di qualche anno fa, quindi sta cambiando un po' il pubblico della Formula 1, e lui conta molto in questo.
1: Eh sì, è un po' il volto nuovo indispensabile per ingiovanire, anche per insomma un tema in questa puntata oggi di Zona Cesarini. Ci stiamo tornando spesso sul fatto di disintossicare certi sport, in questo caso proprio per dargli una freschezza. È un aspetto sano, perché non c'è un punto che possa essere critico per quanto riguarda una figura del genere, per quello che è stato il suo percorso, per quello che ha intorno a lui. Un po', devo dire, ancora è importante dirlo, secondo me l'accostamento a Sinner è giusto, perché porta valori sani, questo è ineludibile secondo me quando si parla di uno sportivo e che può essere seguito dagli altri. A proposito di idoli, leggevo che alla fine il poster in cameretta è quello di Senna, però per Kimi Antonelli.
0: Sì, lui, nonostante suo padre, che comunque è stato un pilota, anche se di livello ovviamente inferiore, però aveva Gilles Villeneuve come idolo, lui invece si è sempre appassionato alla figura di Ayrton Senna. Ovviamente è nato quando Ayrton non c'era più, però ha studiato Ayrton su YouTube, ha studiato Ayrton sui libri, e racconta sempre che gli piaceva, sì, il modo di correre di Ayrton, ma anche il modo di porsi come persona di Ayrton Senna. E lui non ha mai nascosto questo paragone. Lui quando può va a Imola il 1° maggio, quando viene ricordata l'anniversario della morte di Ayrton, indossa spesso una maglietta con il simbolo di Senna, o il cappellino che era legato ad Ayrton Senna, quindi non si nasconde da quello che è stato, da questo paragone che potrebbe essere scomodo, ma che lui prende con leggerezza, e poi perché è il pilota che lui ha sempre avuto nel cuore da quando si è messo in testa di diventare pilota a sua volta.
1: E poi per dare la statura del personaggio, i suoi soprannomi, almeno adesso in tenera età, sono Harry Potter, Puffetto e Fenomeno. Adesso chissà se fra qualche tempo invece diventerà qualcos'altro, perché insomma il mondo della Formula 1 ha bisogno di questi nomi, il mondo della Formula 1 ha bisogno di un esponente italiano di questo livello. Kimi Antonelli si sta regalando davvero qualcosa di incredibile in questa annata, e come ha detto Umberto Zappelloni, autore di questo libro uscito da pochissimo che si chiama Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, siamo soltanto all'inizio, giusto? È valido ripeterlo.
0: Siamo soltanto all'inizio, perché sta accadendo qualcosa di veramente impensabile, di molto grande, ma il fatto che lui già per 8 domeniche ci abbia fatto ascoltare l'inno di Mameli dopo un gran premio è qualcosa che comunque ci fa dimenticare un po' i dolori della Ferrari in questa stagione. E in fin dei conti, parlare bene di Kimi, esaltare Kimi, insomma, evita la Ferrari che si parli male della Ferrari, quindi anche sta facendo bene anche la Ferrari in un certo senso.
1: È così, indubbiamente. Kimi Antonelli, per conoscere tutti i suoi aspetti, per tutte le età, questo libro che appunto parla di come è diventato un fenomeno, e la firma è del nostro ospite stasera, graditissimo, grazie per essere stato con noi, Umberto Zappelloni.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, buona serata a tutti.

0: Ancora ben trovati qui a Zona Cesarini con Miley Cyrus, che abbiamo ascoltato un altro passaggio nelle nostre parentesi ricchissime di musica. 2241 335 699 2949, in questo spazio della nostra trasmissione ci soffermiamo sul Bari, ci soffermiamo su Igor Protti, perché il 24 di settembre ci sarà un appuntamento che è quello atteso da molti, è il compleanno di Protti, e a Livorno ci sarà un incontro tra vecchie glorie del Bari e del Livorno, e naturalmente per celebrare un giocatore e un uomo che sicuramente ha destato grande commozione nel momento della sua scomparsa, e non possiamo che ricordarlo non possiamo che invitare ovviamente a partecipare a quello che è un appuntamento con anche un ricavato che andrà in beneficenza con due scompagni di squadra di Protti, e uno in particolare fra gli organizzatori e anche fra le menti che sono dietro ASD Bari 93. Michele Andrisani, buonasera. Michele Andrisani, che tra poco ricontatteremo, e Emiliano Bigica per ancora parlare di questo appuntamento. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, insomma, ci sarà da ricordare Igor Protti per questo appuntamento che c'è il 24 settembre. Volevo parlarne appunto con qualcuno che l'ha conosciuto da vicinissimo, per un amore sicuramente che c'è per la maglia del Bari, che corrisponde a quello della figura di questo giocatore.
1: Sì, e sarà un per ricordare Igor nel giorno del suo compleanno. Tutto è nato circa un anno fa, quando, grazie ad Alfonso Cacciapuoti, un amico fraterno di Igor, ha voluto riunirci tutti i ragazzi, i componenti della squadra della Rosa del Bari 93. Siamo andati a fargli una sorpresa per fargli gli auguri di compleanno, e purtroppo, insomma, nel giro di 9 mesi la malattia l'ha portato via, e da lì è nato, insomma, una voglia di creare, di fare qualcosa di importante in suo nome, per cercare di, attraverso la beneficenza, attraverso delle partite, di aiutare la ricerca nella ricerca sul cancro, ecco.
0: Naturalmente, tra l'altro, devo dire, la commozione e il ricordo che c'è di Igor Protti è qualcosa che è stato veramente trasversale. Non è stato soltanto per chi l'ha vissuto come idolo o chi ci ha giocato insieme, ma ha sicuramente rappresentato un qualcuno che non poteva essere divisivo in nessun modo, no?
1: No, infatti la cosa non mi sorprende, perché Igor era un uomo buono, era un uomo generoso, era sempre pronto a una parola giusta nel momento giusto per chiunque, e quindi non mi sorprende il fatto che fosse amato da tutti, indipendentemente dal colore della maglia che lui ha indossato. Saremo, insomma, lieti di onorarlo in quella giornata, e ripeto, cercando di far del bene per il prossimo.
0: Lei è stato capitano di quel Bari, giusto?
1: Sì, io ero il capitano di quel Bari lì, quel Bari che ha disputato il campionato di Serie B e di Serie A.
0: Ed è stato sicuramente forse il riferimento, anche il motore, no, di quello che di incredibile è stato fatto.
1: Ma guarda, io mi sono ritrovato a fare il capitano, ma ho chiesto il permesso a Igor, ho chiesto il permesso a Nuccio Barone, ho chiesto il permesso a Tovaglieri, perché ad Angelo Alessio, perché insomma erano quelli più vecchi, più rappresentativi della squadra. Però Igor tra loro è stato, insomma, mi ha dato quella tranquillità di poter svolgere quel ruolo, e lì poi, insomma, da un anno fa, dal 24 settembre in cui siamo andati a Cecina a trovarlo, abbiamo cercato di mettere in piedi qualcosa che potesse, insomma, potesse onorare la sua figura. Finalmente, insomma, riusciremo nel giorno del suo compleanno a fare una partita contro il Livorno, che è un'altra squadra, è un'altra città che lo ha amato, e per iniziare, insomma, un percorso che ci porterà a più tappe e a cercare di fare, ripeto, qualcosa di buono verso il prossimo.
0: Certo, noi credo che abbiamo recuperato il nostro altro ospite, ovvero Michele Andrisani, giusto?
2: Sì, ciao, eccoci. Buonasera a tutti, un grande abbraccio a Emiliano.
1: Ciao amici.
2: Ciao, ciao Emi.
0: Tante cose in comune, soprattutto questo desiderio di riportare il ricordo di Igor Protti su un campo di calcio, e soprattutto l'organizzazione. Chiederei a Andrisani di tutto questo, di questo appuntamento che abbiamo ricordato più di una volta a Livorno, il giorno del compleanno di Igor Protti, che sarà dopodomani, e le due squadre che più lo rappresentano. Prego.
2: Ora, in questo momento siamo con altri compagni, sia me di Emiliano, tipo c'è Massimo Tangora, c'è Joao, c'è Gerson, c'è, insomma, Alberga, stanno diversi compagni, stiamo organizzando appunto questa partenza, no? Non vediamo l'ora di poter, io la chiamo, dobbiamo festeggiare Igor, è il Protti Day. Purtroppo ci ha lasciato un nostro amico, un nostro compagno di squadra, e vorremmo naturalmente onorare il giorno del suo compleanno al meglio, e quindi saremo noi della Bari 93, ovvero della rosa di quel Bari che vinse il campionato, no? Passò dalla B alla A, compresi anche il mister Beppe Materazzi sarà presente, insomma non vediamo l'ora di salire lì a Livorno e poter, ripeto, onorare il nostro amato Igor.
0: Ci sono anche delle motivazioni di beneficenza, bisogna ricordarlo, no?
2: Assolutamente, assolutamente. Naturalmente questa partita viene fatta a Livorno, ringraziamo il sindaco Salvetti di Livorno, ringraziamo Livorno Calcio per la grandissima disponibilità e cordialità. E naturalmente tutti i proventi della partita saranno devoluti in beneficenza degli enti, appunto per la ricerca sul cancro, ovvero il male che purtroppo ha colpito Igor, e quindi ci aspettiamo naturalmente tanta gente, diciamo che Igor era amato in tutta Italia, però sicuramente a Livorno e a Bari diciamo era amato ancora di più,
0: sì.
2: E pertanto ripeto, non vediamo l'ora di poter incontrare anche gli compagni suoi di Livorno, no? Sì. I Galanti, i Lucarelli, i Chiellini, proprio per ricordare Igor e festeggiare appunto il giorno del suo compleanno, perché ripeto, quel giorno, il Protti Day, giovedì, è una festa per Igor.
0: Bellissimo, bellissimo. Noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti. Emiliano Bigica, ricordiamo che attualmente, tra l'altro, è la primavera dell'Inter ed è, insomma, un altro passaggio importante della sua carriera di allenatore. Le chiederei anche un commento di questa sua vicenda in nerazzurro, credo sia entusiasmante stare in quell'universo lì.
1: Sì, sì, sì, ovviamente è capitata questa opportunità e sono felice di essere approdato alla corte nerazzurra. Siamo partiti anche abbastanza bene in questo campionato e quindi è iniziato un bel percorso che speriamo ci dia tante soddisfazioni a fine anno.
0: Ed è un percorso lungo anche per lei, che è partito proprio da Bari e ha attraversato tante altre città fino ad arrivare.
2: Scusami, noi facciamo tutto il tifo per Emiliano da Bari.
0: E allora fate un bel triangolare allora adesso con questa prospettiva. Grazie a tutti.
1: Ci organizzeremo.
2: Assolutamente.
0: Grazie. Grazie anche a Michele Andrisani.
1: Grazie a voi.
0: Tutti al Picchi, tutti a Livorno il 24 settembre. Grazie ancora.

Fulminacci con Maledetto Mail, suo brano pop brillante che ci permette anche di arrivare con una certa scioltezza nel finale della nostra trasmissione, con altri aggiornamenti che possiamo darvi dopo aver ricordato e insomma invitato anche chi ha questa possibilità di andare a Livorno, perché si ricorda Igor Proti, una occasione anche per fare beneficenza e vedere tanti campioni fronteggiarsi di Bari e Livorno. In quell'occasione abbiamo parlato con i nostri due ospiti per insomma dare anche un suggerimento per chi potesse partecipare a questo evento che andrà devoluto nel suo incasso per la ricerca contro il cancro. A proposito di calcio, ci sono delle incertezze anche sulla guida tecnica di qualche squadra, visto che c'è una pausa per la nazionale lunghissima, record, dunque succede che possa interrogare se è il momento di cambiare allenatore, cosa che non accadrà a Venezia. Infatti Giovanni Stroppa è stato confermato come tecnico della squadra lagunare, nonostante l'avvio di campionato sia stato estremamente complicato, negativo totalmente per i risultati, 5 partite, 5 sconfitte. E la società, con una nota molto stringata, dice questo: che il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia dopo una riflessione di 3 giorni dopo la sconfitta interna con la Lazio. Insomma, una serie negativa, tra l'altro insomma con un gioco che è assolutamente propositivo e mi sembra che abbia prodotto, purtroppo non sono arrivati i punti. Comunque è stato confermato Giovanni Stroppa alla guida del Venezia. Ancora notizie che riguardano i risultati della Champions League femminile, visto che abbiamo parlato della vittoria dell'Inter come ufficiale, visto che si è giocata un po' prima della gara della Juventus, che invece è stata sconfitta 2-1 in casa dal Benfica, un doppio vantaggio da parte della formazione portoghese, poi ha provato a rimontare la Juve, ha solo dimezzato questo 2-1, pareggio nella gara più importante di questa giornata d'esordio della Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Già che ci siamo, completiamo: Bayern Monaco, Manchester City 2-2, Arsenal che ha battuto 1-0 il Cogge. Questo ha detto la prima giornata di Champions al femminile. È tutto per la nostra puntata di Zona Cesarini. Ringrazio Massimo Vasciaveo per la parte tecnica, c'è Gabriele Broccani invece in regia, Tony Tisi in redazione. Si tornerà domani alle 21 di nuovo per una nuova puntata di Zona Cesarini all'insegna della pallavolo. Ricordo, ci sono gli europei, c'è Italia, Finlandia, ora musica e poi il giornale radio.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Valerio Penna in studio, sono molto dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8 al 3,08%, così Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, con il disavanzo sopra il 3% del PIL, certificato oggi dall'Istat, resta in piedi la procedura di infrazione europea. Riviste però in positivo le stime di crescita, non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, ironizza la Premier. E sulla scuola, norme di buonsenso contro i ghetti, dice anche il presidente Mattarella da ministro. Redigeva circolari sul tetto di stranieri nella stessa classe. L'intervento di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Poi avverte l'Iran, faccia un accordo o sarà annientato. Teheran replica nell'incontro con l'inviato USA Witkoff. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi chiede la revoca del blocco navale e la fine del conflitto su tutti i fronti. Ed Iran ha parlato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
3: La cronaca, Cassino in provincia di Frosinone, ha aperto un'inchiesta sulla morte improvvisa ieri di una giovane iraniana. Domani mattina sarà conferito l'incarico per l'autopsia.
5: Tristezza e sgomento è quello che provano i ragazzi della comunità iraniana che frequentano l'università a Cassino. Sono parecchi, almeno 200. La scomparsa improvvisa di Fatima, iraniana come loro, li ha lasciati scossi. 31 anni, iscritta al terzo anno del corso internazionale in economia e commercio. Grazie ai suoi studi aveva ottenuto un visto. Proprio a luglio, racconta il rettore Marco dell'Isola, aveva richiesto i documenti necessari al rinnovo.
6: Ci è dispiaciuto perché conoscevamo pure la bambina piccola, era molto solare, infatti è sembrato strano questa cosa.
5: Fatima viveva nel centro di Cassino insieme al marito, ingegnere iraniano di 33 anni, e alla figlia di 7. È stato proprio lui a trovarla morta in casa, nella camera da letto. Nessun messaggio, biglietto d'addio, niente che facesse presagire la volontà di Fatima di togliersi la vita. Vicino al corpo è stato trovato solo un foulard. La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio. Gli investigatori passano al setaccio telefoni e computer non solo della donna, mentre altri elementi potrebbero arrivare dall'autopsia. Cassino, Viviana Spina, GR1.
3: Violenze e minacce sui bimbi di un asilo nido a Roma, indagata una delle maestre per maltrattamenti.
7: Un asilo nido comunale del quartiere Appio Latino a Roma, al centro di un'indagine dei carabinieri per presunti maltrattamenti su bambini di soli 3 anni che sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce e vessazioni da un'educatrice di 62 anni in servizio presso la struttura. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio, dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I militari della stazione di Roma San Giovanni hanno acquisito immagini e audio provenienti da intercettazioni registrate all'interno della scuola, documentando i presunti episodi di violenza che hanno portato alla sospensione dell'educatrice. E i video registrati nell'asilo documenterebbero numerosi casi in cui la donna strattonerebbe con forza i bimbi afferrandoli dalle braccia, immagini che mostrerebbero i piccoli sollevati bruscamente e colpiti con schiaffi alla nuca, sulle braccia, ma anche al volto e sulle gambe. La procura di Roma ha chiesto la misura cautelare interdittiva che i carabinieri hanno eseguito nella giornata di ieri. La donna è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti su minori affidate alle sue cure per educazione ed istruzione. Sara Berta, GR1.
3: Depositate le motivazioni della condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro lo scorso maggio in corte d'appello a Roma. L'accusa era rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo la sentenza, nel 2023 l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia ha fornito al deputato Donzelli informazioni segrete per finalità politica. Si tratta di alcune notizie sul caso Cospito, leader anarchico detenuto in regime di carcere duro.
0: Roma.
3: Ora a Torino, dove non ce l'ha fatta. Il bambino è investito da un'auto mentre era in bicicletta.
2: Troppo gravi traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Nicolò è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato poco dopo le 8 di questa mattina sul controviale di Corso Regina Margherita, a qualche minuto a piedi dal centro città. La pista ciclabile mista alla strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, su cui si sta ancora indagando, l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato, intubato. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale.
8: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto, l'automobile deve stare dietro.
2: Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I medici hanno provato a operarlo, ma poco dopo le 16:30 la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità. Le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Torino, Davide Giuliani, GR1.
3: Meteo, bel tempo al centro nord, temporali al sud, allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e Sicilia. E nelle prossime ore è previsto un calo generale delle temperature. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
9: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Radio 1 Musica.
11: Siamo qui per una mezz'oretta insieme, Andrea Di Marco alla regia, Nicoletta Simeone, quindi fino alle 23:30 per questa mezz'ora di Radio 1 Musica, in cui ci sono un po' di canzoni che spero vi possano piacere, perché le abbiamo scelte insieme a Corinna De Laurentiis, veramente con il cuore. Tanto per cominciare, vi ricordo il numero per i WhatsApp, bisogna scrivere in fretta perché naturalmente il tempo è poco: 335-699-2949. La prima canzone vede il ritorno di Malika Ayane, un album dopo 5 anni, e si intitola Cicale perché a lei piacciono molto. Ha scoperto che impiegano fino a 17 anni per uscire dalla terra e vengono giudicate male, peraltro per colpa di Esopo, solo per il breve tempo in cui cantano. Questa è il, per questo è il primo singolo che si intitola Detto tra noi.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quanti

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
4: Did you enjoy that Nino De Angelo song? I did. I certainly did. Looking at Nino 18 Days, 18 Giorni, it's a documentary which will be shown only on 2 days. So we've got Friday 9 October and Saturday 10 October. So on the Friday the 9th, it's at the East End, the Palace Nova East End. And on Saturday, it's in the afternoon at Palace Nova Prospect on the 9th and 10th of October. So if you want to see, you better get in pretty quick so you can book yourself a seat. And here's another Nino D'Angelo song, Chissà se mi piange.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
6: And I couldn't agree any more with Vanessa and Marco promoting the St. Ali Italian Film Festival. Get out there and have a look at one of the up-and-coming or the current hits of Italian film industry. Well, as I said to you earlier, and looking out the window here from Studio Sanremo, I have to say, che giornata perfetta per essere vivi e vegeti. Indeed, I reckon it's a great day to be out and around. Spero che la giornata di oggi si riveli bella quanto speravi. Time for me to say farewell. I'm going to sign off. Looking forward to Santa rejoining me next week, and we'll have some laughs and we'll have a bit of fun and we'll share the day with you. It's been my privilege for you to allow me to spend a little bit of time with you this morning. Buona giornata a tutti e tornate a trovarci la prossima settimana. Stessa ora, stessa emittente. Radio Italiana 531. Per ora è tutto, a presto!
7: That's all, folks!
8: Veronica vi augura buon ascolto.

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere!
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: Molte tese, chicche e cor.
9: La cincintra in down, la damo fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda dalla ricetta, rimangiamo la fattai e della dolce. Tune in at 5 p.m.
8: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.com

0: Ottobre.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
2: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leuci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno anche a Rita.
1: Buongiorno.
0: Rita, ma tu sai che ti hanno elevato?
1: O a
0: elevata,
1: me?
0: Sì.
1: Da cosa?
0: Come si chiama? Ti ricordi quella signora nurse practitioner che era qua?
1: Sì,
0: là, che doveva essere qua stamattina, ma viene la scorsa settimana. Dimenticò il tuo nome e disse, fallo sapere anche the sound girl, I can't remember her name. So you've been elevated, you are now the sound girl.
1: Ufficialmente un titolo.
0: Titolo, I used to call you the piano player. You are now officially the sound girl. That's good.
1: It's good, mi piace.
0: Because, yeah, that's it. So the
1: grazie,
0: sound girl.
1: Donna.
0: Donna, thank you very much. You've just given her an elevation in the programming.
1: A promotion.
0: A promotion. Mm. Even, hey. Promotion usually means money. There is no money in this, you know that.
1: Oh,
0: sì.
1: Va bene.
0: Ok, allora, questa mattina cosa doveva succedere? Come al solito, siete in ascolto alla Radio Land 531, che trasmette dai propri studi, situati a Unit 3, 215 Port Road, Hindmarsh. Quello che avrebbe dovuto succedere è che Donna veniva qua questa mattina, nurse practitioner, invece venne last week, ma una persona da Arras che doveva essere con noi dalle 10 alle 11, verso le 8:20 ha mandato un messaggio dicendo che non può venire, che non si sente bene. Quindi gli auguriamo una speedy recovery, Joanne. That's fine, we'll see you next time. And we have got a surprise for you this morning. My goodness. Now, I'm sure you want to know what the surprise is. I'm not going to tell you. You've got to keep listening. Let's go to a song. A tra poco.
1: Okay.
2: There you go, man.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
2: Radio Italiana 531.
3: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it.